0: vederti mai più.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio, concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: più naturale.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sorge il sole. Com'è? Come sai non so com'è. Quando non sapevano il nome.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

vedo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
2: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
1: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
3: Lunedì. Lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 6 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con minime gradevoli e massime stazionarie, con valori intorno ai 32-33 gradi. Nel pomeriggio non esclusi locali e brevi piovaschi comunque piuttosto isolati.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 9051.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Daniele Caruso in regia. Nuovo attacco di Trump contro Meloni su Truth. Il presidente americano ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. E c'è attesa per il vertice ad Ankara di domani e mercoledì, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice NATO. Intanto il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky, nelle quali il presidente avrebbe detto che questa guerra, che ormai dura da 4 anni, deve essere chiusa. Nella notte ancora raid russi con missili balistici su Kiev, almeno 9 i morti, mentre dopo gli attacchi ucraini la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza elettricità. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza, così Papa Leone ieri all'Angelus, in una lettera al vescovo di Lodi a firma del cardinal Parolin parla della misericordia. Rita Salerno.
2: Quando un conflitto è degenerato in guerra con il tragico portato di morte e distruzione, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio, giudice misericordioso. Papa Leone XIV, in una lettera a firma del segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, al vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti, per il Columbanus Day, sottolinea che per riconciliarsi è necessario un atteggiamento penitenziale con cui ci si pone davanti a Dio riconoscendo le proprie colpe, sia personalmente che collettivamente.
1: Era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un'altra vettura che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto ieri sera sul raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima è un uomo di 65 anni. Tragedia anche sulla statale 195 a Pula, vicino Cagliari. Un ventenne in sella ad una moto è morto nello scontro con un camper. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Sara Funaro di Firenze guida la classifica Governance Poll 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Funaro è davanti a Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Tra i presidenti di regione, primo Antonio De Caro, presidente della Puglia. Oggi 2 sindaci su 3 raccolgono un consenso però inferiore rispetto al giorno del loro insediamento. Mondiale, Inghilterra batte il Messico 3-2, si qualifica ai quarti di finale, così anche la Norvegia che sconfigge il Brasile 2-1. Da oggi disagi per chi viaggia in treno per i lavori previsti anche dalla pianificazione dei cantieri PNRR nello snodo di Firenze. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, ultima settimana insieme prima della pausa estiva, quindi per questi giorni fino a venerdì ci ritroverete puntuali dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, sempre con la possibilità di ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E come al solito e anche in questi giorni continuiamo a farlo, prendiamo le mosse dai quotidiani oggi in edicola. In primo piano il nuovo attacco di Trump nei confronti di Meloni e poi tutte le attese, le criticità in vista del vertice di domani e mercoledì ad Ankara, vertice NATO, e sappiamo che ci sono temi riguardo soprattutto i rapporti tra la NATO e Trump estremamente urgenti e caldi. Sappiamo che a margine del vertice di Ankara Trump incontrerà anche Zelensky, con cui ha avuto una telefonata, e per telefono Trump è tornato a sentire anche Putin. Si parla addirittura di una telefonata durata un'ora e mezzo, e pare che al termine di questa telefonata i russi siano piuttosto soddisfatti. Infatti il Cremlino ha lasciato attraverso il suo portavoce espressioni del tipo: possiamo ancora contare su Trump, quando invece recentemente c'era stata una sorta di delusione registrata dalle parti di Mosca. Ovviamente anche tutto un gioco dialettico delle parti, che Mosca sa agire molto molto bene. Poi c'è tantissimo sport sulle pagine dei giornali questa mattina, un po' di cronaca, qualche frizione politica che prescinde anche dal rapporto transatlantico. Andiamo subito a leggere i quotidiani. Il Corriere della Sera: sparata di Trump su Meloni. Nelle pagine interne, nel pezzo di Simone Canettieri, si riporta lo sconcerto a Palazzo Chigi, l'ennesima provocazione, ma, e questo è l'ordine di scuderia, non rispondiamo, l'agenda non cambia, il confronto notturno tra la leader e Tajani per decidere la linea e la strategia. Viene riportato proprio un virgolettato: ignorare questo ennesimo attacco immotivato e per giunta personale. Sì, gli attacchi di Trump sono spesso personali. C'è chi, come lo stesso rappresentante di Azione Calenda, ha definito l'ennesimo dimostrazione di bullismo, e si fa fatica a non essere d'accordo proprio per le modalità. Probabilmente la notizia l'avete già sentita, vista. Trump su Truth, quindi il suo social, posta una fotografia di Meloni durante un vertice ufficiale, dovrebbe essere sempre il vertice di Viana, il vertice diciamo che fuga alle 8 poi di tutta la polemica a seguire. E questa fotografia si vede Meloni che guarda Trump, e addirittura viene seguita da: serve un ordine restrittivo, e poi ha precisato proprio: non mi si avvicini. Ecco, quindi credo che siano veramente completamente inutili ulteriori commenti. Siamo poi a pagina 7, sempre del Corriere, pezzo a firma di Paolo Valentino, che sta sulla chiamata di Trump. Ricordiamo, Trump ha chiamato Putin, ma ha chiamato anche Zelensky. Il Cremlino, dopo la chiamata, esulta e dice: Washington non sarà con Zelensky. Colloquio di 90 minuti, lo zar ha ribadito i suoi paletti, e quindi in qualche modo si vuole recuperare il cosiddetto spirito di Anchorage. E quello che dice, sempre nel pezzo ridisegnato da Paolo Valentino, che dice il Cremlino, mette un po' le mani avanti, perché l'assunto è questo: sappiamo benissimo che formalmente Trump non si opporrà al fatto che l'Europa, proprio in occasione del vertice di Ankara, ribadirà e investirà altri 70 miliardi in Ucraina, cioè, ma questo non importa, perché, e leggiamo proprio direttamente da Paolo Valentino, qualcosa suggerisce che non si riuscirà anche una volta a trascinare Washington dalla parte di Kiev. E questo è il punto fondamentale, viene detto dal Cremlino, ma insomma per questo non c'era bisogno di un'ora e mezzo di colloqui, per dire che la situazione resta questa, cioè non c'è più impegno economico militare diretto degli Stati Uniti nei confronti di Kiev, ma l'Ucraina è supportata dall'Unione Europea, che poi è vero fino a un certo punto, perché sappiamo che ancora il supporto dell'intelligence, quindi il supporto satellitare non solo da parte degli Stati Uniti, c'è comunque sicuramente. Alla vigilia del vertice NATO fa buon gioco la Russia a riportare questa versione, anche per, e qui siamo direttamente sulla stampa, per sedare in qualche modo i malumori interni al Cremlino. Se lo zar è sempre più isolato, scrive Anna Zafesova, siamo in guerra, questa è una guerra vera, dice il Cremlino per bocca del portavoce presidenziale Peskov, e snocciola la lista dei nemici che sta combattendo. Alle spalle di Kiev ci sono Berlino e Parigi, L'Aia e Oslo, e purtroppo anche Washington. Sulla soglia dei 4 anni e mezzo di invasione del Ucraina, la maschera dell'operazione militare speciale viene finalmente proclamata senza mezzi termini, una guerra che per di più assume contorni di un conflitto globale contro quello che Putin chiama l'Occidente collettivo, nel quale rientrano a sorpresa gli Stati Uniti. Vedete che c'è una lettura un po' diversa. Allora, diciamo che il commento che fa Anna Zafesova è più d'insieme, mentre Paolo Valentino sul Corriere della Sera stava più sulla cronaca. Le dichiarazioni, ma l'abbiamo detto, le dichiarazioni che arrivano dal Cremlino sono assolutamente piegate ad una certa propaganda e messaggio che si vuole dare. Anna Zafesova invece dice in questo momento la Russia si sente sola, e Peskov stesso cita, no, i principali nemici, o meglio parla di Occidente collettivo, ma poi cita Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e purtroppo anche Washington. In realtà dovremmo aggiungere Varsavia, visto che da parte della Russia è arrivato un alto là importante alla Polonia. Questo per quanto riguarda l'approfondimento sul fronte russo-ucraino di Anna Zafesova, ma anche l'apertura del quotidiano torinese guarda Meloni, Trump oltre i limiti. E poi anche Repubblica, Trump, shock su Meloni, ordine restrittivo, il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. E poi eccolo qua, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci, in modo particolare si guarda al fatto che la Polonia sia parte attiva nella produzione dei droni e di alcune componenti dei missili balistici ucraini che colpiscono la Russia rovinosamente. L'abbiamo detto, c'è una differenza sostanziale rispetto agli obiettivi, perché l'Ucraina colpisce le infrastrutture energetiche russe provocando danni di sostanza. Basti pensare alla notizia di questa mattina, Sebastopoli è al buio, Sebastopoli è la città della Crimea, penisola occupata dai russi nel 2014 e illegalmente annessa alla Russia. Però è di questa mattina la notizia che la Russia è tornata ad attaccare pesantemente Kiev colpendo obiettivi civili. E quindi c'è una, come dire, ci sono proprio due contesti diversi. Poi è ovvio che nel colpire obiettivi riconosciuti come militari, come sono appunto le reti energetiche, possono esserci anche vittime civili. Ahimè, è la guerra che è orribile da qualsiasi punto di vista, ognuno la voglia guardare, e le vittime civili in questo caso vanno in quel nome che fa rabbrividire, di danni collaterali. Ecco, però altra cosa è colpire obiettivamente, quindi colpire proprio come obiettivo definito i civili, perché da parte della Russia si cerca di piegare l'Ucraina, il popolo ucraino, ma sappiamo che questo non sta portando risultati. E poi, restando su Repubblica, con Claudio Tito si guarda cosa può mettere sul tavolo il presidente americano, gli Stati Uniti, sul tavolo della NATO: spese militari, fedeltà, e fin qui. Ma attenzione, attenzione, dateci la Groenlandia. Sì, era da un po' di tempo che dicevamo, ma Trump non pensa più alla Groenlandia, un desiderio in qualche modo che è stato superato dagli eventi e dalla complessità della situazione internazionale. No, scrive Claudio Tito, corrispondente di Repubblica da Bruxelles, l'accordo sulla dichiarazione finale è stato raggiunto, questo non è uno scoop, si sa, quando si arriva a questi vertici che vivono di fasi di preparazione, anche di interministeriali molto molto lunghe, si arriva con un testo già definito, poi al massimo può essere in qualche modo rivisto, perfezionato, però la sostanza è già nero su bianco, quindi di questo non siamo stupiti. E appunto spiega Tito: i soldi all'Ucraina sono stati confermati, i famosi 70 miliardi, ma nessuno, ed è questa l'incognita del vertice, ma nessuno sa davvero come domani e dopodomani, ospite del leader turco Erdogan, si comporterà il presidente americano, soprattutto alla luce dei nuovi attacchi russi a Kiev, delle minacce russe contro l'Europa e la Polonia in particolare, del lungo colloquio telefonico tra il tycoon e Putin. Basti pensare che alti funzionari della Casa Bianca hanno già annunciato che ribadirà la richiesta di impadronirsi della Groenlandia. La soluzione migliore per noi è l'acquisto, quindi almeno non sta parlando di invasione della Groenlandia. Vedremo quello che succederà e soprattutto vedremo quanto sarà bravo, capace Erdogan nel contenere il suo ospite. Il Messaggero: la minaccia di Mosca e Polonia. A Polonia è nato alla vigilia del vertice, con il commento doppio di Stefano Silvestri, presidente storico dell'Istituto Affari Internazionali, che parla dell'arroganza senza limiti di Putin, e poi dell'ambasciatore, l'altro commento è dell'ambasciatore Michele Valenzise, che parla dell'alleanza, quindi della NATO, che ad Ankara decide il suo futuro. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, l'apertura è sempre questa: Mosca minaccia la Polonia, Crosetto dice investire in difesa, anche qua i commenti interni del quotidiano guardano con preoccupazione, con tutte le incognite di questi due giorni. E poi però QN ci riporta a Lampedusa dopo la visita sabato di Papa Leone, e lo fa con l'intervista al medico di Lampedusa, ovvero a Pietro Bartolo, medico, politico e attivista, che dice basta con il mare mostrum, no? Che è ormai l'espressione che viene giocata sul mare nostrum, che è appunto il mare Mediterraneo. E racconta ancora: 10 anni fa curai il bimbo che perse la mamma e che sabato ha donato la palla al leone, un incontro veramente toccante. E dice ancora: dal 2009 sono morte oltre 50.000 persone, noi isoliamo isolani, cerchiamo di salvarle, ma l'Unione Europea cosa fa? Ricordiamo che Bartolo è stato anche europarlamentare. L'Unione Europea deve smettere di fare accordi con i regimi incuranti delle vite umane. Il Giornale: con Il Giornale ruotiamo un po' rispetto agli argomenti, trova ampio risalto l'aggressione ieri a Milano, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo, stiamo parlando del 22enne che ha accoltellato uno sconosciuto a Milano in zona San Siro, fortunatamente la persona accoltellata non è in pericolo di vita, e una volta che è stato fermato dagli agenti ha detto: mi sono divertito, esco e accoltello ancora. Ecco perché si parla dello schiaffo al buonismo. Ovviamente una persona che accoltella in modo così grave, perché è una fortuna che la persona colpita non sia in pericolo di vita, quindi potenzialmente ha attaccato per uccidere, ha detto: beh, insomma, mi sono divertito, appena esco lo faccio ancora. È ovvio che più che una persona che abbia un disegno criminale in testa, sembra che in testa abbia qualche problema, però poi saranno ovviamente chi di dovere dovrà rispondere a questi dubbi. Ma questa non è l'apertura del Giornale, perché Il Giornale torna sul reddito di cittadinanza. Era un po' che il reddito di cittadinanza non tornava in primo piano, tanto più come strumento di commento politico. Reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro, non è bastato. Schlein e Conte partono da Napoli per la corsa alle primarie, i sussidi rimangono l'unica politica economica suicida del campo largo, scrive Il Giornale. E poi il Fatto Quotidiano torna sulla commissione Covid e su l'inchiesta, le inchieste giornalistiche che vedono Conte sul tavolo degli imputati per rispondere della mala gestione, ma bisogna capire solo se è stata, sempre secondo l'assunto dell'accusa, mala gestione oppure gestione truffaldina del periodo in cui era Presidente del Consiglio durante l'emergenza Covid, quindi mascherine, tutto quello che sappiamo. Ieri c'è stata una vibrante risposta puntuale di Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, a difesa di Conte, ma questa mattina il Fatto, come dire, difende attaccando e dice: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Arcuri forse non ve lo ricordate nemmeno più, però è stato il primo commissario straordinario per l'emergenza Covid, nominato, scelto direttamente da Conte. Quindi il Fatto Quotidiano questa mattina dice: accusano Conte e danno addosso a Conte perché in realtà vogliono distrarre da questioni che non tornano a livello delle regioni, di come gestirono l'emergenza Covid territorialmente. Siamo sul Foglio, la pagina del lunedì del Foglio, lo sapete, sempre una pagina fredda, una pagina di approfondimento, e il freddo ci sta benissimo perché parliamo con Carlo Stagnaro, direttore di ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, di aria condizionata. Non sparate sui condizionatori, creano qualche problema ma ne risolvono molti di più e più gravi, perché non si tratta solo di consumo energetico, si tratta soprattutto di adattamento climatico, salute pubblica, equità sociale, produttività, un po' di storia, i pregiudizi, l'Europa e l'Italia, buone ragioni per non demonizzare l'aria condizionata. Assolutamente da leggere questo pezzo di Carlo Stagnaro. E poi Gazzetta dello Sport, Leclerc, gioco di parole per guardare motori alla Formula 1, Gran Premio folle a Silverstone, trionfo Ferrari. Ma noi ci siamo tenuti come ultimo quotidiano questa mattina il Sole 24 Ore, Sole del lunedì, che propone sempre un interessante tema di approfondimento, e quello di oggi è una delle classifiche più attese durante 12 mesi. Perché di che cosa parliamo? Dei sindaci e dei presidenti di regione che ci piacciono di più o che ci piacciono di meno, a seconda poi di come uno legga la classifica. L'avete sentito anche dalle nostre news nel GR. C'è per la prima volta una donna che guida la classifica, infatti il sindaco che svetta in questa governance poll realizzata per il Sole 24 Ore dalla Noto Sondaggi è la sindaca di Firenze, ovvero Funaro, che supera Fioravanti sindaco. Ah, abbiamo perso dal telefono con noi, vedo che è caduta la linea telefonica, adesso vi spiego anche perché. E per la prima volta, dicevamo, una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia, è Sara Funaro che guida la classifica. Funaro è davanti a Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli. Poi invece tra i governatori, dunque presidente di regioni, primo Antonio De Caro, presidente della Puglia, che passa dall'essere tra i primi cittadini più amati all'essere il presidente di regione più amati. Però attenzione, perché ci sono anche note dolenti per quanto riguarda i nostri sindaci. Cerchiamo subito di addentrarci tra le pagine del Sole 24 Ore e diamo il buongiorno a Michela Finizio, giornalista del Sole. Buongiorno Michela, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, dicevamo, c'è una novità. Finalmente abbiamo in cima alla classifica dei sindaci più amati una donna, ed è Fiorentina, il sindaco appunto di Firenze.
3: Sì, di fatto Sara Funaro diventa la prima donna a guidare la classifica delle governance poll, che ormai da più anni insomma pubblichiamo sul Sole 24 Ore, quindi è sicuramente un primato in un contesto in cui il protagonismo femminile, che negli ultimi anni sta attraversando un po' la politica, sicuramente si riflette anche in questa classifica. Poi ci sono, diciamo, due consolidate posizioni, Fioravanti di Ascoli Piceno e Manfredi di Napoli, presidente dell'ANCI. Diciamo che ci sono in realtà tantissime dinamiche legate anche al mezzogiorno, perché di fatto insomma risale diverse posizioni insomma anche il mezzogiorno. Al quinto posto per esempio c'è il sindaco di Messina Basile, che risale di un bel po' di posizioni. Anche la Galla di Palermo in qualche modo recupera un po' di posizioni, ma la maglia nera resta comunque al sud a mezzogiorno il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Si tratta comunque di un mezzogiorno che sembra insomma in qualche modo distinguersi in quest'anno nelle classifiche. Si trova anche Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, in ottima posizione con un consenso al 63%, quindi oltre insomma la sufficienza da parte dei cittadini. E quindi insomma le dinamiche sono consolidate, anche se diciamo che si tratta di un anno in cui il governance poll fotografa anche le grandi città più o meno alla scadenza, quasi nel 2027 facciamo che andranno al voto anche andranno al voto Napoli, Roma e Milano, quindi è un po' una pagella che fa parlare, no? Quindi perché si tratta insomma di un decimo posto del sindaco Sala, che comunque conferma un'ottima posizione, risale anche un Gualtieri di Roma, quindi è un buon risultato anche per Roma, e Manfredi consolida i suoi numeri, e stiamo parlando di un secondo mandato, quindi stiamo parlando insomma di sindaci che devono essere alle urne, insomma città che devono andare alle urne l'anno prossimo, molto importanti.
2: Assolutamente. Giustamente dicevi, il sud ha questa sorta di scatto di reni, quindi il mezzogiorno in alcune posizioni riesce a risalire, pur confermando con Tranchida purtroppo la maglia nera, no? Però in realtà se già Giacomo Tranchida, primo cittadino di Trapani ultimo, il penultimo un sindaco del nord, Damiano Tommasi.
3: Esatto, Verona. Ha questa penultima posizione, sicuramente è anche insomma in calo rispetto all'anno precedente, bisognerebbe andare a insomma indagare questo risultato. Sappiamo che nel governance poll, che in realtà da diversi anni pubblichiamo, realizzato da appunto Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, si riflettono dinamiche di diverso tipo, sia quello che è stato fatto durante insomma il proprio mandato amministrativo, ma anche le capacità comunicative che può avere un sindaco, o anche la crisi di un territorio che a volte indipendentemente da anche da ciò che fa l'amministrazione può vivere o non vivere determinati momenti di benessere economico o locale, insomma conflittualità del territorio, e sicuramente insomma bisognerebbe andare a indagare questo risultato come tanti altri, ad esempio anche la sindaca Salis, che tanto ha fatto parlare in questi ultimi mesi, la troviamo al 33° posto con un 55% di consenso dopo il suo primo anno di mandato, quindi sicuramente insomma un buon risultato, però insomma chi si aspettava di vederla subito in top 10 probabilmente rimarrà deluso, ma ci sono sicuramente insomma ancora degli atti che deve fare, sicuramente ancora un percorso che deve essere ancora misurato dai cittadini.
2: E diciamo che nel caso di Salis, come dire, c'è anche una visione un po' come dire, no, prismatica, nel senso che la guardiamo già come amministratrice politica affermata, in realtà sappiamo che anche alle prime armi, no? Salis, grandissima sportiva, però è la prima volta che ha un ruolo così importante e impegnativo come amministratore di una città, quindi sicuramente poi i cittadini, al di là del valore, del peso mediatico e politico di cui si vuole rivestire quel politico, guardano appunto a quello che l'amministratore, il loro primo cittadino, fa o non fa rispetto alle istanze, alle esigenze e alle promesse. C'è molta concretezza.
3: Sicuramente la promuovono con un 55%, ma forse aspettano ancora di vederla in campo, insomma, nelle azioni locali.
2: Senza dubbio. E invece andando sul fronte presidenti di regione, vediamo un De Caro che ormai ha l'abitudine di stare in vetta alla classifica.
3: Sì, sembra proprio un consolidato primato, lo sappiamo che era stato per anni primo nel governance poll dei sindaci, quindi è come se il consenso lo abbia seguito sulla poltrona da governatore, e quindi sicuramente un buon risultato. Stupisce anche insomma il secondo posto di Alberto Stefani a capo della regione Veneto, in realtà da pochissimo, perché tocca il 65%, quindi un consenso che probabilmente si porta dal momento elettorale e ancora e ancora c'è, quindi sicuramente anche questo andrà monitorato, anche perché negli anni scorsi Zaia, appunto, che lo ha preceduto, era sempre stato in testa o comunque in vetta in questo governance poll, quindi andrà, insomma, guardata anche un po' questa posizione negli anni. E subito dopo Fedriga, che è anche lui un habitué del podio, è il governatore del Friuli Venezia Giulia. Qui purtroppo nelle ultime posizioni troviamo sicuramente due regioni del Mezzogiorno, il Molise e poi c'è anche il Lazio in realtà al penultimo posto, quindi che non hanno ovviamente quella promozione, non superano insomma il 50%, perché sono al 42% di consenso dei propri elettori.
4: E c'è proprio nell'analisi editoriale di Antonio Noto, che accompagna i dati, c'è l'evidenza di un elemento, cioè che due sindaci su tre in realtà a livello di consenso sono in calo rispetto al giorno dell'elezione.
3: Sì, questo è in realtà un fatto che succede spesso insomma nell'ambito dell'indice del governance poll, perché sappiamo che nel momento elettorale il consenso, soprattutto quando si riesce a essere eletti insomma al primo giro, è sicuramente un consenso più elevato, e poi negli anni di amministrazione di solito questo consenso scende. È per questo che fanno anche più notizia, per esempio ancora la presenza sul podio ad esempio di Manfredi, che insomma da tempo che amministra a Napoli. Quindi sicuramente il governance poll va sempre letto, e per quello che noi mettiamo sempre a confronto rispetto al dato elettorale, il dato del consenso quando viene fotografato, perché va sicuramente visto il come procede insomma nel corso dell'amministrazione locale il consenso da parte dei cittadini, perché è lì che si misura proprio l'azione di governo insomma del territorio.
4: Grazie Michela Finizio per questa mattina, per averci accompagnato anche a leggere meglio le classifiche che oggi ritrovate sulla prima pagina e poi nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Consultatele, andate a cercare anche dove si colloca il vostro sindaco, se siete d'accordo oppure no, è stessa cosa per quanto riguarda il governatore della vostra regione. Grazie Michela, buon lavoro.
3: Grazie, buona giornata. Voi, buona giornata.
4: Michela Finizio, giornalista del Sole 24 Ore, a tra poco.
0: In blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm.

0: sempre il buongiorno in blu e subito vi porto in Iran, dove a Teheran è iniziata la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ricordiamo ucciso il 28 febbraio nel raid israelo-statunitense proprio all'inizio della guerra scatenata e che ancora è in cerca di una definizione per la sua soluzione, per la sua tregua. Sappiamo che da sabato scorso, giornata dei funerali, in qualche modo l'Iran si è fermato e per la verità sono fermati anche i negoziati. È stato chiaramente detto che qualsiasi forma di colloquio diretto o indiretto potrà riprendere soltanto dopo i giorni dedicati all'ultimo saluto all'Ayatollah Ali Khamenei. Era attesa la questione di capire se in qualche modo avrebbe partecipato anche l'attuale guida supremo, ovvero il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei. Sappiamo che ci sono tutti i dubbi, no, rispetto alle sue reali condizioni di salute, e per, è stato detto, motivi di sicurezza invece non ha partecipato. Le immagini che sono arrivate in questi giorni da Teheran sono di una folla oceanica che nelle intenzioni anche dei Pasdaran servono in qualche modo a dare l'idea di un Iran compatto, quindi dare un messaggio al nemico. Buongiorno, grazie per essere tornata da noi. Shervin Aravi, attivista italo-iraniana, avvocato, buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, Shervin. Allora, ci aiuti a capire, a leggere bene quelle immagini che ci arrivano dall'Iran, perché parliamo di una folla di persone disperata, piangente per aver perso la loro guida suprema. I dubbi che vengono alimentati riguardano, uno, quanto le presenze fossero veramente spontanee, non in qualche modo obbligate, e l'altra, se veramente sono numeri così importanti, perché si fa sempre in queste ore, in questi giorni, il paragone con i funerali di Khamenei.
1: Questa volta vediamo come agisce la propaganda del regime. Anche i funerali di Khamenei sono il racconto della Repubblica Islamica. Infatti si tratta innanzitutto di un funerale che è stato preparato dopo oltre comunque 4 mesi dall'uccisione di Khamenei.
0: Sì.
1: E poi la Repubblica Islamica ha parlato dell'arrivo di 20 milioni di persone, della partecipazione molto cospicua. Eppure, se andiamo a vedere le immagini reali, perché poi ci sono anche tutta una serie di immagini che sono state generate con l'intelligenza artificiale e pubblicate su X, infatti è molto singolare perché c'è proprio l'indicazione, ovviamente anche su X, generata con l'intelligenza artificiale, cioè molte persone neanche pensano che tutte queste cose possono essere scoperte, quindi anche tutti questi sono dei segnali. Comunque la partecipazione non è stata come è stata annunciata, anzi nell'area che è l'area Mosalla, dove c'è la moschea di Khomeini e dove si è svolta la cerimonia, comunque una parte era vuota, quindi immagini anche molto mirate di determinati spazi, così come viene fatto spesso dal regime, lo stiamo vedendo, anche lo abbiamo visto in questi mesi, anche durante gli attacchi, quando molti sostenitori del regime venivano richiamati proprio a scendere nelle piazze con la bandiera, addirittura ricordiamo anche le donne che non indossavano le hijab con questa bandiera della Repubblica Islamica, molti proprio pagati 1,5 milioni di tuman per partecipare a queste comunque questi raduni di piazza. A ciò però dobbiamo aggiungere che questa volta, rispetto alle cerimonie per la morte di Khomeini, non hanno partecipato figure di peso anche dal punto di vista internazionale.
0: Ma neppure dei paesi amici, cioè anche la Cina ha mandato un viceministro, insomma sappiamo che i ministri, per carità, sono importanti anche in Cina, ma quello che conta veramente sono i rappresentanti del partito, no? E invece non è arrivato assolutamente nessuno.
1: No.
0: Forse la Russia è l'unica che ha mandato un personaggio un po' più di peso. Perché gli altri, tranne il Pakistan che è mediatore, quindi Sharif era un po' obbligato ad esserci, nessuno ha mandato personaggi di primo rilievo.
1: ad aggiungere anche che non c'era neanche una delegazione del Vaticano, quindi tutti questi sono dei segnali importanti, quindi mere delegazioni anche dei paesi alleati Russia e Cina. E poi questo denota ancor di più l'isolamento della Repubblica Islamica, che continua a mostrarsi forte attraverso delle immagini, attraverso il suo racconto, ma poi concretamente non lo è, anche perché è importante sottolineare che in questi giorni continuano anche i dissidi interni, le fratture all'interno dell'ala, comunque tra l'ala più radicale, ovvero quella che è appoggiata dalla figura di Jalili e dei suoi sostenitori, e poi dall'altra parte quella dei negoziatori, ovvero Araghchi e Olibov. Infatti addirittura questa ala più estremista, che abbiamo visto pure durante queste giornate della cerimonia dei funerali, gridare morte all'America, ha addirittura dichiarato che questo da parte di Olibov e Araghchi è un colpo di Stato. Quindi tutti questi sono degli elementi che ci fanno capire di quanto politicamente è instabile il regime, e al tempo stesso del fatto che il popolo, cioè quello che abbiamo visto partecipare in milioni durante le giornate di fine dicembre e inizio gennaio, non è quello che siamo, quella parte che sostiene il regime, che è sempre quel 10%, quindi su 92 milioni.
0: Sì, infatti la domanda che ci si pone è anche questo, no? La fase della guerra l'abbiamo vista da un punto di vista indubbiamente politico, pesa a favore dei Pasdaran dell'Iran, perché nel momento in cui tu resisti di fronte alla potenza numero uno al mondo, è ovvio che questo ti dia un credito in qualche modo. C'è poi tutta la questione da Hormuz, da capire come verrà gestita, oppure no, insomma vedremo anche qua come si concluderanno i negoziati. Però quello che è certo è che l'Iran in questo momento è un paese al suo interno che registra gravi distruzioni, problemi economici importanti, con l'inflazione a livelli veramente inauditi, e ci si pone la domanda quanto questo possa favorire anche ulteriori frizioni e allargare anche il dissenso nei confronti dell'attuale regime, oppure al contrario possa compattare. Qualcuno dice attenzione, perché quando un paese viene attaccato l'effetto è di compattare anche le opposizioni. Cosa ne pensi?
1: Ma non è così, io devo dissentire, perché non si parla di compattezza, anzi, anche per esempio, se parliamo proprio di questi giorni, quindi un esempio concreto, la chiusura del Gran Bazar di Teheran e tutti i video che abbiamo visto in cui i bazari, i commercianti, che sono quelli che ricordiamo hanno iniziato le proteste, hanno dato luogo a questa rivoluzione tra la fine dell'anno scorso e gennaio, anche loro hanno dichiarato questa non è una nostra scelta, la chiusura, ma è una scelta forzata. Oppure altri video di persone che, di quelle che hanno la possibilità economica, che in questi giorni non hanno partecipato ai funerali, anzi hanno file e file di persone che escono dalla città di Teheran proprio perché non volevano partecipare a questi funerali. Ma a questo quello che bisogna aggiungere è che la situazione economica è talmente grave, ed è anche in contrasto con tutte le spese per questi funerali, cioè consideriamo che molte cerimonie avvengono in questi giorni anche nelle città sempre religiose di Najaf e Karbalò, che sono città irachene, quindi ancora una volta questo legame forte con gli alleati della Repubblica Islamica. E ancora una volta però vediamo poi questo grande contrasto, crisi economica profonda, mancanza proprio di agevolazioni per chi esce da una guerra, perché il popolo iraniano che esce da questa guerra ed è stato in guerra per decenni con la Repubblica Islamica, quindi si arriverà a un punto in cui di nuovo riprenderanno queste proteste, se ad oggi non le abbiamo viste. in maniera cospicua, se non quelle proteste degli universitari, dei liceali, sì. E anche nelle settimane scorse, non le abbiamo viste perché dopo il massacro che c'è stato a gennaio c'è una paura, un terrore che questo si possa ripetere, perché gli iraniani si sono visti isolati, non tutelati neanche sul piano di quello che sono gli strumenti del diritto internazionale. Anche le Nazioni Unite, che ricordiamo negli ultimi giorni c'è stata la dichiarazione di una rappresentante delle Nazioni Unite che ha detto che all'interno di questo memorandum d'intesa non si menziona il popolo iraniano e non si fa riferimento alla tutela dei diritti umani. Questi sono elementi di cui dobbiamo parlare. Per quanto concerne lo stretto di Hormuz, che abbiamo visto che ha un rilievo anche sul piano internazionale, negli ultimi giorni Gran Bretagna e Francia hanno mostrato una grande disponibilità e impegno per far sì che ci sia sia possibile il traffico delle navi anche internazionali per lo stretto di Hormuz, e l'Oman ha dichiarato dal canto suo anche la mediazione in tal senso. Quindi è importante che si agisca con gli strumenti del diritto internazionale, perché sono solo quelli che hanno efficacia, come anche il blocco navale operato da CENTCOM. Abbiamo visto quanti danni ha portato alla Repubblica Islamica rispetto invece alla guerra che va a danneggiare un intero popolo.
0: Sì, ricordiamo tra l'altro che, se è vero che la guerra, i bombardamenti e anche il post-massacro di gennaio in qualche modo ha frenato e arginato nuove manifestazioni, ricordiamo che invece la macchina della repressione ha continuato ad agire e a proseguire, perché anche durante la guerra venivano effettuate le impiccagioni anche di ragazzi giovanissimi, come sappiamo. Quindi non c'è nessun allentamento da parte del regime rispetto agli oppositori.
1: Sì, infatti i numeri sono spaventosi. Addirittura dagli ultimi dati, da inizio gennaio, oltre 800 sono state le esecuzioni, quindi anche in percentuale rispetto allo scorso anno, oltre un 10% in più. Quindi tutti questi sono dei segnali chiari della drammaticità della situazione interna, e anche la continua presenza delle truppe paramilitari irachene, afghane e pakistane all'interno dell'Iran già dopo alcune settimane dall'inizio degli attacchi denota quindi che dopo le perdite dei basigi da parte durante gli attacchi comunque c'è stato un bisogno da parte della Repubblica Islamica di richiamare altre forze per aumentare questa repressione interna.
0: Shervin, una domanda. Sei d'accordo con chi dice che in realtà i funerali, anche il motivo per cui i funerali insomma siano stati tenuti a 4 mesi, è ovvio che non avrebbero mai fatto i funerali durante guerra guerreggiata, però volendo potevano essere anche celebrati prima, ma che in realtà si è atteso questo momento anche per cercare di dare una definizione rispetto ai disequilibri interni di cui ci parlavi prima, e per, da parte dei Pasdaran, che di fatto hanno preso in questo momento, diciamo così, le redini del potere, quindi una Repubblica Islamica sì, ma guida Pasdaran, che proprio i Pasdaran abbiano in qualche modo voluto anche suggellare e quindi archiviare l'era degli Ayatollah, come dire ora governiamo noi, questo è un funerale non solo di Khamenei ma proprio del potere, della guida degli Ayatollah, o abbiamo una visione un po' distorta?
1: I funerali sono una strategia fatti proprio a distanza di questi 4 mesi, una strategia comunicativa del regime, che in una fase in cui questo memorandum d'intesa deve trovare applicazione, in una fase in cui sono profondamente deboli sul piano politico internamente, vuole dare una idea di forza che in realtà non c'è. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, per quanto concerne questa presa di potere, così viene definita, dei Pasdaran a discapito degli Ayatollah, occorre fare una precisazione, perché se andiamo a vedere le figure apicali, tra cui Qalibaf, era un ex generale dei Pasdaran, poi sì, è diventato presidente del Parlamento della Repubblica Islamica. Lo stesso Araghchi, ministro degli esteri attuale, faceva parte dei Pasdaran. Ancora Ali Larijani, che è stato ucciso durante gli attacchi, anche lui faceva parte dei Pasdaran. Questo cosa significa? Significa che i Pasdaran avevano questo potere e agivano dietro le quinte, e c'era anche un maggiore equilibrio nel rapporto tra gli Ayatollah e i Pasdaran. Al momento, di fatto, i Pasdaran, che sul piano economico hanno sempre avuto un peso nell'Iran, perché hanno sempre detenuto, e questo soprattutto negli ultimi anni, oltre il 50% del PIL dell'intero paese, quindi di fatto hanno le mani ovunque, in tutti i settori dell'economia iraniana. E quindi tutto questo ci fa capire che più andremo avanti e più questa ala, che è un'ala che ovviamente è sempre più radicale, prenderà il sopravvento. Se non c'è una cooperazione sul piano internazionale che intervenga a sostegno del popolo iraniano.
2: Chiarissima come sempre, Shervin Arabi, che ringrazio.
1: Grazie.
2: Buona giornata, Shervin.
1: Buona giornata.
2: Grazie,
1: buona
2: avvocata, giornata. Attivista italo-iraniana. E dall'Iran ci spostiamo in Siria. Oggi doveva essere il giorno storico della prima riunione del nuovo Parlamento, quindi proprio da un punto di vista anche di architettura istituzionale del paese doveva essere il giorno di un passaggio importante. Invece le autorità siriane hanno rinviato a data da destinarsi la prima riunione della nuova assemblea. Bisognerà capire adesso le motivazioni, perché ufficialmente le motivazioni non sono state date, se sarà un aggiornamento, diciamo così, soltanto di pochi giorni. Ma è da qua che vogliamo cercare di avviare una riflessione per capire che paese oggi è la Siria, e dunque anche il percorso che è stato fatto dalla fine del regime di Assad. E lo facciamo con l'esperienza, le riflessioni, le parole e anche il libro di Asmaa Aida Shan, giornalista, scrittrice italo-siriana per Ad Editore, ha pubblicato Siria il giorno dopo, le ferite e le speranze. Buongiorno Asmaa.

0: che si risveglia da questo coma e che piano piano prende coscienza di tutti i traumi e i danni che ha riportato questo stato. La Siria oggi è un paese che si risveglia da un incubo di un regime che è durato 54 anni, dove sono state erose e negate tante libertà e che negli ultimi 14 anni ha vissuto una guerra che è iniziata come repressione da parte del regime contro i cittadini che chiedevano riforme e libertà e poi ha assunto i caratteri di una guerra ampia, una guerra dove gli attori erano sempre più numerosi. Quindi un paese ferito, un paese devastato, un paese che oggi appunto fa i conti con tutto quello che è successo e fa i conti con una voglia comunque di rinascere, di riprendere quel percorso storico, quel percorso umano che il popolo siriano ha sempre fatto e riprendere un protagonismo anche della società civile che ha voglia di farsi sentire e di ricostruire il proprio paese.
1: Sicuramente la Siria è un paese che deve anche in qualche modo ricompattarsi, no? Rispetto al vissuto, alla storia, alle importanti divisioni interne, ma tutto questo avviene in un momento di forte instabilità internazionale e medio orientale. C'è il timore che tutto quello che può succedere a livello di Golfo, a livello di Israele, a livello di conflitti e riequilibri dell'area possano investire e non aiutare la Siria?
0: Sicuramente oggi quando parliamo di ricostruzione della Siria infatti non pensiamo soltanto alla ricostruzione fisica delle infrastrutture vitali, delle case, ma anche alla ricostruzione di una società civile che deve riacquistare fiducia in se stessa, in quel complesso mosaico che sono le etnie, le culture che compongono il popolo siriano, che la guerra ha diviso, che la guerra ha messo gli uni contro gli altri. E oltre a questi fattori appunto interni, la Siria fa i conti anche con una serie di minacce esterne. Non ultimi i bombardamenti israeliani nel sud della Siria, sono state invase via terra diverse località della Siria meridionale e ci sono diverse vittime appunto causate da questa nuova occupazione israeliana nel sud. In più appunto c'è il fronte libanese, circa 700.000 siriani negli anni della guerra si sono rifugiati in Libano e oggi, anche se appunto in Siria non hanno più case perché buona parte del paese è distrutto, una parte di questi rifugiati sono tornati e hanno portato con sé anche amici libanesi, in particolare donne e bambini che avevano dato loro accoglienza, perché appunto anche dal Libano si scappa. Sicuramente quindi l'instabilità regionale, tutto quello che succede anche in Iran, ricordiamo che l'Iran era uno dei grandi sponsor, dei grandi alleati del regime di Assad, ha cambiato diversi equilibri. La Siria oggi ufficialmente non fa più parte dell'asse della resistenza, ma questo un conto è dirlo a livello formale, ufficiale. Un conto è fare i conti anche con tutte le sacche di resistenza da parte dell'ISIS, da parte degli uomini del vecchio regime, da parte di gruppi appunto vicini al cosiddetto asse della resistenza che comunque ci sono ancora in Siria, senza dimenticare che il nuovo il governo antitransitorio siriano nasce comunque con una grande problematicità, ovvero che non nasce da una formazione completamente civile, ma ci sono alcuni componenti, in primis il presidente ad interim, che vengono dalla lotta armata e vengono da gruppi che fino a pochi mesi fa la comunità internazionale definiva gruppi terroristici. Quindi ci sono problemi interni ed esterni che sono davvero grandi e rendono questa ripresa, questa ripartenza della Siria particolarmente problematica.
1: C'è poi un altro aspetto che vorrei toccare con te, ovvero il ruolo delle donne. Si è parlato questa mattina, se non sbaglio, proprio sulla stampa di Flavia Amabile, c'è un pezzo che parla della rivolta delle donne che dicono adesso fondiamo noi un partito. Sappiamo che la nuova assemblea parlamentare della Siria avrebbe visto un 10% dei seggi occupati dalle donne e molti altri però dicono sì, attenzione.

0: perché il cammino è molto lungo, bisogna capire quello che viene deciso e viene fatto anche per dare un segnale alla comunità occidentale, quello che veramente corrisponde ad una consapevolezza diversa anche del ruolo della donna in Siria. Tu da donna siriana, cosa ne pensi e se vedi veramente che questa possibilità di svolta della Siria passi anche da un ruolo diverso della donna?
1: Devo dire che le donne siriane in particolare negli ultimi 14 anni hanno dimostrato di avere una tenacia e una capacità agire anche in silenzio davvero grande. Negli ultimi 14 anni sono proprio le donne siriane che hanno tenuto i fili della società, che hanno lavorato in tutti i settori quando appunto gli uomini andavano a combattere, tenendo in piedi dei sistemi che erano assolutamente fragili, gestendo ospedali, aiuti umanitari, orfanotrofi, e oggi queste donne non sono assolutamente disposte a cedere e a rinunciare a nessun diritto conquistato o nessun diritto per il quale hanno lottato e si sono esposte partecipando attivamente alla rivoluzione contro il regime. Quindi il fatto che sia caduto il regime non significa automaticamente che la Siria diventi un paese democratico, un paese libero, e su questo le donne sono molto attente. Io lavoro e ho lavorato anche durante i viaggi in Siria tantissimo al fianco delle donne, oggi loro rivendicano spazi che spettano loro di diritto. Questo 10% all'interno dell'assemblea parlamentare è veramente un numero inaccettabile, troppo poco, non è rappresentativo dell'ingegno, dell'impegno e del valore delle donne siriane. E quindi già il giorno stesso in cui appunto sono state fatte queste nomine, perché ricordiamolo, ancora non ci sono state delle elezioni a suffragio universale in Siria, ma praticamente il Parlamento è stato nominato per buona parte. E questo significa che le donne hanno reagito. Già il giorno stesso, come dicevo, ci sono state manifestazioni in diverse città dove le donne hanno rivendicato spazi di rappresentazione all'altezza del loro livello umano, nel loro impegno, ma anche a livello del loro sacrificio fatto durante gli anni della guerra, perché ricordiamolo, buona parte delle persone che sono state arrestate, torturate, che sono scomparse o che sono state uccise sono donne, buona parte delle persone che sono state costrette a migrare, attraversare la rotta balcanica, attraversare il Mediterraneo, sono donne. Quindi questo impegno anche nel mantenere la società in qualche modo coesa, viva, va riconosciuto dando spazio alle donne e non applicando delle norme che qualcuno oggi suggerisce. Un esempio che potrebbe sembrare banale ma non lo è: pochi mesi fa il sindaco della città costiera di Latakia ha emesso una circolare dove esortava le donne che lavorano nel settore pubblico a non andare a lavoro particolarmente truccate. Anche lì c'è stata subito una levata di scudi, perché dal alleggerire il trucco a imporre un codice d'abbigliamento il passo potrebbe essere breve, e quindi le donne sono vigili, sono attente. La cosa bella di questo periodo della Siria è che finalmente però le piazze si riempiono senza la paura di ritorsioni, senza la paura appunto di venire uccise, anche se ci sono dei tentativi di limitare le piazze continuano ad animarsi e sono particolarmente le donne quelle che reagiscono anche nel chiedere oggi una cosa più importante, quella che i siriani rivendicano di più, che è la verità e la giustizia. La verità, perché il governo transitorio ha i fascicoli.
0: 10 secondi, Asmai, prego.
1: Ha i fascicoli sul destino delle persone scomparse e le famiglie pretendono che questi fascicoli vengano aperti, che vengano fatte, venga fatta verità.
0: Grazie Asmai Dacian, io vi ricordo ancora per Ad Editore Siria, il giorno dopo, le ferite e le speranze. Grazie Asmai, buona giornata, buon lavoro.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio!
10: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000,

0: attacca ancora Meloni su Truti, il presidente americano ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia che scrive: serve un ordine restrittivo, attesa intanto per il vertice ad Ankara di domani e mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice NATO. Il tycoon intanto ha avuto due telefonate separate, una proprio con Zelensky, l'altra con Putin. Nella notte ancora raid russi con missili balistici su Kiev, almeno 10 morti, 40 feriti, mentre dopo gli attacchi ucraini la città di Sebastopol in Crimea è rimasta al buio. La Cina ha annunciato di aver effettuato un lancio di prova di un missile non nucleare nell'Oceano Pacifico. Sotto il flagello della guerra, Cristo e speranza, così Papa Leone ieri all'Angelus, e poi in una lettera al vescovo di Lodi a firma del cardinal Parolin, il Papa parla della misericordia. Rita Salerno.
1: Quando un conflitto è degenerato in guerra con il tragico portato di morte e distruzione, invece di accusarsi reciprocamente, occorre implorare pietà da Dio, giudice misericordioso. Papa Leone XIV, in una lettera a firma del segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, al vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti, per il Columbanus Day, sottolinea che per riconciliarsi è necessario un atteggiamento penitenziale con cui ci si pone davanti a Dio riconoscendo le proprie colpe, sia personalmente che collettivamente.
0: Era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da una vettura che sopraggiungeva ed è morto. È caduto ieri sera sul raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni. Tragedia anche sulla statale 195 a Pula, vicino Cagliari. Un ventenne in sella ad una moto è morto nello scontro con un camper. 16 arresti, 35 indagati e il sequestro di quasi 100 kg di sostanze stupefacenti, oltre a beni e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro. È il bilancio dell'operazione denominata King Giorgio, coordinata dal DDA di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia secondo la classifica Governance Poll del Sole 24 Ore. Si tratta di Sara Funaro, sindaco di Firenze, che precede Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Mondiali, l'Inghilterra batte il Messico 3-2, si qualifica e quarti di finale. Ed è tutto.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, vi avevo promesso un po' di chiarezza rispetto a cosa? Rispetto al famoso dazio di 3 euro sui pacchi extra Unione Europea di un valore sotto i 150 euro. Prima di tutto abbiamo capito che non è che sia una nuova tassa, ma in pratica c'era fino alla 30 di giugno l'esenzione rispetto ai dazi. Quindi togliendo l'esenzione abbiamo questa tassazione che poi infatti a noi interessa quanto ci costa di più quel pacchetto di 3 euro. Sappiamo che ci sono state molte polemiche rispetto anche a von der Leyen, che un po' ha ricordato anche Trump rispetto ai dazi, che diceva no, non vi preoccupate, non saranno i cittadini europei a pagarlo, perché saranno le imprese che dovranno in qualche modo assorbire al netto di un prezzo finale che resterà lo stesso. E sappiamo che questo non è così, ma nessuno pensava che potessimo andare in questa direzione. Ma più che altro ci sono state polemiche perché è stato detto: ah, vedi, l'Unione Europea, intendendo, attenzione, la Commissione Europea matrigna in un momento già di grave difficoltà, Hormuz e tutte le implicazioni, pure ci tassa rispetto a quegli acquisti di e-commerce che in qualche modo ci aiutano a trovare prodotti che ci servono a un costo inferiore rispetto anche alle produzioni, diciamo così, europee. Tutto lo sappiamo, si voleva in questo senso colpire la Cina. Non solo, in realtà a luglio doveva arrivare anche un altro balzello, i famosi 2 euro nazionali, e questo è appunto deciso dal nostro governo. Allora facciamo ordine di tutto e così abbiamo le idee più chiare, poi ovviamente ognuno, una volta che ha le idee chiare, si formula il suo parere. Grazie per essere tornati ai nostri microfoni a Vital Bazzolini, giurista, editorialista di Domani, la leggiamo su molte altre testate ed è la nostra luce. Buongiorno Vital, bentornata.
1: Grazie, buongiorno Chiara e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora Vitalba, ci aiuti a capire come nasce, in che cosa consiste questa tassa dei 3 euro, ma soprattutto chi l'ha decisa?
1: Allora, qui dobbiamo districare una, diciamo, una matassa a dir poco ingarbugliata.
0: Ah.
1: La tassa europea da 3 euro, quindi questo contributo fisso, come spiegavi giustamente, già era applicabile, ma si applicava, come dire, questo dazio, si applicava soltanto ai pacchi di valore superiore ai 150 euro. Questo chiaramente si traduceva in una sorta di esenzione, in una franchigia per doganale per i pacchi sotto questa soglia. E cosa succedeva? Succedeva che molte spedizioni provenienti da paesi extraeuropei entravano senza pagare dazi, ma soprattutto queste spedizioni venivano frammentate proprio per restare al di sotto del valore, cioè i pacchi venivano spacchettati per restare sotto al valore dei 150 euro, che appunto consentiva di non pagare questo dazio doganale. E quindi si è deciso di, per una serie di ragioni, quindi per aggirare questa franchigia, ma anche per altri motivi, la sicurezza dei consumatori, i beni in questo dazio sui mini pacchi, ecco, i mini pacchi normalmente contengono prodotti anche scadenti, che possono non conformi agli standard europei, infatti, che possono nuocere alla salute.
0: E non stiamo parlando anche di fatti e cronaca che attestano questo, no? Non è soltanto il timore di, no, c'è stato proprio un riscontro di prodotti con materiali oppure sostanze anche a livello di profumazioni, per quanto riguarda il make up, oppure di vernici e parti, per quanto riguarda i giocattoli dei bambini, che hanno evidenziato pericolosità.
1: Sì, o anche per i prodotti di abbigliamento, ad esempio
0: anche,
1: delle
0: sì.
1: tinture, della stoffa che poi venivano rilasciate sulla pelle, insomma, diciamo. E dall'altro lato, quindi da un lato l'Unione Europea ha agito anche, da un lato appunto per recuperare e quindi aggirare questa sorta di inganno che veniva posto in essere frammentando i pacchi e quindi per restare sotto la soglia entro la quale non si pagava, ma poi anche, dicevo, per disincentivare l'acquisto di prodotti non conformi agli standard, e dall'altro lato anche tutelare la concorrenza, perché se operatori non europei immettono merci a costi più bassi rispetto alle imprese europee, perché sono costi più scadenti, questo è anche un problema per le nostre imprese.
0: Certo.
1: oltre a essere anche un problema di sostenibilità ambientale, perché comunque questi pacchi che girano e che sono così piccoli sono comunque anche un costo, diciamo così, per l'ambiente. Chi l'aveva deciso? Abbiamo letto titoloni di giornali che imputano a Ursula von der Leyen. Ecco, Ursula von der Leyen potrà avere, a mio parere, ha molte responsabilità, ma non questa. Allora, questo incremento, questo prelievo di 3 euro è stato deciso dal Consiglio Ecofin, che è il Consiglio dell'Unione Europea nella formazione economia e finanza. In pratica è il consesso che riunisce i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri e dell'Unione Europea, e quindi vi partecipa il nostro ministro Giorgetti, che si occupa di materie, questa particolare composizione del Consiglio dell'Unione Europea si occupa di materie come politica economica, bilancio, fiscalità, unione doganale, tra l'altro. Ecco, e quindi, tra l'altro, ecco, tutte queste critiche all'Unione Europea, diciamo provenienti, come dire, da giornali che notoriamente non sono,
0: sì, che hanno linee, sì, antieuropeista, le conosciamo, ecco, bene,
1: ecco, hanno omesso di rammentare che nel novembre scorso, quando era stata decisa questo prelievo di 3 euro per i pacchi europei, ecco, il ministro Giorgetti aveva proprio commentato favorevolmente dicendo, l'aveva pubblicato il Ministero dell'Economia e Finanze, bene i dazi sui piccoli pacchi extra Unione Europea contro la concorrenza sleale.
0: Ecco, quindi non solo il nostro governo, per la rappresentanza del ministro competente, quindi il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, ha votato a favore, ma l'ha anche rivendicato con nota ufficiale del Dicastero.
1: Esatto, ecco. Ma adesso, fatta chiarezza sulla tassa europea, dobbiamo un po' parlare di quella italiana, di cui, guarda caso, non si sta parlando, eppure era stata molto, come dire, vantata all'epoca, quando era stata introdotta con l'ultima legge di bilancio nel dicembre scorso. E noi dobbiamo parlare perché, per quanto a qualcuno questa vicenda dei mini pacchi può sembrare una vicenda marginale, ci dice molto su un certo metodo del governo, ma soprattutto su un metodo normativo su cui chi mi conosce sa bene che io insisto da tanti e tanti anni. Allora, con la legge di bilancio, dicevo, il governo aveva introdotto questo prelievo, questo contributo nazionale di 2 euro sui mini pacchi, anche in questo caso pacchi di valore inferiore a 150 euro, dichiarando di voler coprire con questa imposizione di 2 euro le spese amministrative e doganali connesse agli adempimenti su queste piccole spedizioni.
0: Okay.
1: Questo era stato deciso a dicembre, si sapeva quindi, perché era già stata approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, la tassa quella europea dei 3 euro.
0: Okay? E c'era la data concomitante del 1 luglio, giusto?
1: Allora, quella italiana sarebbe dovuta in realtà entrare in vigore prima, a marzo, poi c'erano stati dei problemi operativi, per cui era stata rimandata a luglio. Molti esperti avevano avvisato, avevano detto, guardate che spostarla al 1 luglio farà sì che dal 1 luglio avremo una tassa raddoppiata, avremo una tassa di 3 euro europea, un dazio doganale di 3 euro europeo e questo prelievo nazionale di 2 euro. Attenzione, 5 euro in più su un mini pacco,
0: che tanto
1: 5 euro in tutto, del valore di 5 euro in più.
0: Esatto.
1: Anche perché adesso vedremo, le spese difficilmente restano in capo all'operatore economico. Allora, l'Italia aveva quindi, al di là della concomitanza delle date, aveva comunque deciso questo prelievo di 2 euro, nonostante sapesse già da diverse settimane che sarebbe entrato in vigore anche il dazio di 3 euro dell'Unione Europea. Quando si introduce una nuova norma in Italia, un governo dovrebbe valutarne almeno 4 profili, e cioè quanto incide su operatori economici e consumatori, quali conseguenze può produrre per l'erario, quali possono essere i suoi effetti indiretti, ma soprattutto come si inserisce nel quadro normativo esistente. E noi sappiamo che, siccome siamo in Unione Europea, non dobbiamo preoccuparci solo del quadro interno nazionale. Allora, il governo sembra aver omesso totalmente queste valutazioni. Lasciamo stare la coincidenza dell'entrata in vigore. Un importo fisso, quanto incide sugli operatori e sui consumatori? Sappiamo che gli operatori alla fine, quando viene imposta una nuova tassa, un dazio, un prelievo, tendono a spostarlo sui destinatari finali, cioè sui consumatori.
0: È sempre così, è sempre così.
1: Più sono piccoli, tanto più incide, ve lo dicevo prima. 3 euro, 2 euro per uno che fa un acquisto di 5 euro sono tanti. Questo può influire sul secondo piano, quello che dicevamo, le conseguenze per l'erario. Il governo italiano ha introdotto questo prelievo per coprire le spese doganali sui piccoli pacchi, che sono tante, perché tanti sono i piccoli pacchi. Ma se il consumatore vede che il bene gli costa alla fine magari il doppio, deciderà di non acquistarlo. Quindi questo fa diminuire gli acquisti e quindi fa diminuire i prelievi, e non è detto che le spese doganali diminuiscano nella stessa misura del pacco in meno che viene acquistato. Insomma, vanno fatte delle valutazioni di tipo economico-operativo che non sembrano essere state fatte. Soprattutto non si era considerato che la materia doganale è una materia europea. Perché? Perché se l'Italia impone un prelievo come quello che è imposto sui 2 euro, che cosa può succedere? Che l'operatore cinese magari fa arrivare questo pacco in un paese dove il prelievo non c'è, in un altro paese dell'Unione Europea, e il quale poi lo manda all'Italia, e a quel punto con questa triangolazione si evita il pagamento del contributo, mentre un prelievo imposto a livello europeo chiaramente in questo non si può.
0: Non lo puoi aggirare, no, si fanno le triangolazioni per molto meno, no? È evidente che questa sarebbe una mossa.
1: Ma soprattutto il governo ha omesso di considerare che in concomitanza, nella stessa data, il 1° luglio, sarebbero entrati in vigore 2 prelievi, quello di 3 euro europeo e quello di 2 euro italiano. Ma non è tutto, vi dico l'ultima cosa se ho tempo.
0: Sì.
1: Il problema è che questo prelievo italiano, ed è questo il quinto profilo che non è stato considerato, è destinato a non entrare mai in vigore. E questo è un ufficio di scoop. Perché? Dal 1 novembre 2026 entrerà in vigore un dazio europeo. Allora, quello attuale di 3 euro era per superare la franchigia, facciamo recap, per i pacchi sotto i 150 euro, e aveva anche la finalità di perseguire la sicurezza dei consumatori, pacchi non conformi agli prodotti non conformi agli standard europei e tutelare la concorrenza. Dal 1 novembre invece l'Europa introduce pure lei un dazio per coprire, un prelievo per coprire le spese doganali, quindi esattamente la stessa finalità sullo stesso oggetto e mini pacchi del prelievo italiano.
0: Sì.
1: E in una norma del codice doganale in cui è inserita questa nuova, si chiama Union Handling Fee, quindi un prelievo sui piccoli pacchi europeo, si dice che gli stati membri non potranno a loro volta imporre analogo prelievo sul medesimo oggetto, potranno imporre altri prelievi per coprire altre spese, ma il nuovo prelievo che entrerà in vigore dal 1 novembre esclude che gli stati membri possano fare prelievi, come dire, duplicati, questo per evitare sovrapposizioni. E dunque dal 1 novembre il dazio italiano
0: non può più esistere,
1: potrà più esistere, per cui è stata spostata
0: a ottobre,
1: al 1 ottobre, ma teoricamente potrebbe vigere dal 1 ottobre al 1 novembre, perché poi sarà lasciato decadere. E dunque noi abbiamo sprecato tempo, risorse, impegno, tutto che paghiamo noi cittadini contribuenti, per fare, disporre un prelievo che poi abbiamo rimandato per non gravare troppo sui cittadini, perché ne entrava in vigore uno per quanto di altra natura dell'Unione Europea, e quindi per evitare i 2 euro più i 3 euro che andavano a gravare magari su un pacco di 2 euro, ecco, abbiamo evitato l'entrata in vigore, l'abbiamo spostata a ottobre, non abbiamo tenuto conto che dal 1 novembre non potremo più applicarlo. Ecco, poi tutto questo, evito di spiegarvi, ma dal 2028 ci sarà poi una mega riforma doganale europea che farà saltare proprio tutti i sistemi doganali nazionali, con dei dazi che saranno applicati uniformemente da tutti gli stati membri. Dovrebbe partire proprio il 1 luglio 2028, anche i beni di basso valore saranno assoggettati ai dazi ordinari, sarà istituita una piattaforma digitale unica europea per le spedizioni e-commerce, proprio per garantire controlli più uniformi e centralizzati a livello di Unione Europea. L'Unione Europea è un mercato unico, è anche giusto che ci sia una riforma doganale, proprio per evitare le frammentazioni degli stati, dazio sì, dazio no, contributo all'uno, contributo all'altro. Invece con questa piattaforma unica ci saranno, come dicevo, analisi del rischio dei prodotti centralizzati, verifica della sicurezza dei beni, si inizierà dall'e-commerce, poi anche su altri beni, quindi stiamo andando verso un regime centralizzato e l'Italia sa tutto. Cioè di questa riforma l'Unione Europea ha cominciato a parlare nel 2023, quindi non possiamo dire che l'Italia non lo sapesse, non potesse valutare. La tassa che è entrata in vigore l'altro giorno, quindi questo prelievo europeo che è entrato in vigore il 1 giugno, l'Italia lo sapeva da mesi, ma è approvata definitivamente a dicembre. Quella che entrerà in vigore il 1 novembre, ugualmente si sapeva dal 2023-2024, approvata nell'estate scorsa, poi approvata successivamente, ma si era raggiunto un accordo. Quindi non possiamo dire che il governo italiano, nel riporre quel prelievo di 2 euro, non sapesse quale fosse il quadro.
0: No, è chiaro, ma anche rimandarla a ottobre significa che in realtà il governo non ha intenzione ovviamente di farla entrare in vigore. Sa benissimo che a novembre poi scatta, diciamo, l'omologazione da questo punto di vista a livello dell'Unione Europea, e quindi diranno, come se fosse una sorpresa, non la facciamo più perché tanto dal 1 novembre scatterebbe il correttivo europeo, cosa che invece si sa da tempo. Quindi loro si fidano del fatto che noi siamo ignoranti, e va bene, ma non sanno che invece noi ascoltiamo Vital Bazzolini che tutto questo ci spiega, e quindi abbiamo, come dire, il nostro anticorpo.
1: Grazie. Sì, no, per carità, come sempre il nostro motto è conoscere per deliberare. Cerchiamo di curare la conoscenza, poi le persone delibereranno, voteranno come
0: infatti
1: vogliono.
0: No, ma il fatto proprio che agiscono puntando sulla nostra ignoranza, io lo trovo veramente scandaloso. Vabbè. Vitalba, grazie veramente sempre, grazie per esserci, Vitalba Zollini.
1: Grazie a voi che fate questa opera culturale per tutti, tutte le mattine, importantissima veramente. Alla prossima, buona giornata.
0: Vitalba Zollini, giurista, editorialista di Domani, la leggiamo su molte altre testate. Poi, sempre per quanto riguarda le nostre tasche, ma perché non si parla del fatto, se ne parla pochissimo, delle accise e quindi della sospensione parziale delle accise, no? I famosi 5 centesimi, che molto non erano, però qualcosa sicuramente aiutavano, che dall'altro giorno, da venerdì scorso, insomma, è esaurito il provvedimento del governo. Infatti lo vediamo, il carburante, soprattutto il diesel, è tornato a salire. Buongiorno e bentornato al presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia. Buondì.
2: Buongiorno a lei, grazie.
0: Non se ne parla, non interessa più, cioè ormai il livello della benzina e del gasolio comunque non sono più preoccupanti, quindi il fatto che si sia esaurito il provvedimento, che ovviamente ha richiesto una certa copertura finanziaria da parte del governo, uno sforzo non da poco, è finito e silenzio.
2: Sa, ma noi notiamo che il popolo italiano è un popolo che metabolizza certe cose nei periodi ovviamente di vacanza, di relax, quindi notiamo anche che il portarsi verso il mare o verso la montagna fa dimenticare certe cose, anche visto che i prezzi comunque erano già arrivati verso 1,8 per quanto riguarda il gasolio in self, quindi comunque c'era stata già una diminuzione dopo che Hormuz si era messo in movimento o diciamo in semimovimento. Stamattina però ci troviamo ecco, un quarto d'ora fa sono arrivati i prezzi, di nuovo siamo sotto i 2 euro per quanto riguarda il self service e però ovviamente andiamo sopra i 2 euro per quanto riguarda il mercato del servito, e i 5 centesimi 6,1 diciamo così con l'IVA si sono ripresi totalmente, anche perché Bruxelles, ricorderete, un mese fa ha detto che l'Italia non aveva più possibilità di dare aiuti per quanto riguarda la parte dei combustibili fossili, quindi ci rientrano anche le benzine e i gasoli.
0: Certo, ma a questo punto non ci resta che sperare che la situazione di Hormuz venga in qualche modo regolamentata, comunque congelata, anche se resta tutto da decidere, una possibile nuova gestione, vedremo se con tariffe, non pedaggio, ma alla fine sono sempre soldi da pagare per passare da Hormuz, gestito appunto da Oman e Iran, questo lo staremo a vedere. Però diciamo che se la situazione lentamente torna alla normalità o quasi normalità, va a calmierarsi da solo il prezzo dei listini, giusto? Oppure ci sono elementi di cui non stiamo tenendo conto, Presidente?
2: Guardi, quella normalità produttiva è lontana, ecco. Anche perché l'abbiamo detto, ci vogliono degli anni, ci vogliono tanti mesi, non diciamo così, che è meglio per quanto riguarda l'operatività sia delle raffinerie e sia ovviamente dei centri di produzione. Per quanto riguarda invece il flusso, oggi siamo in una situazione un po' borderline, perché da 150-160 navi che passavano dal canale ogni giorno ne stanno passando una quarantina, questo non aiuta tanto il flusso di prodotto, aiuta per quello che diceva lei per le quotazioni internazionali, cioè un po' riaprendo diamo un respiro al mercato e vediamo anche l'effetto, perché comunque siamo tra i 68 e i 72 dollari al barile per quanto riguarda i greggi di riferimento, il gas ci dà qualche piccola preoccupazione, ancora non è arrivato a livelli pre-guerra, però confidiamo anche in futuri accordi, pedaggio non pedaggi, che almeno Hormuz possa ritornare alla normalità. C'è anche una cosa, ci sarà un'offerta molto forte di greggio, e adesso il problema è, visto che ci siamo approvvigionati a livello internazionale da altri mercati, questo greggio sarà acquistato, ovviamente ci sarà un surplus che resterà lì nel Golfo Persico, quindi come vede quando ci sono queste situazioni prima manca, poi quando ce n'è troppo viene comunque lasciato lì.
0: Però in realtà, al di là di quello che ci serve per le attività produttive e la vita ordinaria, c'è un doppio bisogno, no? Perché abbiamo necessità anche di rimpinguare le scorte, giusto? Quindi forse ci sta, meno male che ci potrebbe essere più petrolio per cercare in qualche modo di riportare a livello le scorte a cui abbiamo attinto in questo periodo, oppure no? Non è un problema.
2: La cosa positiva sarà quella di vedere il prezzo a cui sarà venduto questo greggio che esce da Hormuz, perché se comunque danno, come stanno facendo adesso, lo stanno svendendo a 70 o 65 dollari al barile, quindi lì conviene acquistare come un qualsiasi altro prodotto, non è niente, non è niente di strano, e quindi può essere utilizzato o per la lavorazione oppure si rimette nelle scorte. Consideri che comunque le scorte vanno sempre in immissione, cosa vuol dire? Che ogni giorno, ogni settimana, una parte del greggio che viene acquistato dalle raffinerie deve andare lì, una percentuale, quindi le scorte ci sono, certo erano un po' più basse a livello internazionale perché sono state usate, però sarà tutto a vedere che tipo di petroliere usciranno da Hormuz, perché ancora, come ha detto lei, la situazione è particolare e a che prezzo, perché poi se il prezzo del greggio che è nelle navi costa poco ma poi il pedaggio è troppo alto, vuol dire che comunque non ci sarà, almeno per il mercato europeo, approvvigionamento da quella parte di area, di mondo.
0: Ma comunque, Presidente, quello che è successo ci invita a mantenere aperti quei canali che abbiamo cercato in questo momento di crisi, cioè abbiamo capito che che avere un fornitore unico, questo l'abbiamo già capito con la Russia nel 2022, è rischioso, soprattutto in un momento in cui il mondo è sempre più destabilizzato, no? Quindi diversificare il più possibile o in realtà mantenere dei rapporti saldi ed efficaci con un'area alla fine ha sempre una sua convenienza di prezzo, di prospettiva.
2: Ma io penso che l'Italia, specialmente l'Italia energetica, debba mantenere rapporti un po' con tutti, non conviene poi schierarsi, anche perché è sempre in una posizione di equilibrio. Certamente, ovviamente, troncare i rapporti, abbiamo visto quello che succede. Il problema è che noi manteniamo i rapporti per il 90% del nostro approvvigionamento e questo è sbagliato. Cioè, bisognerebbe mantenere un rapporto più interno e sfruttare, l'abbiamo detto tante volte, la propria energia per non essere a rischio, per non essere a rischio ovviamente di situazioni un po' particolari. E poi io lo ripeto da tanti anni, purtroppo l'idrocarburo si trova in location alquanto particolari, con instabilità economica, politica e molte volte anche sociale. Quindi noi prima di vedere come approvvigionarsi dobbiamo fare anche i conti con quella che è realtà. Molte volte questo comunque viene lasciato in coda e poi si arriva a quello che stiamo vivendo anche oggi.
0: Presidente, che cosa possiamo aspettarci rispetto alla questione Dazi, rispetto Dazi, lapsus freudiano, rispetto alla situazione pedaggio tariffe? Sappiamo che verrà probabilmente scelto il termine tariffe, la modalità tariffe, perché di per sé parlare di pedaggio va contro il diritto internazionale e il diritto del commercio, però alla fine l'abbiamo detto, vuol dire comunque che è una tassazione passare di lì. Sarà interesse anche dell'Iran non esagerare con le tariffe, quindi comunque proprio per evitare che possa ridursi anche in prospettiva il passaggio da Hormuz, essere ragionevole rispetto a pericolose esosità, oppure chi lo sa?
2: Il problema è che da informazioni ancora un po' non ufficiali, i dazi vengono applicati, dazi ovviamente come ha detto lei era giusto per uscire da Hormuz, solo a petroliere dirette in alcune zone o con alcuna clientela. Quindi l'Iran sta facendo questo per decidere, per fare nero e bianco e decidere a chi vendere il greggio e far capire agli Stati Uniti d'America che comunque quella parte di mondo è comandata dalla Repubblica degli Ayatollah. Quindi questo è il problema dei dazi, non è che tutte le imbarcazioni che escono, quelle che vanno in Cina, pagano 2 milioni di dollari di dazi. Quindi per questo che l'ho detto all'inizio della nostra chiacchierata, è alquanto particolare ancora capire dove saranno applicati questi dazi. È un po' quello che succedeva con Suez, se si ricorda, mesi fa, che alcune petroliere passavano tranquillamente, chi invece appoggiava la parte USA o israeliana aveva delle problematiche. Quindi Hormuz sta facendo ancora capire, guarda che questa è una parte che controlliamo noi e non lasciamo uscire tutto, siamo noi che controlliamo anche chi esce e chi entra nello stretto, non solamente sotto il profilo petrolifero ma anche per quanto riguarda altre categorie merceologiche.
0: Chiarissimo, grazie sempre Presidente, buona giornata. Michele Marsiglia, Presidente di Federpetroli.
2: Anche a voi, grazie infinito, buon lavoro.
0: E adesso torniamo a puntare all'attenzione sul fronte russo-ucraino. Sappiamo che Trump, all'indomani del vertice di Ankara, appunto di domani e mercoledì, ha avuto due telefonate, una con Zelensky che tra l'altro incontrerà a margine del vertice NATO, e l'altra con Putin. Si parla per iniziativa di Trump, e questo è importante perché l'ultima telefonata invece era per iniziativa del Cremlino, una telefonata durata un'ora e mezzo, al termine della quale i russi avrebbero detto di essere soddisfatti, e quindi in qualche modo che da Trump nei confronti dell'Ucraina non ci sarà nessun particolare sostegno. E questo a fronte del fatto che gli ucraini stanno continuando a mettere a segno dei colpi mirati nei confronti di obiettivi energetici russi, la Crimea, Sebastopoli è completamente al buio, quindi completamente, perlomeno per l'ultimo attacco della notte, è rimasta senza elettricità. Sappiamo che il fronte registra una guerra di attrito dove i russi riescono ad avanzare, ma a livello di costi in termini umani altissimi, e avanzano lentamente, però avanzano. E c'è una situazione nevralgica in questo momento rispetto a una delle svolte che potrebbe avere la guerra, almeno per quanto riguarda la linea del fronte, che è quella di Kramatorsk, che è situata, come ormai abbiamo imparato a conoscere, nell'oblast di Donetsk. E io vi segnalo un bellissimo reportage ieri sul Manifesto realizzato dal giornalista Sabato Angeri, che è al telefono con noi. Buongiorno Sabato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti quanto Kramatorsk è importante in questo momento, l'aria che si respira a Kramatorsk e soprattutto quanto sono lontani o quanto sono vicini i russi in questo momento?
3: Beh, sono molto vicini. A est una decina di chilometri, a sud c'è questa cittadina che si chiama Kostiantynivka, che i russi hanno annunciato di aver conquistato venerdì. Gli ucraini hanno poi smentito e dai russi è arrivata una proposta molto strana di cessate il fuoco umanitario per riconsegnare i corpi dei caduti,
0: proprio oggi,
3: rifiutata,
0: no?
3: Da Kiev. Che è rifiutata da Kiev, quindi non si terrà. E
0: c'è stata
3: nord,
0: anche la battuta di Zelensky a Putin della serie: ah, avete preso Kostiantynivka, allora vediamoci a Kostiantynivka per i colloqui. Esatto,
3: certo. No, e poi a nord ci sono altri 15-20 chilometri, insomma la città è alla larga già presa in una morsa, perché oltre a essere la città più grande del Donetsk ucraino, a esserne anche la capitale, è anche quella meglio difendibile. E quindi da mesi, ma con una particolare accelerazione nell'ultimo periodo, la città viene fortificata, vengono inviati militari, mezzi, armamenti, tecnologia, il tutto per poter tenere all'impatto di quella che con ogni probabilità sarà la battaglia finale del Donbass, se si arriverà.
0: Quindi ci stai dicendo che una volta caduta la linea, cerchiamo di recuperare Sabato Angeri, che abbiamo raggiunto in Ucraina, e l'abbiamo detto, trovate questo bellissimo reportage da Kramatorsk sul Manifesto.
3: Ah, no,
0: di
3: non mi sentite?
0: Ecco, ora sì, ora ti sentiamo. Ti sentiamo.
3: Non so dove mi avete perso.
0: In pratica, guarda, ti faccio la domanda così riprendiamo da lì. Una volta che Kramatorsk è completamente controllata dai russi, significa che veramente a quel punto ci sono praterie, nel senso i russi non avrebbero più dei veri e propri ostacoli in quest'area dell'Ucraina?
3: Allora, una volta che Kramatorsk sarà conquistata dai russi, si potrà dire che il Donbass sarà praticamente tutto russo, ma ci tengo a sottolineare che per questo scenario manca ancora, non sappiamo quanto, ma tanto. Se consideriamo come termine di paragone, Pokrovsk, che è una cittadina molto più piccola di Kramatorsk, dove i russi hanno lanciato l'assedio nell'agosto 2024, la conquista vera e propria è arrivata a febbraio-marzo di quest'anno, un anno e mezzo dopo, e stiamo parlando di una cittadina. Kostiantynivka, della quale parlavamo prima, al momento ha 3.000 abitanti ed è circondata da novembre dell'anno scorso, quindi sono 9 mesi. Kramatorsk è grande 3-4 volte, anche di più, queste cittadine, ha 130.000 abitanti, quindi è per questo che gli ucraini insistono così tanto con la sua fortificazione, perché sanno che se nell'eventualità di un assedio, per i russi sarà uno stilicidio.
0: Assolutamente, perché ricordiamoci, un conto è arrivare anche a livello di infiltrazione o piccoli gruppi nella città e occuparne anche un quartiere, un conto invece arrivare a avere il controllo di una città grande come appunto è Kramatorsk, quindi è proprio un salto notevole. Poi ancora di più alla guerra come è diventata oggi, perché è vero che parliamo di guerra di attrito, però non è una guerra di attrito come la conoscevamo, dobbiamo dire, fino a pochi mesi fa. È una guerra che è cambiata profondamente, no? Con l'utilizzo dei droni.
3: Certo, e infatti si creano definizioni nuove. Il fronte, la linea del fronte non esiste più in quanto tale, cioè non è una linea, tecnicamente come è sempre stata, ma si crea questa sorta di zona grigia, che è un'area controllata da nessuno, essenzialmente solo dai droni, all'interno della quale i militari definiscono la kill zone, cioè la zona nella quale si viene ammazzati. Considerate che ci sono delle stime secondo le quali in alcuni chilometri quadrati di questa zona grigia ogni ora si volano più di 500 droni. Stiamo parlando di un contesto nel quale ai militari è fatto ordine tassativo di non uscire da quelle che si chiamano case sicure, quelle dove si trovano, che sono essenzialmente delle abitazioni civili abbandonate dai civili che sono andati a ovest e che gli ucraini occupano a piccoli gruppi per svolgere operazioni in prima linea. Quindi ai militari è vietato di uscire da queste case sicure perché è quasi scontato che un drone spia russo sia in agguato, e nel momento in cui il drone lo individua passa le coordinate all'artiglieria e la casa viene distrutta. Quindi ci troviamo anche, diciamo, dal punto di vista umano, nella condizione in cui questi soldati sono magari 15, 16, 18 ore chiusi in uno scantinato con altre 3-4 persone, poi compiono azioni ad altissimo rischio perché ci sono sempre i droni, e poi ritornano nello scantinato per altre 15, 16, 18 ore. E questa è la guerra, questa è la guerra di fronte in questo momento. Ci sono ovviamente reparti che sono un po' più arretrati, i reparti di comando, i reparti dei dronisti, ma diciamo che la prima linea è questa, non c'è più quel contesto di trincea che raccontavamo i primi mesi. La fanteria si fronteggia raramente, anche se va detto i russi continuano nella loro strategia di voler inviare uomini al macello.
0: Tu infatti hai parlato con un militare che è di stanza a Costantinivka, però in questi giorni e proprio anche, come dire, lo sgomento e lo stupore, perché lui dice: ma arrivano in continuazione nuovi soldati che vanno incontro a morte certa. A un certo punto lui pone la domanda retorica, dice: ma come, non si fanno la domanda di che fine hanno fatto quelli che hanno mandato prima?
3: Sì, perché adesso, al di là delle stime occidentali e ucraine dei 30-35 mila morti russi al mese, il punto è che poi, parlando con i soldati qui, tu ti rendi conto di quanto sia effettiva questa, come possiamo definirla, totale mancanza di
0: tutela della vita umana. Sì, vengono mandati
3: alla vita dei soldati. Sì, perché il punto di tutto è, per esempio, nella telefonata tra Trump e Putin che tu accennavi in apertura, Ushakov, che è il consigliere di Putin che ha parlato con la stampa, ha ribadito che Costantinivka è stata conquistata di nuovo, no? Cosa che, come abbiamo detto, non è reale. Però la strategia russa è quella di inviare questi piccoli gruppi, molto spesso anche per azioni dimostrative, non so, mettere la bandiera sul municipio, farsi un video all'interno di un punto riconoscibile in centro città.
0: È una modalità.
3: E queste piccole azioni costano a livello di vite umane tantissimo, hanno un costo elevatissimo, e poi a livello strategico hanno dei risultati scarsi, inutili, perché poi conquistare una palazzina in periferia, nel momento in cui ti individuano i droni e la palazzina viene bombardata e distrutta, l'unico risultato che ha ottenuto è stato quello di distruggere la squadra che l'aveva conquistata. Cioè non sono delle reali posizioni che vengono conquistate, e però, ciò nonostante, le ondate di squadre russe che nella notte principalmente si muovono verso le periferie delle città contese sono costanti. Almeno questo è quello che mi raccontano tutti i militari che vanno al fronte.
0: Grazie veramente.
3: Non c'è un giorno in cui non si trovano di fronte a queste piccole squadre che avanzano.
0: Sì, sì, no, è evidente che è una tattica, non sappiamo quanto poi valida a livello di strategia, che la Russia sta adottando. Grazie per il tuo racconto veramente molto importante, Sabato Angeri, giornalista del Manifesto. Io vi ricordo il reportage da Kramatorsk, lo trovate proprio sulla numero di ieri del Manifesto, assolutamente da leggere. Grazie ancora Sabato, buon lavoro.
3: Grazie. Buona giornata.
0: E bentornata Gianluca Anasalone, analista strategico, docente di geopolitica al campus biomedico di Roma, Università di Roma Tor Vergata. Per Guerini Associati ha pubblicato Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione. Buongiorno professore.
4: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, guardiamo al vertice di Ankara di domani. Trump ci arriva dopo le telefonate avute con Zelensky, che incontrerà anche in questi due giorni a margine del vertice NATO, e con Putin. Si parla di una telefonata addirittura durata 90 minuti e i russi si sentirebbero abbastanza rassicurati di questa telefonata avuta con il presidente Trump. Tra l'altro presidente Trump, che a poche ore dal vertice NATO, dove parteciperà anche la nostra presidente Consiglio Meloni, ha di nuovo bullizzato, non saprei come altro definirla, la nostra presidente, con il post accompagnato dalla scritta, insomma, poco rispettosa nei confronti di Giorgia Meloni. Che vertice sarà? Quanto peserà la questione russo-ucraina sul tavolo della NATO?
4: La questione russo-ucraina torna centrale soltanto per queste accelerazioni delle ultime ore, perché altrimenti sarebbe stato un vertice del tutto interlocutorio, che anche per la sua posizione geografica, ospitato da Ankara, avrebbe avuto come unico focus l'Iran. Appunto. E se la mettiamo in questa chiave, se la leggiamo in questa chiave, è evidente che Trump ha bisogno di arrivare con qualche notizia in più rispetto a quella consolidata, cioè gli alleati europei sono pronti indubbiamente a fare la loro parte, rivendicheranno da domani alcuni risultati già raggiunti in termini di investimenti sulla difesa, ma con ogni probabilità diranno all'alleato Trump che la questione iraniana rimane una questione estremamente complessa, in cui il danno creato, la perdita netta per tutti gli alleati è stata superiore ai benefici, al netto dell'incertezza che ancora persiste, perché ci sono ancora 60 giorni o poco meno per negoziare i dettagli, e in diplomazia i dettagli fanno tutto. Quindi Trump vuole arrivare con qualche carta in più da giocare per rivendicare, in questo atteggiamento che giustamente lei ha definito da bullo, una posizione di forza, in questo senso anche portando qualche possibile spiraglio, non lo definirei più di questo, di trattative di dialogo tra Ucraina e Russia. Tenga anche conto che Ankara è stata in passato, e a mio personale avviso tornerà ad essere, la sede naturale di un nuovo round negoziale tra Mosca e Kiev. È possibile che si apra prima del ritorno del generale inverno, e quindi lì ci sarà anche un ruolo importante del presidente Erdogan, e soprattutto un contesto evocativo per questa prospettiva.
0: E infatti la centralità di Erdogan è essenziale, non solo perché è il padrone di casa del vertice di domani, ma perché sappiamo che la Turchia, da un punto di vista di mediazione e di fattore di equilibrio o squilibrio a seconda dei periodi storici, sia per quanto riguarda la Russia, quindi ovviamente tutto quello che ha a che fare in qualche modo col Mar Nero e dintorni, sia per quanto riguarda il Medio Oriente, sappiamo che la Turchia è un crocevia indispensabile. Quanto è importante per Erdogan stesso che questo vertice abbia successo, e probabilmente perché questo sia un vertice da poter bollinare come successo, è importante anche, come dire, contenere Trump?
4: Talmente tanto importante che Erdogan sta di fatto reprimendo qualsiasi forma di dissenso, anche pubblico, nelle piazze e in media, perché vuole un vertice impeccabile, ha bisogno di consolidare in maniera ulteriore il ruolo della Turchia, che ormai, come ricordava, si estende senza soluzione di continuità dalla Libia, passando dal Corno d'Africa fino all'Asia centrale, e trova in Trump un alleato formidabile in quello schema di divisione e indebolimento dell'Occidente. Io lo leggo in una prospettiva ampia in cui l'Occidente sta cedendo, cede nella sua solidità, e questo più o meno volontariamente l'amministrazione Trump lo sta amplificando e facilitando, ed è chiaro che Trump vorrà dare una rassicurazione anche personale, lo ha detto: andrò ad Ankara solo per aver ricevuto un invito

0: Pre 28 febbraio, quanto saranno netti e assertivi? Voglio dire, si sta cominciando un po' a superare anche l'atteggiamento contrassegnato dalla piaggeria nei confronti di Trump, probabilmente anche necessario, perché è difficile avere a che fare con Trump, nessuno lo mette in dubbio, però possiamo aspettarci una postura diversa da parte degli alleati NATO da Ankara?
1: A mio avviso sì, per due ordini di ragioni. La prima è che gli europei, ripeto, porteranno al tavolo dei risultati concreti, tangibili, cioè gli impegni dei bilanci pubblici degli alleati europei in materia di difesa rispetto al PIL è in crescita importante. E quel target che è stato fissato a questo ritmo e a questa crescita verrà rispettato, e questo è un impegno mantenuto di cui gli Stati Uniti non possono non tenere conto. Il secondo aspetto riguarda la forma, e in diplomazia la forma è estremamente importante. E quindi tutto dipenderà, so che può suonare banale, ma non lo è affatto, dalle ore di permanenza di Trump ad Ankara. Cioè, il protocollo americano deciderà di lasciare il presidente nella sala delle riunioni solo per le ore necessarie alla negoziazione dei 2-3 punti essenziali e poi possibilmente alla codifica di una dichiarazione finale, probabilmente i danni formali saranno contenuti. Viceversa, io prevedo un ennesimo vertice estremamente turbolento in cui la tensione tra gli alleati potrà tornare anche su aspetti del tutto protocollari e formali, ma ormai c'è una diffidenza e una tensione tale tra le diverse capitali anche all'interno dell'Alleanza Atlantica che un vertice di due giorni rischia di essere un vertice particolarmente teso.
0: Quindi facciamo facciamo una merenda, nel senso cerchiamo il più possibile di contingentare i tempi così evitiamo i danni.
1: Non è il rituale,
0: assolutamente.
1: Sono gli sherpa che negoziano, i capi di Stato e di governo che si ritrovano per stilare le conclusioni finali e trovare l'accordo sui punti essenziali. In questo caso diventa ancora più importante perché con il trascorrere del tempo, come abbiamo visto e testimoniato dagli ultimi vertici, in particolare quello del G7 a Evian, la trappola è dietro l'angolo.
0: E in tutto questo Rutte come arriva al vertice di domani e dopodomani? Sappiamo Rutte da sempre criticato anche senza troppi mezzi termini per il suo atteggiamento fin troppo sussiegoso, no? Nei confronti di Trump, e sappiamo poi, non so se definirla gaffa o altro, Rutte, l'intervento rispetto a Romania e Italia. Si è discusso tanto se Rutte in quel momento, nel voler spiegare che comunque gli alleati facevano la loro parte, ha ecceduto, è stato ingenuo e ha fatto uno sgambetto involontario all'Italia. In altre letture invece Rutte si sarebbe proprio prestato a Trump in un nuovo affondo nei confronti di Roma. Cosa ne pensa? Cioè la figura del segretario generale della NATO in questo momento è coerente rispetto a quello che la NATO stessa preveda che il segretario sia?
1: Sì, io sarei meno severo, francamente, di quanto ho letto in giro con il segretario generale, nel senso che probabilmente sbaglia e pecca molto di nuovo sotto il profilo formale, e lo ribadisco, la forma in questi casi è di fondamentale importanza, ma nella sostanza sta cercando di rivestire il ruolo difficilissimo di mediatore, cioè deve dimostrare allo stesso tempo agli europei che le intenzioni di Trump sono molto serie, le sue sono più che minacce, è un piano concreto che nel giro di alcuni anni prevede lo sganciamento degli Stati Uniti dallo spazio europeo, anche con il ritiro di truppe e la non messa a disposizione di sistemi di difesa condivisi, ad esempio i famosi Patriot o di scudi missilistici. Quindi da un lato deve persuadere gli europei a fare di più per la difesa dello spazio europeo, dall'altro lato cerca di convincere Trump del fatto che gli europei hanno compreso il messaggio e che stanno facendo degli effettivi progressi. Il ruolo non è semplice, e quindi sa benissimo che deve giocare con le armi che ha, rivendicare una parte dei risultati e allo stesso tempo essere compiacente nei confronti di un presidente che ama essere adulato. È un compito estremamente complicato, difficile, e quindi sta cercando di interpretarlo con il suo stile, che non è sempre impeccabile, su questo senz'altro va dato atto.
0: come l'ha detto bene professor Anzalone. Comunque anche io la penso come lei, anche perché mi riferiscono che in realtà Rutte, quando anche persone a lui vicine vanno a dire guarda che stai esagerando, guarda per

0: Però così rischiamo anche di depotenziare in qualche modo il peso mediatico della NATO. Rutte risponde: non mi interessa, è questione di gusti. Io leggo il mio mandato a un unico obiettivo, tenere gli Stati Uniti dentro l'alleanza. Quindi
1: sì,
0: ritorna proprio
1: corretto,
0: a quello che...
1: È senz'altro corretto. Ci sono stati passaggi altrettanto delicati nel recente passato, alla fine degli anni 90. Un altro segretario generale della NATO aveva dovuto affrontare il primo richiamo forte dell'amministrazione americana, il rischio del cosiddetto decoupling, cioè della divisione dei mezzi e dei sistemi di difesa tra le due sponde dell'Atlantico. Era un altro mondo, uno scenario molto meno turbolento. La tensione politica c'è stata spesso in questi ultimi 20 anni, questo è indubbiamente però il passaggio più delicato di tutti.
0: Non c'è dubbio. Professore, ho ancora 2 minuti. Venendo al suo libro Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione, in questo momento c'è meno caos ma più polarizzazione?
1: È la polarizzazione che genera il caos, ed è la polarizzazione di qualsiasi fenomeno noi incrociamo, da quelli di senso comune come il cambiamento climatico fino a quelli più rilevanti come la guerra o il ruolo delle piattaforme tecnologiche, che costringono i governanti e gli elettori a polarizzarsi, cioè dividersi attorno a due squadre contrapposte, una sorta di contrapposizione tra curve. Ecco, questo ha fatto perdere di vista qualsiasi tentativo di soluzione pragmatica e condivisa. Scrivo nel libro che per me il contrario dell'estremo non deve essere moderato o pallido, ma per me il contrario dell'estremo è radicale. Radicale ma pragmatico. Servono soluzioni condivise, forti, in linea con il passaggio di epoca che stiamo vivendo. In questo va fatto un appello, sì è vero, a tutti i cittadini, ma in particolare a chi gestisce e guida le grandi organizzazioni, siano esse politiche ma anche private.
0: Lei vede un'Europa più pragmatica? Sto pensando non solo al fronte internazionale legato a Hormuz, Russia-Ucraina, ma anche legato ai dazi. Avremo un'Europa sempre più assertiva, pragmatica, anche nella consapevolezza di dover rivedere relazioni storiche oltreoceano?
1: Sì, indubbiamente questo accadrà anche su spinta dei diversi stati nazionali. L'Europa è ancora la sommatoria dei 27 stati che ne fanno parte. Tuttavia anche in questo caso sarei estremamente indulgente. Teniamoci stretta questa Europa delle regole.
0: Certo.
1: Regole migliorabili, regole che vanno perfezionate, rese agili, sufficienti a garantire un ordine interno che è basato su valori e principi, in un mondo nel quale l'unico valore, l'unico principio che si afferma è quello del più forte, di chi urla più forte, di chi agisce più forte. Quindi teniamoci stretta a questa Europa, lavoriamo per migliorarla all'interno.
0: Grazie ancora Gianluca Anzalone, buona giornata professore, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie Gianluca Anzalone, docente di geopolitica al campus biomedico di Roma, Università di Roma Tor Vergata. Vi ricordo ancora una volta per Guerini Associati, Estremi, il mondo in bilico tra caos e polarizzazione. Stanno per arrivare le news delle 9 e poi ancora insieme per l'ultima ora del Buongiorno in Blu, che come ogni lunedì e per l'ultimo lunedì di questa stagione vedrà chiudersi con la voce di Ugo Scaglia uno sguardo allo sport.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blue 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus ieri a Castel Gandolfo ha rivolto il suo pensiero alla Venezuela devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
5: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksa in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
6: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
5: Da Roma, Rita Salerno.
4: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,01%. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e bentornato a Stefano Folli, editorialista, firma di Repubblica. Buondì.
1: Buongiorno a te.
0: Allora Stefano, è arrivato a poche ore dal vertice di Ankara di domani e dopodomani il nuovo affondo, il nuovo attacco di Trump nei confronti di Meloni. Calenda lo ha definito un classico attacco da bullo, sicuramente la forma ricorda questo, se non fosse appunto che è il Presidente degli Stati Uniti, che questo arriva nei confronti di un alleato a poche ore da un vertice importante come quello turco. E che cosa secondo te in questo momento pensa Meloni? Noi sappiamo che c'è l'ordine di scuderia di non cedere alle provocazioni e andare dritto, però domani vedremo anche, come dire, Meloni e Trump che come due poli gli stessi poli di una calamita staranno proprio lontani a distanza di sicurezza, o gli Sherpa sono al lavoro per cercare di ricucire, o non ci si prova neppure più.
1: Ma io penso che sì, invece ci sarà qualcuno che sta cercando di ricucire, solo che mi sembra un'impresa di poco costrutto in questo momento, perché è chiaro che Trump usa l'Italia come bersaglio per manifestare al suo elettorato, al famoso elettorato MAGA degli Stati Uniti, tutto il suo disprezzo verso l'Europa e anche la NATO a questo punto. Quindi immagino che questo attacco di ieri alla vigilia del vertice, dopo che i vari Rubio e altri hanno cercato, l'ambasciatore stesso, l'ambasciatore americano a Roma, hanno cercato di ricucire, vuol dire che lui non intende trovare un punto di incontro e vuole continuare a parlare al suo elettorato almeno fino a quando si voterà in novembre. Credo che sia l'unica cosa sia questa. Lui sceglie l'Italia perché l'Italia non è la Francia, dove è appena stato ospite, non è la Germania, che è un bersaglio, un boccone un po' troppo grosso da ingoiare. L'Italia non è nemmeno un paese irrilevante, un paese molto importante. Quindi scegliendo l'Italia lui colpisce l'intera NATO e manifesta al suo elettorato tutta la sua, come dice il Calenda, il suo bullismo. Sì, ma sì. È un po' più che bullismo, qui è una strategia maldestra, molto maldestra, per cercare di recuperare i consensi che sono stati perduti in questi mesi.
0: Allora, in attesa di capire cosa succederà veramente ad Ankara e i riflessi rispetto alla tenuta e agli equilibri dell'Alleanza Atlantica, in realtà, guardando esclusivamente a Meloni, può, come dice qualcuno, farle anche gioco in questo ormai avviato percorso di campagna elettorale, il fatto di aver preso le distanze di Trump, anzi in qualche modo di essere anche attaccata da Trump, considerando appunto che Trump non ha sicuramente, insomma, bassissimo il consenso in Italia, e qualcuno dice che già la vicinanza Meloni-Trump in qualche modo ha pesato rispetto ai risultati del referendum costituzionale, e quindi alla fine male a Meloni non va l'inimicizia trampiana.
1: Sì, conosco questa tesi, la conosco, e ti posso dire sinceramente che non saprei dire quanto mi convince, ma non perché non mi convince, semplicemente non so esattamente in questo momento valutare una situazione che sembra molto molto incerta. Io credo che al Presidente del Consiglio italiano, chiunque egli sia, conviene che i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico siano positivi. Con Trump è stato impossibile per varie ragioni, non certo dipendenti dall'Italia, e quindi io non credo però che questa tensione permanente alla fine giovi, perché quel tipo di elettorato, l'elettorato che si compiace della frattura con gli Stati Uniti, c'è, è ampio e vota, comunque non vota la Meloni,
0: infatti.
1: Quindi hanno già il loro riferimento politico, e coloro che invece preferiscono immaginare un rapporto migliore tra Italia e Stati Uniti sono delusi, ma non so quanto questo giovi a Giorgia Meloni in questo momento, ecco.
0: Quello che certo è che al di là di una reazione emotiva nell'immediato, dopo un gesto, dopo una parola, tutti sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per un paese come il nostro, per tutti i paesi europei, per motivi X ancora di più forse, sì, per noi. Quindi
1: assolutamente sì,
0: questo è il suo peso, ce l'avrà e come. E invece alla fine, secondo te, vedremo nascere la nuova legge elettorale, oppure ormai anche Meloni ha capito che è meglio tenersi comunque quella che già c'è, quindi, come dire, si fa una sorta di gioco a livello parlamentare, ma la si sta portando su un binario morto?
1: Beh sì, come sappiamo c'è stata questa novità del partito di Vannacci che fino adesso non ha preso voti reali,
0: però
1: nei sondaggi è molto sugli scudi, e quindi legge elettorale concepita per uno scenario diverso.
0: Stefano?
1: Mi senti?
0: Ancora sì, adesso sì, adesso sì.
1: Dicevo, uno scenario del genere messo in crisi da un personaggio come Vannacci, che è tutto virtuale al momento, ma che comunque effettivamente rischia, non essendo coalizzabile, rischia di non far raggiungere la fatidica soglia che darebbe luogo a prima di maggioranza. Quindi questo è uno degli argomenti che spingono a pensare che l'approdo della riforma elettorale sia molto complicato. Io ho sempre immaginato che non fosse una cosa semplice questa legge elettorale, perché sono troppi interessi da comporre. E adesso, per esempio, al di là del caso Vannacci, sennò che è tutto da chiarire, ma è evidente che Forza Italia non è favorevole, che invece è favorevole la Lega, che qualche tempo fa era data per il Gian Burrasca della coalizione, ma adesso invece, col fatto che Salvini è molto in crisi, vedete che Salvini in questo momento è uno dei più fedeli alleati della Meloni, nella speranza di poter tornare al Viminale, al Ministero dell'Interno, prima della fine della legislatura, cosa che per lui calcola che sarebbe molto importante per rinverdire le sue sorti elettorali. Io onestamente, a me sembra che sia poco dignitoso e poco opportuno che un segretario di partito che è stato fuori dal Ministero dell'Interno per tutta la legislatura rientri negli ultimi 6-7 mesi.
0: Sì, infatti, perché poi ovviamente c'è, come dire, no? È ovvio che in qualche modo nel momento in cui tu hai lo scioglimento delle Camere, certo il governo resta in carica, ci mancherebbe altro, però è ovvio che ormai non ha più la spinta propulsiva, no? Come di un.
1: Esattamente il momento in cui si pensa a un tecnico piuttosto che a un politico.
0: Esatto.
1: Ci vorrebbe fare il rovescio, mettere un politico dopo che abbiamo avuto un dignitoso tecnico come Piantedosi per la durata di tutta la legislatura. Quindi a me sembra la prova che Salvini se la passa molto male e sta cercando in maniera un po' goffa di uscire dalle sue difficoltà, ma le sue difficoltà non possono essere scaricate sul paese, naturalmente.
0: Ma infatti, più che Salvini, stupisce la Lega che ancora Salvini se lo tiene. Cioè Salvini recentemente ha di nuovo rilanciato il suo segretariato, e insomma anche nei confronti di Zaia, di Federica, insomma ha tirato delle stilettate non da poco. È vero che la Lega è l'unico, come si dice sempre, no? L'unico partito leninista veramente ancora sul campo. Però qualcosa starà maturando anche all'interno della Lega.
1: Sì, qualcosa sta maturando, ma secondo me in maniera lenta, perché sai, questi signori non sono dei grandi combattenti, è gente che ha pensato ad altro, giustamente, perché hanno governato le loro regioni, alcune anche bene, non si può dire, ma si sono occupati delle loro regioni, non si sono occupati di grande politica. E mettere in crisi un segretario che naturalmente è già in crisi di suo, ma arrivare al punto da rovesciarlo a pochi mesi dalle elezioni, insomma, richiede una stoffa politica che lì mi sembra non abbia nessuno, né Zaia né Federica. Possono arrivare a un nuovo equilibrio interno soltanto, diciamo, in condizioni un po' più compassate, con tempi un po' più lunghi. Ci arriveranno probabilmente, ma immaginare che lo facciano adesso, magari cogliendo il rimpasto di governo, eccetera, tutto può essere, però non mi sembra che sia un partito di combattenti, francamente.
0: No, e poi soprattutto non sembra assolutamente che Salvini voglia scendere così, diciamo, a miti consigli e rendere un passaggio più facile, no? In qualche modo ci sarà, secondo me, un momento drammatico all'interno della Lega. Non so se non scessimo qualcosa.
1: È possibile, certo. Cioè, l'idea comunque di tenersi la segreteria e di fare il ministro dell'interno mi sembra un po' un'idea veramente avventurosa.
0: Molto, non c'è dubbio. E invece, restando ancora per un attimo sul fronte maggioranza, Marina Berlusconi la vedremo in campo?
1: Non credo che sia una cosa così in tempi rapidi, francamente. Anche lì c'è un partito che si è strutturato in questi anni intorno a un gruppo dirigente che è criticabile, quello che ci vuole, però esiste questo gruppo dirigente. Far fuori uno che è segretario del partito ed è anche ministro degli esteri non è semplicissimo. Oltretutto Manuel Berlusconi sicuramente è abile, ma non ha un'esperienza politica diretta, quindi immaginarla che scende in campo dall'oggi al domani e si prende il partito, fa le liste elettorali. Le liste elettorali le farà di sicuro, ma è più facile farle dietro le quinte che stando proprio sul palcoscenico, mi sembra. Quindi oddio, è anche vero che la politica di oggi non segue più le regole classiche, sono saltate tutte.
0: Anche questo è vero.
1: Bisogna che... calcistico si dice, sono saltate le marcature.
0: Sì, infatti, sarà interessante capirlo, perché onestamente ci sta che soltanto il richiamo del cognome Berlusconi possa avere un effetto urne. Però certo, allora devi farlo proprio verso abbastanza ridosso delle urne, no? Per giocare unicamente. Perché poi è vero che verrebbero fuori tutte delle complicazioni di ricaduta implosiva per Forza Italia. Quindi...
1: Guarda Chiara, il richiamo al cognome esiste già oggi, tanto è vero che Forza Italia continua ad avere un scontro elettorale non pessimo, tutt'altro che pessimo. Ora che questo possa cambiare a ridosso delle elezioni è possibile se si mette, diciamo, direttamente in causa una persona che porta quel cognome, però è anche vero che se si deve arrivare attraverso uno scossone interno, attraverso una serie di fratture, si rischia di perdere da un lato quello che si guadagna dall'altro.
0: Sì, hai ragione, convinci.
1: Però è passione, francamente.
0: Senti, invece guardando al centro-sinistra, campo largo, campo progressista, prima o poi dovranno scegliere il loro, soprattutto se la legge elettorale resta questa, insomma, scegliere il leader del campo del centro-sinistra, cioè cosa succederà? Prevarrà Conte, prevarrà Schlein, sapendo tra l'altro che se ci sarà un campo largo a guida Schlein non è detto che molti iscritti al Movimento 5 Stelle decideranno di votare Schlein, lo sappiamo benissimo che c'è questo rischio.
1: Sì, guarda, quello che mi colpisce è questo, che nel momento in cui i giornali di centrodestra hanno avviato una campagna contro Conte molto tenace, tenendolo sotto accusa per l'uso o il cattivo uso al tempo del Covid delle mascherine, no? Che è una cosa insidiosa, a cui lui risponde in maniera un po' goffa, mi sembra, francamente. Di fronte a questo non c'è quasi una voce che nel PD difenda Conte. Sì, cose di maniera, così molto vaghe, ma non c'è una campagna per dire difendiamo il nostro alleato.
0: Sì.
1: Come se ci fosse una sottintesa e nascosta soddisfazione per i guai in cui si trova Conte, personaggio che nel PD è temuto moltissimo, perché ha più personalità della Schlein,
0: non c'è dubbio.
1: Ha la possibilità, se le cose gli vanno in un certo modo, di diventare addirittura il leader del centro-sinistra, e con o senza primarie, ovviamente con le primarie è più facile, e tutto questo determina una situazione veramente strana, questa coalizione, questo campo largo che Eli Schlein dice di volere perché lei è testardamente unitaria, poi alla fine non produce nemmeno una solidarietà verso il secondo partner della coalizione. non produce un nome, non si sa come si chiamano, non si sa che programma ci sia, naturalmente il programma è l'ultimo.
0: Sì, abbiamo capito che ormai esatto, il programma è l'ultimo a venire, che poi tra l'altro è ancora più, se vogliamo, imbarazzante il silenzio del PD rispetto agli attacchi che subisce Conte, perché appunto Conte è coinvolto per la gestione mascherine, non solo dell'emergenza Covid, no? In quel momento il governo era giallo rosso, quindi in realtà il PD dovrebbe difendere proprio l'operato di quel governo, quindi è doppiamente coinvolto. Eppure
1: hai ragione, da vendere. Bersani si fa intervistare volentieri e Bersani è stato un autorevolissimo esponente del PD,
0: sì.
1: Oltre a essere una specie di, diciamo, di padrino politico di Speranza,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Allora, Speranza sta zitto, Bersani parla
0: infatti,
1: su tutto ma non su questo, gli altri non se ne parlano nemmeno, è veramente per singolare, è veramente singolare, questo ti dà la misura delle condizioni in cui si trova oggi il centro-sinistra, che infatti nei sondaggi è sempre ancorato allo stesso punto, che non è male se sommi tutto,
0: no, assolutamente, però
1: bisogna vedere
0: a questo punto
1: se la somma nei sondaggi poi fa il totale anche nei voti reali, c'è da dire anche questo.
0: È vero, vero, verissimo. Senti, una battuta su Renzi per forza te la devo chiedere. Renzi che fa e che farà alla fine? Tra l'altro viene visto, no? Viene letto e lui ci gode a recuperare anche queste voci che circolano di essere lui il regista dell'operazione Vannacci, a danno ovviamente del centrodestra.
1: Senti, Renzi può dire quello che vuole, figurati, è furbissimo, questo non discute, ma al dunque le sue possibilità si riducono a poca cosa. Lui oggi come oggi può soltanto, ma già la sua scelta già l'ha fatta, chiedere a Schlein 4-5 posti in lista e farlo in modo tale da non disturbare chi non lo vuole, cioè non lo vuole 5 Stelle, non lo vuole l'estrema sinistra. Quindi devono cercare di inserirlo in maniera il più possibile neutro. Questo lui sa benissimo, allora cerca di accreditarsi con delle strategie che io francamente non so quanto siano valide. Il fatto che si sia visto con Vannacci 3-4 volte non significa che Renzi sia il burattinaio di Vannacci. Vannacci ha dei burattinai, ce l'ha come, ma
0: sì,
1: non sono Renzi, c'è gente che conta molto più di Renzi, sì, su cui bisognerebbe forse indagare.
0: Esatto, esatto, bisogna capire quanto siano entro i confini nazionali,
1: ecco,
0: oppure no, per esempio. Per esempio. Secondo te si voterà aprile o ottobre,
1: se,
0: quindi scadenza?
1: Secondo me non si arriva alla fine, fino alla fine naturale, cioè ottobre, perché fu un'anomalia l'altra volta,
0: sì,
1: fu un'anomalia, ma dipende molto da come vanno le cose adesso con la legge elettorale, naturalmente dipende molto.
0: Beh,
1: da
0: certo,
1: quello,
0: certo.
1: Se si abbandona l'idea è chiaro che si avvicina l'idea di aprile, di primavera. Se le cose si dovessero allungare, anche perché bisogna fare la legge, fare una serie di anche lasciare poi alla Corte la possibilità di intervenire eventualmente su questa legge, no? O di valutarla, la Corte Costituzionale vorrà valutarla per quanto riguarda il premio elettorale, eccetera. Quindi ci sarà anche necessità di tener conto di questo aspetto, allora forse si può immaginare che si arrivi addirittura di nuovo in autunno, io però punterei di più sulla primavera.
0: Sì, è molto più, cioè, già chi dice come data l'11 aprile, perché così i parlamentari, perché dicono, fanno un calcolo molto banale, perché almeno i parlamentari avrebbero maturato, no, il periodo necessario, perché siamo sempre molto maliziosi, però sappiamo benissimo che
1: poi
0: anche di questo si tiene conto. Grazie sempre Stefano Folli, buona giornata.
1: Buona giornata a te, ciao.
0: Un caro saluto a Stefano Folli, editorialista, firma di Repubblica. E continuiamo a guardare con attenzione a quello che sta succedendo in Venezuela, perché da una parte la conta delle vittime è ormai arrivata a 3.342, ma è un bilancio ancora provvisorio, perché mancano veramente decine di migliaia di persone all'appello e quindi si fa fatica a capire quale, quando a un certo punto saranno gli stessi soccorritori genitori e autorità a dire il bilancio è questo e qui ci fermiamo, e quello è veramente uno dei momenti più drammatici, soprattutto per le tante famiglie che attendono di avere la verità e quindi casomai anche avere un corpo poi da piangere, e sappiamo che questo è essenziale, l'abbiamo sperimentato anche noi con i terremoti più terribili che hanno colpito il nostro paese. Quello che certo è che continua anche la macchina degli aiuti internazionali, l'Italia fin da subito ha fatto la sua parte a livello di protezione civile, a livello di vigili del fuoco e a livello anche sia di aiuti governativi che di aiuti proprio sul territorio e di associazioni, quindi sappiamo che da tempo ci sono tante ONG che sono impegnate in Venezuela e ovviamente hanno avuto, come dire, un cambio, no? Una specie di nuovo reindirizzo di missione, così come ci siamo abbiamo contattato proprio in questi giorni anche, lo sapete bene, Caritas Italiana, e vediamo se riusciamo tra pochi minuti ad avere un aggiornamento direttamente dal Venezuela. Prima però un po' di musica.

0: problema con linea telefonica, quindi vediamo se riusciamo a recuperare il contatto con il Venezuela. Intanto però noi andiamo avanti con la nostra scaletta, anche perché vogliamo farla una riflessione su questa notizia arrivata nel fine settimana, venerdì scorso, ovvero il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Si è parlato di un furto di fiale da cui si possono trarre 20.000 dosi. È stata aperta un'inchiesta, tra l'altro ci sono anche degli sviluppi recenti rispetto all'inchiesta, è stato definito un po' la dinamica, sarebbero state rubate almeno in due diverse fasi e sono state individuate alcune persone da le cui posizioni sono da verificare. Quindi questo per quanto riguarda l'inchiesta in sé, vediamo a che cosa porterà. Quello che vogliamo invece affrontare adesso è un discorso un po' più allargato, cioè capire perché c'è stato tutto questo clamore, tutto questo timore per il furto di queste fiale e capire se in Italia c'è in questo momento e potenzialmente si possono creare le dinamiche per arrivare a una emergenza zombie. Così si parla del fentanyl quando si guarda quello che ha determinato negli Stati Uniti. E dunque dobbiamo ovviamente cominciare dall'ABC ricordando che cos'è il fentanyl. E ci facciamo aiutare, dunque grazie per essere ai nostri microfoni, dal professor Gianluca Trifirò, professore di farmacologia all'Università di Verona e coordinatore del gruppo di lavoro di farmacovigilanza della Società Italiana di Farmacologia, la SIF. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora professore, che cos'è il fentanyl?
1: Allora, il fentanyl è un oppioide di sintesi forte, è diciamo, un oppioide che ha delle grandi potenza, una grande potenza analgesica, è utilizzato anche in ambito anestesiologico e la sua potenza è dimostrata dal fatto che è 470 volte più potente della morfina, agisce con la morfina sui recettori oppioidi e quindi ne fa un farmaco con delle grandi potenzialità terapeutiche ma anche dei grandi rischi.
0: Ma a livello medico è conosciuto e utilizzato da tempo?
1: Sì, è un farmaco molto utilizzato sia in ambito anestesiologico che in ambito analgesico. In ambito analgesico viene utilizzato soprattutto quando le altre terapie analgesiche hanno fallito, proprio perché è una terapia molto, molto potente. Pazienti con dolore oncologico, per esempio, che hanno già fatto tutta una serie di terapie e non hanno avuto efficacia, possono utilizzare questo farmaco anche come cerotto, come compresse diciamo sublinguali.
0: Ma perché viene considerato tra le droghe forse la peggiore, la più insidiosa e la più pericolosa?
1: Ma la droga chiaramente, come gli altri oppioidi, può dare una dipendenza da tolleranza, cioè nel corso del tempo bisogna utilizzare dosi sempre più alte per avere lo stesso effetto farmacologico e abbiamo tutti negli occhi le immagini terribili dell'epidemia da fentanyl che ha colpito gli Stati Uniti, che appunto poi causa la sindrome astinenza laddove non fosse utilizzato cronicamente il farmaco, e ha dei rischi anche ovviamente a breve termine e soprattutto se usato con altre sostanze psicotrope.
0: Ma perché arriva a produrre anche quelle posture rispetto a chi, agli utilizzatori del fentanyl, che appunto è valso il nome, la denominazione di zombie?
1: Ma è un farmaco che ha, oltre ad avere un grande effetto analgesico, ha un fortissimo effetto sedativo, per questo viene usato anche in campo anestesiologico, e questa combinazione di questi due effetti con una potenza elevata ovviamente dà questo effetto zombie, con questo stordimento, annullamento quasi delle persone che lo assumono in maniera cronica e che sviluppano dipendenza.
0: Se ne esce, cioè abbiamo dei percorsi di uscita e di recupero dal fentanyl, esattamente come per le altre sostanze psicotrope?
1: Diciamo, dobbiamo distinguere due fenomeni: l'intossicazione acuta, l'overdose, che ovviamente può essere trattata come per gli altri oppioidi con la naloxone, che è un farmaco che viene utilizzato in pronto soccorso nel caso di overdose, e poi invece abbiamo tutti i percorsi di disossicazione da fentanyl, che per cui ci sono i SERT, che appunto seguono pazienti dipendenti e che portano appunto alla disossicazione.
0: E Quanto è grave quello che è successo all'ospedale israelitico, quindi la sottrazione di queste 80 fiale che ci è stato spiegato possono arrivare a mettere in circolazione 20.000 dosi?
1: Ma è grave perché in Italia ancora non abbiamo osservato questi fenomeni, diciamo, di diffusione del fentanyl, ovviamente come droga voluttuaria, e quindi c'è grande preoccupazione che appunto anche in Italia si possa diffondere un'epidemia come quella che abbiamo osservato negli Stati Uniti, sebbene in generale in Italia l'utilizzo degli oppioidi in ambito terapeutico, che è poi quello che ha scatenato l'epidemia, del fentanyl negli Stati Uniti sia molto più contenuto e molto più rigorosamente controllato.
0: Ma per quanto riguarda invece i pazienti a cui viene somministrato il fentanyl in ambiente medico, quindi in un protocollo sanitario, c'è comunque il rischio di sviluppare dipendenza?
1: La dipendenza è associata appunto all'esposizione cronica con questo farmaco, quindi sì, chiaro è che se l'uso è fatto sotto controllo medico, il medico saprà gestire al meglio il farmaco, evitando per esempio l'utilizzo in soggetti che sono ad alto rischio di dipendenza, che hanno già sviluppato dipendenza da altre sostanze,
0: ecco.
1: Per esempio.
0: Ho capito. Solitamente chi, guardando sempre ovviamente all'esempio statunitense, cioè si arriva direttamente al fentanyl, oppure il fentanyl è un passaggio a cui si approda dopo aver provato altre sostanze?
1: Ma generalmente si arriva dopo altre sostanze. Negli Stati Uniti per esempio l'oxicodone è un altro opioide, è stata la porta d'ingresso al fentanyl, e poi c'è una storia di dipendenza anche da altre sostanze psicotrope, diciamo non c'è un percorso lineare, ecco, in questi casi poi di abuso e di dipendenza.
0: Ho capito, quindi diventa. Siamo abbastanza preparati in Italia rispetto all'affrontare eventuali, non voglio dire epidemie, ma eventuali emergenze fentanyl? Cioè viene conosciuto e riconosciuto, visto che è già una sostanza che viene utilizzata in ambiente terapeutico o come anestesia?
1: Assolutamente sì, c'è già stato, come dire, il governo si è già attivato con una squadra di esperti che sta attenzionando il problema, c'è grande consapevolezza, ovviamente c'è anche grande preoccupazione perché quello che è successo negli Stati Uniti noi vogliamo sempre prevenirlo, però direi che l'Italia è sempre attrezzata e molto attenta al tema delle tossicodipendenze già da tantissimi anni.
0: Professore, la ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha dedicato. Le auguro buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie. Gianluca Trifirò è professore di farmacologia presso l'Università di Verona e coordinatore del gruppo di lavoro di farmacovigilanza della SIF, la Società Italiana di Farmacologia. A tra poco.

0: lo dicevamo, l'ultimo bilancio che arriva dal Venezuela è di 3.342 vittime dei due terremoti del 24 di giugno, ma sappiamo che è un bilancio che è assolutamente provvisorio, mancano ancora decine di migliaia di persone all'appello per un paese gravemente ferito. L'aiuto della macchina internazionale immediatamente si è mobilitato, sia per quanto riguarda i soccorsi, ma per quanto riguarda anche al sostegno alla popolazione che veramente ha perso tutto. Buongiorno a Marinellis Tremamunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente per Diario Las Americas. Ha fondato la Onlus Venezuela, la piccola Venezia, ora in campo a sostegno della popolazione venezuelana. Buongiorno Marinellis, bentornata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che fate, come state operando, qual è la condizione della popolazione e quindi avere un quadro più completo possibile in questo momento di quello che il terremoto ha determinato, e poi però anche capire, diciamo così, quanto questo governo, questa presidenza di interim stia facilitando oppure no le operazioni di soccorso.
1: Allora, abbiamo visto, no, dall'inizio di questa situazione che il governo ha facilitato i soccorsi, hanno anche ostacolato. Questo denunciato dai topos cileni e messicani, no? Abbiamo visto le anche su stati importanti. E, per quanto riguarda quello che sta facendo l'Italia, nel caso dell'Italia, diciamo, si è riuscito a creare un posto di assistenza umanitaria che è gestito grazie alla collaborazione della Protezione Civile, che è presente sul campo, sono non solo funzionari della Protezione Civile, anche Vigili del Fuoco, diverse organizzazioni, c'è anche l'Ordine di Malta che è presente sul territorio. A questa presenza del governo italiano come associazione è importante qui in Italia, di medici italo-venezuelani, anche infermieri, abbiamo proposto, no, inviare una delegazione di medici e hanno accettato la nostra proposta. Quindi questi sono partiti venerdì, sono partiti 7 medici e un infermiere, che sarebbe una prima delegazione, che sono quindi medici e infermieri che sono emigrati nel territorio qui in Italia, e quindi è stato accettato dal governo italiano, anche perché aiutano molto anche con la, conoscono il territorio.
0: Sì, guarda Marinellis, ti sentiamo, abbiamo, sì, abbiamo capito che sono medici che operano nel territorio italiano, ma che ovviamente, essendo di origine venezuelana, conoscono molto bene il territorio. No, cerco di rimettere insieme perché ti sentiamo male, c'è un'interruzione continua, sentiamo una parola ogni tre.
1: Ecco. Aspetta, cerco di spostarmi.
0: Se riesci, un attimo, perché altrimenti ti faccio perdere tempo, ma noi non riusciamo a capire cioè un po' il senso si capisce, però
1: adesso,
0: appunto, non è
1: un po' meglio.
0: Adesso sembra un po' meglio. Quali sono le principali esigenze ora della popolazione? Perché molti di loro hanno perso la casa, c'è un problema ovviamente alimentare, igienico-sanitario, perché ricordiamolo, il terremoto è arrivato a colpire un paese già fortemente destabilizzato dalla crisi economica, alimentare e sanitaria.
1: Sì, in Venezuela manca tutto. Quindi volontari per gestire la logistica delle donazioni.
0: Niente, Marinellis, non riusciamo a... niente, non riusciamo proprio a sentirti, vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a recuperare, ad avere con noi Marinellis Tremamunno per farci raccontare direttamente dai suoi operatori in territorio venezuelano come stanno procedendo i soccorsi e quale è il livello di bisogni della popolazione. Mi sembra di aver intuito da quello che stava dicendo che confermava quanto appunto avevo già formulato nella domanda, ovvero il Venezuela, oltre a essere stato colpito da questo terribile terremoto, la famosa doppietta sismica che è veramente micidiale, è però un paese già messo a durissima prova da anni di privazioni, di pressioni e difficoltà economiche, diventate poi economiche, sociali, alimentari e sanitarie, per un quadro già estremamente preoccupante. Poi ricordiamo insomma quello che è successo, l'esfiltrazione, l'arresto di Maduro e attualmente la presidenza di interim di Delcy Rodriguez nel pieno della continuità di Maduro, visto che era la sua vicepresidente, anche se con dei correttivi richiesti da parte degli Stati Uniti, che però non è che finora sono andati a favore della popolazione, hanno riguardato altri capitoli come per esempio i giacimenti petroliferi e tutto quello che abbiamo già spesso raccontato. Ma adesso è il momento di dare il buongiorno per l'ultima volta per questa stagione, sperando poi di ritrovarci tutti insieme dal settembre-ottobre prossimo con Ugo Scali. Ciao Ugo, buongiorno, buon lunedì.
2: Ciao Chiara, un saluto a quanti sono in ascolto questa mattina.
0: Allora, non faremo in tempo, almeno noi come Buongiorno in Blu, a raccontare la finale dei mondiali e quindi capire chi sarà incoronato campione del mondo di questi mondiali particolari, perché giocati su tre paesi, Messico, Stati Uniti, Canada, perché abbiamo visto partecipare tantissime nazioni anche diciamo così curiose che solitamente non arrivano ad accedere ai mondiali, perché sono invece mondiali che non vedono una nazione, ovvero la nazionale italiana. E secondo te, facci una fotografia di queste ultime partite, considerando proprio che abbiamo visto l'Inghilterra battere il Messico e la Norvegia sconfiggere il Brasile, e anche se ci fai una previsione di chi potrà vincere. Dai, ci buttiamo oggi.
2: Allora, ci buttiamo. Intanto diciamo che due degli organizzatori, come si suol dire, vanno a casa, ovvero Canada appunto e Messico. Resta in campo gli Stati Uniti con reintegro e pare telefonata di Trump eccetera eccetera degli Stati Uniti. Direi che però vedo molto bene a questo punto, visto anche la vittoria assolutamente di ieri, questa Norvegia con un attaccante pazzesco che praticamente segna tre reti a partita, e quindi Norvegia la vedo molto bene. L'Inghilterra, forse che fosse la volta buona, manca la coppa praticamente da quando loro hanno inventato il calcio, e non è proprio ieri. E poi tra le squadre, torno serio, che potrebbero far bene, vedo molto bene anche il Marocco, che peraltro nei quarti di finale incontrerà la Francia. Segnalazione per questa sera, una partita che ci riporta squisitamente, se così vogliamo dire, nel calcio europeo, ovvero l'incontro tra la Spagna e il Portogallo alle 21 con un Ronaldo che ha fatto sapere: smetto quando voglio io, non quando volete voi.
0: Sì, vabbè, e questa la registriamo. Ma gli Stati Uniti hanno chance, perché ricordiamo insomma anche questa operazione, tra l'altro con
2: hanno un tifoso importante, diciamo.
0: Sì, sì, ma anche l'operazione che è stata agita con decreto diretto, potremmo dire così, di Infantino, che si dimostra sempre più sdraiato rispetto alle posizioni trampiane del recupero del giocatore, qualcuno ha detto che è una mossa anche un po' sterile, perché comunque gli Stati Uniti non hanno tutte queste chance, quindi si potevano evitare quella che di fatto da un punto di vista del fair play
2: è successo altre volte di reintegri così in corsa, però obiettivamente se lo fai durante un mondiale in casa degli Stati Uniti con Trump, che come sapete non è tanto avvezzo a usare diciamo così gli strumenti di comunicazione attuale, per cui ha subito ringraziato, come a dire, prima di questo ringraziamento forse ci eravamo pure sentiti, ecco. In questo mondiale così pazzo obiettivamente uno si potrebbe anche farcela squadra degli Stati Uniti, ha un buon allenatore, calciatori, obiettivamente se andiamo a vedere altre formazioni hanno sicuramente più tecnica, vediamo.

0: campo in questo pazzo mondiale americano.
1: Vedremo. Intanto a sorridere è la Ferrari, finalmente tornata a sorridere, a festeggiare un gran premio.
0: Direi di più, a sorridere è tornato Leclerc, quasi neanche lui ci credeva più, perché obiettivamente in questi ultimi mesi, devo dire quasi l'ultimo anno, non ne aveva azzeccata una, né lui né la scuderia. Ieri, complice anche un problema alla vettura di Kimi, è riuscito, insomma, nell'intento di vincere il Gran Premio. La cosa ci fa molto interessante, perché con il fatto che Antonelli non ha preso punti, anche Hamilton, che è arrivato un po' più staccato anche per la penalità in partenza, guadagna dei punti, quindi anche la classifica piloti, udite udite, resta aperta in questo che, come ormai sappiamo, è un lunghissimo mondiale di Formula 1, anche qui all'americana, perché come sapete ormai sono anni che il marchio di Formula 1 è in mano a una società statunitense.
1: Infatti, invece, per quanto riguarda il tennis, continua a brillare Sinner a Wimbledon.
0: Passettino dopo passettino, possiamo dire un Sinner più umano, un Sinner che ha mostrato anche tutte le sue fragilità. La volta scorsa aveva anche detto: forse abbiamo capito il problema, però abbiamo paura, potrebbe tornare, eccetera. Vado pian pianino, però insomma, ieri ha detto: sono contento, sto migliorando, e noi siamo contenti con lui, intanto perché è bello rivederlo con il suo gioco, che non è mai quel gioco proprio muscolare, forse non c'è la poesia magari di un Berrettini, ma insomma, ricordiamoci, è il numero uno.
1: E per gli orfani del calcio, ricordiamo che da oggi prendono in via i raduni della Serie A, a cominciare da Atalanta, Monza e Udinese.
0: Ma sì, tu pensa che una volta non esistevano neanche. Oggi sono praticamente un valore aggiunto per le società e anche per i luoghi che ospitano questi raduni, perché naturalmente il tifoso nulla facente con qualche soldo in tasca che fa raggiunge la squadra nella località, quindi affronta un viaggio, prenota un hotel, va a mangiare nei ristoranti, tutto per il fugace passaggio della squadra, a vedere come si allena. Naturalmente poi, siccome siamo tutti dei grandi allenatori, dare i suoi consigli non richiesti ma comunque espressi all'allenatore, che naturalmente ha quella modalità: da una parte entra, dall'altra esce.
1: No, ma veramente, ma quanti saranno numericamente? Ma saranno dei ragazzini quelli che, tra l'altro, con queste temperature si mettono in viaggio per guardare la squadra?
0: Guarda, io so anche di molte famiglie, anche perché obiettivamente uniscono l'utile al dilettevole. Dov'è che si raduna quest'estate l'Inter? Beh, vatte la pesca. Beh, potremmo organizzare così, uniamo utile al dilettevole, li vediamo, anche perché poi comunque è uno spettacolo, perché se tu sei patito di un qualcosa, vedi cosa è successo con Ultimo, vai a vedere un concerto che magari gli ultimi e scusate il gioco di parole, hanno visto soltanto un maxi schermo, però c'erano, e quindi l'importante, noi umani siamo fatti anche così, lo sappiamo, l'importante è poter dire: io quella volta lì c'ero, e magari quel raduno era soltanto l'inizio della cavalcata verso qualcosa di importante, uno scudetto o addirittura una Champions.
1: E anche questo fa parte dello sport, dello spirito sportivo. Ugo, grazie per tutta questa lunga stagione insieme, buona estate.
0: Grazie, naturalmente ci sentiamo con la nuova stagione. Buona estate a tutti.
1: E grazie ancora Ugo Scali, a voi per averci seguito, e a Daniele Caruso che ci ha accompagnato oggi in regia. Vi ricordo che tutte le voci che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Per la diretta invece l'appuntamento è domattina alle 7, puntualissimi su InBlu 2000.

0: Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.
5: TV2000, dalla

0: dei dolfini, nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. Non si ferma però intanto la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone, ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra da Stati Uniti e Israele, la bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nelle zone, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. I giganti stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono, lo denuncia la CGA di Mestre. Sentiamo il direttore del centro studi dell'associazione, Paolo Zabeo.
1: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 6 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con minime gradevoli e massime stazionarie, con valori intorno ai 32-33 gradi. Nel pomeriggio non esclusi locali e brevi piovaschi, comunque piuttosto isolati. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Disco Incontri in Blu della settimana.
5: Salita del vuelo con destino a la

0: perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over.
3: J-Yo!

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare. Con i grandi successi estivi di Andrea.

chiudiamo con una canzone che ha fatto ballare il mondo intero. Nel 1999 gli Eiffel 65 pubblicano Blue e in pochi mesi diventano una delle band italiane più conosciute a livello internazionale. Il brano raggiunse il numero uno in numerosi paesi e vendette milioni di copie, un successo planetario nato proprio in Italia. Eiffel 65, Blue.

Puntata di musica fa buon sangue, Summer Edition è arrivata al termine. Abbiamo viaggiato anche questa settimana tra decenni, continenti e generazioni diverse, accomunati sempre dalla stessa voglia di estate e di buona musica. Grazie a tutti da Andrea Collalto, grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi. E beh, noi ci ritroviamo la prossima puntata con nuove curiosità, nuove storie e nuovi tormentoni da riscoprire. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, buona estate e buona musica!

0: Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che con la sua rubrica Musica Fa Buon Sangue ci ha fatto rivivere i 10 tormentoni del passato. Quei brani che basta ascoltare una volta per ritrovarsi subito a cantare e a ricordare un'estate, una vacanza o anche un momento speciale. E a proposito di emozioni, voglio portarvi con la mente a giovedì 25 giugno, quando Piazza Fiera a Trento si è trasformata in un grande palcoscenico della promozione con Riso Fa Buon Sangue all'interno delle feste vigiliane. È stata una serata davvero straordinaria, con grandi artisti sul palco per ridere, divertirsi e soprattutto conoscere ancora meglio il valore della donazione del sangue. Si sono alternati grandi protagonisti della comicità e della musica: Lucio Gardini, Alberto Cagliazza, il duo Senso Doppio, Claudio Voice, il quartetto Cera e Paolo Franceschini. Hanno regalato al pubblico uno spettacolo ricco di energia e ironia e momenti indimenticabili. Naturalmente un grazie va al Comune di Trento, ad Avis Comunale di Trento e agli amici del cabaret e a tutti gli artisti, volontari, tecnici e naturalmente al pubblico che hanno dimostrato ancora una volta come il sorriso possa essere un modo bellissimo per parlare di promozione e solidarietà. Questo è lo spirito di Riso Fa Buon Sangue: divertirsi insieme, emozionarsi e ricordare che con un piccolo gesto come donare il sangue si può davvero fare la differenza nella vita di tante persone. E noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio insieme a Riso Fa Buon Sangue, accompagnarvi con la musica e con un buon umore. Restate con noi, questa è Radio Fa Buon Sangue, musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Paolo Franceschini, comico di Riso Fa Buon Sangue da oltre 10 anni. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano. Anzi no, dacci un braccio.

0: bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, l'estate, continua la nostra chiacchierata con Emanuele Greco, il neo presidente di Avis Merate, molto simpatico, mio amico che poi ci siamo sentiti anche molto tempo fa, ancora prima che lui diventasse presidente ci siamo sentiti, non ci siamo mai visti, però prima o poi ci sarà l'occasione, immagino, e speriamo. Molte associazioni, Emanuele, stanno cercando di coinvolgere sempre più giovani, e questo penso che tu lo sappia, ma secondo te, visto che sei in quell'età lì, quali sono i linguaggi, gli strumenti migliori per avvicinare le nuove generazioni alla donazione del sangue ma anche del plasma?
1: Beh, oggi sicuramente uno degli strumenti più efficaci per avvicinare i giovani sono sicuramente i social network. Infatti noi stiamo studiando di vedere, di creare una pagina dedicata. Abbiamo già creato un sito internet che non avevamo. E poi un altro progetto che abbiamo già messo in campo e che partirà già da settembre di quest'anno è quello di andare nelle scuole. Come Avis abbiamo finanziato la produzione di diari, delle agende scolastiche, che da settembre le scuole consegneranno a tutti gli alunni e a tutte le scuole che hanno aderito gratuitamente.
0: Bello, il diario mi piace, questa idea del diario è interessante. Poi se è anche un diario simpatico, meglio ancora.
1: Molto simpatico, fatto con delle vignette molto carine che comunque spiegano che cos'è l'Avis, cos'è sangue, cosa vuol dire anche donare il sangue, perché donare il sangue non è solo ok, ho donato sangue, ho donato un farmaco che in natura non esiste se non prodotto da noi stessi.
0: Certo. Ma secondo te, se un ragazzo di 20 anni adesso ti dicesse vorrei donare il sangue ma non so da dove iniziare, quale sarebbe il primo consiglio che gli daresti? Ma non darmi sempre quei soliti consigli, perché sennò taglio la chiacchierata e passo oltre.
1: Allora, diciamo che il consiglio che posso dare il consiglio che posso dare a un giovane che vuole iniziare a donare è quello di farlo con la serenità di una persona che fa del bene a qualcun altro o ad altri o a più persone. Poi chiaramente i vari step, i vari passaggi, quelli ormai penso che li sappiamo tutti, dall'avvicinarsi a un'associazione, dall'iscriversi e poi tutti i vari passaggi da fare, dalle visite e via dicendo, ma soprattutto uno stile di vita da visino.
0: Tu sei diventato donatore da qua, da che età?
1: Io avevo 20 anni, era il 2007.
0: Quindi stavi parlando a te stesso praticamente?
1: Praticamente sì. Io è 20 anni che ho uno stile di vita da visino.
0: Vedi che bravo che sei. Dai, tra poco andiamo nell'ultima parte e scopriremo.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte, bentornati, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Lavis Di Merate e del suo neo presidente Emanuele Greco. Oggi Emanuele, che sei il nuovo presidente, porti inevitabilmente nuove idee e nuovi obiettivi, immagino, ma quali sono le priorità che ti piacerebbe sviluppare, lascia stare adesso poi diciamo le scuole, in generale, durante il tuo mandato alla guida di Avis Merate?
2: Sicuramente il mio progetto per il futuro, come nelle prime dichiarazioni che ho fatto da quando sono stato eletto, è quella della continuità del buon lavoro fatto fino adesso, poi portando comunque anche un po' di freschezza all'associazione. L'anno prossimo, tra l'altro, festeggiamo i 75 anni di fondazione dell'Avis di Merate.
1: Che bello.
2: E siamo appunto, sono più che altro, perché avevo già iniziato io, infatti ci eravamo sentiti in quello occasione prima della mia elezione.
1: Siamo già sentiti, non svelare, non svelare i segreti.
2: No, per la questione appunto della festa dei 75 anni.
1: Ma la faremo magari, dai.
2: Esatto.
1: Noi saremo. L'importante è che insomma ci sia uno sviluppo di idea, sai, innovativo, che ci sia, come hai detto tu, bravo, freschezza. Mi piace la parola freschezza.
2: Esatto.
1: Tu che sei un venditore di macchine, poi hai bisogno sempre di freschezza.
2: Esatto, sempre dinamici, sempre col sorriso, sempre di freschezza.
1: Le macchine cambiano ogni 6 mesi.
2: Le macchine cambiano, diciamo, una volta all'anno, dai, 6 mesi, dai, abboniamo 6 mesi in più, dai.
1: Allora, sai cosa ti costa questa chiacchierata? Se io devo cambiare macchina.
2: Va bene, c'è problema. Carta d'identità e codice fiscale, facciamo subito il contratto.
1: No, ma sul serio, devo cambiare. Vabbè, ma comunque, dai, ci sentiremo anche per quello. Però, al di là di tutto, in generale, complimenti, perché insomma hai una bella capacità, insomma. Ma hai 41 anni, hai tutto davanti a te per poter fare bene. Ma facciamo finta, immagina di avere davanti tutti i donatori di Avis Merate di ieri, di oggi e anche di domani. Quale messaggio vorresti lasciare alla grande famiglia Avis di Merate in questo tuo primo periodo da presidente?
2: Un messaggio molto umile: grazie a tutti per quello che fate.
1: Ah, ma proprio secca così?
2: Sì, secca così, perché il merito è loro, il merito è di tutte le persone che donano. Noi semplicemente ci occupiamo della burocrazia. Allora, ma se non ci fossero queste persone che donano, noi non avremmo motivo di esserci.
1: Allora facciamo così, ci lasciamo, ma per rivederci, cioè nel senso è un messaggio di arrivederci il nostro, con Radio Fa Buon Sangue, con Riso Fa Buon Sangue.
2: Assolutamente.
1: Speriamo bene. Allora, Emanuele, intanto grazie per essere stato con noi, complimenti per questo importante incarico.
2: Grazie mille.
1: Guidare, dimmi.

0: No, grazie a te per questa intervista.
1: Ma ci mancherebbe. Guidare un'associazione, credo, come AVI significa raccogliere una storia fatta di migliaia di gesti silenziosi, no? Che ogni esatto. giorno aiutano anche altre persone. Io quello che posso fare è augurare a te e a tutto il consiglio direttivo di AVI Smerate di un buon lavoro per questo nuovo percorso.
0: Grazie.
1: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a seguirci sulle emittenti che trasmettono il programma sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Da tutta la squadra di Riso Fa Buon Sangue Summer Edition, augurio di una buona estate e buona musica. Ciao Emanuele e auguri a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Musica!
0: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Emanuele Greco, presidente di Avis di Merate, provincia di Lecco. Donare sangue bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ah!

0: Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. In Iran proseguono le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con le spoglie della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri di Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela, piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Tak Sai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo che verifiche tecniche sono state effettuate sulla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi a un'ora, fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Previsioni meteorologiche. 6 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con minime gradevoli e massime stazionarie, con valori intorno ai 32-33 gradi. Nel pomeriggio non esclusi locali e brevi piovaschi comunque piuttosto isolati, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
5: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You're scared.

Yeah.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: estate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: giorno ad aprire Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Intanto il presidente Zelensky, in vista del vertice NATO di Ankara, avverte fondamentale che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto, dopo un nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo social Truth, ennesimo attacco alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si vedranno mercoledì. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele, la bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Muqtada Khamenei. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Primo fine settimana di saldi estivi, 7 italiani su 10 acquisteranno specialmente capi di abbigliamento a prezzi scontati, lo dice Confesercenti.
1: Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Due episodi di cronaca. Nella notte a Savona, morto l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Si cerca l'aggressore alle prime luci dell'alba. Invece un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è ricoverata in gravi condizioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 6 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con minime gradevoli e massime stazionarie, con valori intorno ai 32-33 gradi. Nel pomeriggio non esclusi locali e brevi piovaschi comunque piuttosto isolati. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi al microfono. Ed ecco la nostra puntata della Fontana del Villaggio. È stato veramente uno spettacolo l'incontro del Papa a Lampedusa. Se ne è sentito parlare in questi giorni su tutti quanti i notiziari, su tutte le realtà di TV, di radio e di qualunque idea e di qualunque schieramento, perché è stato un discorso questo viaggio del Papa a Lampedusa, che ha parlato al cuore, all'anima di tutti, e come è stato notato, non tanto un viaggio di parole quanto di gesti e di simboli. Ha richiamato la realtà di Lampedusa, la realtà delle migrazioni, la terribile realtà dei morti in mare, il bambino che ha accolto il Papa e che è venuto a Lampedusa in un naufragio in cui è morta la mamma, che aveva era giovanissima. Ha parlato il Papa con i gesti, ha parlato con i fiori che ha depositato davanti alla tomba, l'unica che ha un nome, il nome di una neonata, anche questa morta in mare. Ha parlato con l'aver salito con una certa difficoltà gli scogli per fermarsi a guardare in silenzio il mare mentre il vento gli portava via dalla testa la papalina. Ha parlato in tanti modi il Papa, ha parlato, ho detto dei migranti, ma ha parlato all'Europa e ha tentato di incidere nell'anima di accoglienza che deve avere l'Europa. Ha parlato all'America, tra l'altro il 4 luglio era l'anniversario importante per l'America, e ricordandogli che è un paese che è nato in seguito all'accoglienza. Ha parlato quindi di accoglienza, ma l'ha fatto in una maniera particolare, in un modo nuovo. Ha chiesto all'Europa di trovare se stessa nell'amore organizzato e nella libertà dei suoi volontari. Questi concetti sono stati molto ben espressi in un articolo di Vita. Uno dei passaggi più significativi dell'omelia pronunciata a Lampedusa è quello in cui Leone XIV ringrazia volontari, associazioni raccolte nel Forum Lampedusa Solidale, istituzioni civili, guardia costiera, sindaci. Aggiunge: tra voi è l'amore a esserci organizzato, non l'amore come sentimento, non la compassione come stato d'animo momentaneo, l'amore come infrastruttura, come rete sociale, come prospettiva politica per un'Europa capace di scegliere. Questo amore ha tanto da insegnare anche a tutte le nostre realtà cattoliche, che non sanno molte volte organizzarsi, non sanno agire insieme. È un discorso enorme, dice Stefano Arduini in Vita. Un discorso enorme quello pronunciato dal Papa Lampedusa, e lo è proprio perché arriva da un Papa americano che sceglie di giocarsi una scommessa tutta europea. Rivolgendosi anche alle persone migranti presenti, il Pontefice indica all'Europa una direzione precisa: trovare la propria dimensione non nella gestione dell'emergenza, ma in quello che lui stesso chiama amore organizzato. Una società civile e politica, cioè, che fa della responsabilità la propria ragion d'essere. E è qui che si gioca tutto il resto dell'omelia. Uno dei passaggi più significativi è quello in cui il Papa ringrazia volontari e associazioni raccolte nel Forum Lampedusa Solidale, istituzioni civili, guardie costiera, sindaci. Aggiunge: tra voi è l'amore a essersi organizzato. Non l'amore come sentimento, non la compassione come stato d'animo momentaneo, ma l'amore come infrastruttura, come rete, come qualcosa che ha bisogno di turni, di protocolli, di coordinamento tra chi fa, tra chi ha il carisma della fede e chi non ce l'ha, tra medici e psicologi, tra religiosi, forze dell'ordine. Non è un caso che il forum Lampedusa nasca come coordinamento tra le associazioni. È la stessa architettura di quella in cui la cittadinanza attiva, che smette di essere un'espressione da convegno, diventa un turno di notte al Molo Favaloro, una cartella clinica compilata, un modulo d'accoglienza firmato. A questo Leone XIV dà un nome preciso: amore organizzato. Meriterebbe di entrare nel lessico con cui descriviamo l'associazionismo italiano, spesso ridotto a categoria statistica o, peggio, a supplenza dello Stato. C'è poi un secondo passaggio che completa questo concetto ed è la chiave di tutta l'omelia. L'amore è sempre nella libertà, la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. E Leone XIV toglie alla libertà ogni alibi di neutralità. Non esiste una libertà che si limiti a osservare, perché anche restare a guardare è già un uso della libertà, produce effetti reali, quanto un atto. Dire che ci sono morti per decisioni mancate significa negare per sempre il rifugio più comodo di questi anni, quello della fatalità. Il mare che inghiotte, l'emergenza che travolge, il fenomeno che nessuno controlla, no. La libertà, dice il Papa, sta nelle decisioni. Chi non decide ha comunque deciso. Non è un dettaglio teologico, è un atto d'accusa precisa contro ogni forma di indifferenza travestita da prudenza, da tecnicismo, da attesa di un accordo che non arriva mai, e rovescia in positivo la stessa logica. Se la libertà è sempre nelle decisioni, allora anche l'amore organizzato di cui parlavamo prima non è un automatismo, una routine burocratica del soccorso, un esercizio ripetuto ogni giorno di una libertà che sceglie di farsi carico. Questo è l'amore organizzato, è la libertà, non a caso, a rendere possibile Lampedusa. Il Papa lo ha spiegato anche in un passaggio della enciclica Magnifica Humanitas, e la civiltà dell'amore, lì scrive, non nasce da un gesto isolato e clamoroso, ma da una somma di fedeltà piccole e tenaci, capaci di arginare la disumanizzazione. E aggiunge una precisazione che vale come chiave di lettura di tutta l'omelia: non tutti dispongono dello stesso potere di incidere sulla realtà, ma nessuno per questo è esentato dalla responsabilità. Ciascuno ha un proprio ambito d'azione, per quanto piccolo, ed è lì, non altrove, non nell'ambito più grande di qualcun altro, che è chiamato a scegliere tra la logica della forza, che si nutre anche solo di indifferenza o cinismo, e quella della pace, fatta di sobrietà e cura. È la stessa libertà di cui si diceva sopra, portata alla sua scala più minuta e per questo più democratica. Non serve avere in mano le leve di una politica migratoria europea per essere chiamati a decidere. Basta il proprio ambito, quello di ciascuno, L'amore organizzato di Lampedusa nasce così non da un eroismo, ma da migliaia di ambiti piccoli tenuti fedelmente ogni giorno. Non basta però che l'amore si organizzi in un molo, in un pronto soccorso, deve organizzarsi in un diritto, in un bilancio, in una legge, in un trattato. È esattamente il salto che manca oggi all'Europa, ferma da anni all'amministrazione dell'emergenza, invece che alla costruzione di quella forma giuridica, politica ed economica di cui parla il Papa. La radicalità della chiamata non sta nell'intensità del sentimento, ma nella disponibilità a tradurlo in istituzioni che durino più a lungo di un'indignazione. Resta il nodo con cui Papa chiude il ragionamento sull'Europa: trasformare Lampedusa da un luogo di gestione dell'emergenza a laboratorio di una politica organica. Non è compito della sola geografia, ma di una responsabilità condivisa che comprende le istituzioni, la società civile, la Chiesa. È la stessa responsabilità di cui parliamo quando insistiamo che il terzo settore non è una supplenza né un margine, ma è corresponsabilità nella costruzione di politiche per il bene comune. A Lampedusa da tempo questa corresponsabilità ha già un nome e una forma organizzata. Al resto del paese e dell'Europa tocca decidere se imparare

La sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la

0: La notte dei miracoli di Lucio Dalla.
1: Una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, non si la manca.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan. Oggi 6 luglio 2026. Severini a casa sua. Inaugurata la mostra 60 anni dalla scomparsa del grande artista. Sono 80 le opere esposte a Palazzo Casali per la mostra Gino Severini Modernità come dialogo. Aperta dal 5 luglio fino al 1 novembre. Un artista tra due mondi. Nonostante abbia trascorso quasi tutta la vita lontano da Cortona, Severini mantenne sempre un profondo legame con la città, per la quale scrisse di provare quella specie di attaccamento naturale che risente ogni uomo, dal contadino all'intellettuale, per la terra dove è nato. Nato nel 1883 in una famiglia di modeste condizioni economiche, lasciò Cortona sedicenne nel 1899. A seguito di un infortunio scolastico si trasferì a Roma con la madre, dove maturò la sua vocazione artistica accanto a Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Nel 1906 approdò a Parigi, diventando uno dei 5 firmatari del manifesto dei pittori futuristi del 1910. Fra i 5 artisti iniziatori del movimento futurista, con Balla, Boccioni, Carrà e Russolo, Severini è l'unico a godere di sale monografiche di un importante museo italiano. Le 3 sale al MAIC di Cortona, punto di partenza imprescindibile del percorso dedicato alla sua opera in città. Cortona, scritte spray contro i turisti. Assolti 2 ragazzi indagati, non hanno commesso il reato. Sono stati assolti 2 accusati di essere i responsabili delle scritte spray apparsi il 3 luglio del 2025 nel centro storico di Cortona contro il turismo di massa. Dopo la chiusura delle indagini, 2, un ragazzo di 30 e una ragazza di 25 anni, entrambi studenti, erano stati accusati grazie alla ricostruzione fatta dalle immagini di sorveglianza del comune ed erano stati lo scorso febbraio rinviati a giudizio. I 2, per i quali era stato richiesto un anno di reclusione e una multa, si erano sempre professati innocenti. A giudizio con rito abbreviato sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Scattano i 4 giorni di maxi blocco dei treni per Firenze. Attenzione, per chi da Arezzo e dal Valdarno dovranno raggiungere Santa Maria Novella. Le 3 corse sospese, bus sostitutivi e tempi di percorrenza molto più lunghi. L'appello della regione. Scatta così la sospensione delle tradizionali corse da Arezzo a Firenze e per i pendolari potrebbero esserci ripercussioni non da poco. In sostanza, da lunedì 6, precisamente dalle ore 23 di domenica 5 luglio a giovedì 9 luglio, la circolazione ferroviaria tra la stazione di Campo di Marte e Rifredi a Firenze sarà infatti sospesa per lavori sul cavalcaferrovia. Coloro che verranno da Firenze a qualsiasi linea, e la raccomandazione della regione, dovranno verificare gli orari dei treni che utilizzano abitualmente. I treni nei giorni dei lavori potranno subire modifiche di orario anche con anticipo di partenze e cancellazioni parziali o totali su praticamente tutte le linee, compresa ovviamente quella aretina. Infatti deve arrivare a Campo di Marte avrà meno problemi, ma per chi vuole raggiungere la stazione di Santa Maria Novella dovrà affrontare percorsi a tra orari variati, bus sostitutivi per completare i tragitti e tempi di percorrenza che potrebbero essere più che raddoppiati. Il presidente della regione Eugenio Gianni e l'assessore delle infrastrutture e trasporti Filippo Boni raccomandano attenzione nei giorni della chiusura di Ponte Alpino. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono, se possibile, fare smart working. Chi non può e si sposterà da tutte le linee della Toscana verso Firenze dovrà controllare nei sistemi di acquisto di Trenitalia gli orari dei treni che utilizzano abitualmente. È fondamentale acquisire consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà per le città, ma quindi per la Toscana. Weekend nero sulle strade aretine. L'episodio più grave è avvenuto lungo viale Don Menzoni, un weekend segnato dai tanti e gravi incidenti stradali, quello che si sta concludendo nell'Aretino. L'episodio peggiore si è verificato nel corso di sabato notte ad Arezzo. Una ragazza di 18 anni è stata travolta da una vettura e ora si trova ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi, in prognosi riservata. L'incidente più grave appunto è avvenuto intorno alla mezzanotte tra sabato 4 e domenica 5 luglio lungo la tangenziale di Arezzo, viale Don Menzoni, all'altezza della grande intersezione con via dei Carabinieri. Un'autovettura, una Kia, stava marciando da via Fiorentina verso l'ospedale quando ha investito la ragazza originaria del Bangladesh che attraversava la strada. Al volante un ragazzo aretino di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'emergenza urgente aretina della ASL Toscana Sud-Est, che hanno prestato alla giovane ferite le cure nel caso
caso per poi attivare il trasferimento tramite elisoccorso al centro traumatologico ortopedico di Careggi. Sul posto operatori con automedica di Arezzo e ambulanza della Misericordia di Arezzo. Eseguita la sosta tecnica dell'ospedale San Donato, finalizzata al successivo trasporto con elicottero Pegaso 3. La 18enne non cosciente al momento dei soccorsi versa in gravissime condizioni. Aperta un'indagine, i rilievi sono stati curati dalla Polizia Municipale di Arezzo. Sull'accaduto è stata aperta un'indagine, la CIA verrà posta sotto sequestro. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi e alle ore 21:30 Firma la Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva e buon inizio di settimana, visto che siamo in piena estate e che stanno cominciando appunto i raduni, che sono quei momenti conviviali in cui si ritrovano tutte le squadre partecipando e presentandosi anche tra i vecchi e nuovi calciatori e poi per partire in quelli che sono i ritiri precampionati. Vogliamo fare il punto della Toscana e vedere quante squadre la Toscana può vantare e quante squadre presenta in vari campionati? La Toscana entra nella stagione 2026-27 come la regione più rappresentata del calcio professionistico italiano. La Fiorentina in Serie A, Empoli, il Pisa, la Carrarese, l'Arezzo in Serie B, Livorno, Pontedera e Pianese in Serie C. Sono 8 i club professionistici che difenderanno i colori della regione nella prossima annata, un numero che nessun'altra regione italiana raggiunge. In Serie B addirittura 4 squadre sono presenti. La Toscana stabilisce con questo numero un primato che conferma la profondità della sua tradizione calcistica, un dato che va oltre la statistica e racconta un territorio che continua a vivere il calcio come identità culturale e sociale. Ma partiamo dalla squadra naturalmente più rappresentativa della regione, che è la Fiorentina, che quest'anno sarà allenata da Grosso e le sue speranze di rilancio. La Fiorentina affronta la nuova annata con un cambio significativo in panchina. Fabio Grosso è ex campione del mondo 2006, ha firmato un contratto fino al 2028 dopo la rescissione con il Sassuolo. Il tecnico romano prende in mano una società che nella stagione 2025-2026 ha vissuto il peggior avvio della sua storia quasi centenaria, con Stefano Pioli esonerato a novembre e Paolo Vanoli chiamato a interim per gestire una campagna salvezza raggiunta solo nel finale. Con 2 scudetti, 6 Coppe Italia e una Coppa delle Coppe UEFA in bacheca, il club viola è chiamato ad un rilancio non solo sportivo ma anche identitario. Il calciomercato viola registra un doppio livello di interesse. Le voci di mercato accostano al club nomi come il centravanto tedesco Niklas Fulkur e il centrocampista norvegese Christian Torvest del Sassuolo, ma la dirigenza guidata da Fabio Paratici sembra orientata anche verso profili giovani, con particolare attenzione ai talenti sudamericani under 23. L'attenzione mediatica sulla stagione toscana si riflette anche nei mercati delle scommesse regolamentate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In pratica, i siti di scommesse con bonus e offerte offrono già mercati specifici sulla nuova stagione, dai pronostici sui promossi in Serie A al vincitore della Coppa Italia Frecciarossa, con quotazioni particolarmente interessanti sul rilancio della Fiola e sulle possibilità delle 4 toscane di Serie B di risalire di categoria. È un contesto in cui le piattaforme autorizzate registrano un aumento di operazioni nei mesi estivi alla vigilia dell'inizio della nuova annata. E parliamo adesso di Serie B, perché abbiamo detto 4 toscane per un campionato che promette battaglia. Il campionato cadetto sarà il vero termometro del calcio toscano nella prossima stagione. L'Empoli, guidato dalla sua tradizionale filosofia di crescita giovanile, cerca di consolidare le proprie posizioni dopo essere retrocesso dalla Serie A. Il Pisa, anch'esso retrocesso lo scorso anno dalla massima serie, ripartirà con l'obiettivo di risalire subito. La Carrarese conferma la sua permanenza in Serie B, mentre l'Arezzo torna in cadetteria dopo la promozione dalla Serie C, riportando il calcio professionistico ad alto livello nella città di Piero della Francesca. Le 3 categorie professionistiche insieme trasformano la Toscana in un laboratorio permanente, non solo per la quantità di club ma anche per la qualità di infrastruttura, tifoserie, vivai che caratterizzano la regione da decenni. Qualche accenno ferragostano per la Coppa Italia e soprattutto quali potrebbero essere i derby toscani in vista. La Coppa Italia Frangiarossa 2026-27 prenderà il via a metà agosto e regalerà subito emozioni ai tifosi toscani. Il Pisa esordirà contro l'Empoli in un derby regionale di apertura e la vincente affronterà nel turno successivo chi passerà tra Fiorentina e Benevento o Ravenna. L'ipotesi di un secondo derby toscano già nelle fasi iniziali della competizione e quindi è concreta e alimenta l'attesa dei tifosi. Per la Fiorentina la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante nel percorso di riscatto sportivo. Il torneo storicamente ha offerto ai viola alcune delle pagine giorni più brillanti della loro storia recente e Grosso dovrà stabilire sin da subito quale peso dare alla competizione all'interno di una stagione che si preannuncia abbastanza complesso. La Serie C invece è tra sofferenza e speranza, sì, perché la categoria che raccoglie i club toscani più identitari e forse anche la più complessa da leggere. Il Livorno, che ha vissuto anni d'oro in Serie A trascinato dai gol dell'immenticato Igor Protti, fatica da tempo a risalire e cerca ora un nuovo allenatore per la panchina lasciata a giugno. Il Pontedera attraversa un periodo delicato sul fronte societario, con i tifosi che si sono riuniti in assemblea pubblica per discutere il futuro del club. La Pianese invece, dopo anni nelle categorie dilettantistiche, punta a consolidarsi tra i professionisti e a sognare un ulteriore salto di categoria. La nostra regione, la Toscana, entra nella stagione 2026-27 con 8 squadre nel calcio professionistico italiano, il numero più alto di qualsiasi altra regione, da Firenze ad Arezzo passando per Pisa, Livorno, Empoli, Carrara, Pontedera e Piancastagnaio. Il territorio conferma la sua identità storica come una delle capitali del calcio nazionale. La sfida ora è trasformare questa rappresentanza numerica in risultati sportivi concreti che restituiscono alla Viola il posto tra le grandi, permettano alle quattro toscane di Serie B di lottare per la promozione e diano alla realtà di Serie C il tempo e le risorse per costruire un progetto stabile. L'Arezzo è di nuovo al lavoro. Da oggi visite mediche, test atletici e prime sedute di allenamento. Già fissate le amichevoli con Napoli e Parma, il punto sulla rosa per la Serie B. Il 9 di agosto esordio in Coppa Italia, il 22 inizia il campionato. Quindi l'Arezzo ricomincia da oggi. Raduno a Rigutino e poi prima parte di preparazione in sede con visite mediche, test atletici, allenamenti. Dal 18 al 30 luglio la squadra invece si trasferirà a Clusone in Val Seriana per la seconda fase di preparazione. Il mercato è iniziato il 1 di luglio e chiuderà il 1 settembre. Oggi alle 14 conferenza stampa di presentazioni dei due nuovi portieri, Alessandro Nunziante e Andrea Seculin. Per quanto riguarda le amichevoli, già fissate quelle contro il Napoli il 22 luglio a Di Maro e Parma 30 luglio a Pinzolo, ore 17. Il 9 agosto esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Brescia al Comunale, ancora l'orario è da definire. In caso di qualificazione trasferta a Cagliari il 14 agosto, ore 18:30. Debutto in campionato fissato per il 22-23 agosto, varo dei calendari che avverrà appunto il 22 di luglio ad Ascoli. Nell'arco della festa di Orgoglio Amaranto di venerdì, sabato, domenica allo stadio comunale, festa delle promozioni, 5 promozioni in Serie B, un appuntamento organizzato in collaborazione con Museo Amaranto, a cui hanno preso parte il giornalista Luca Tosi, Elena Terziani, figlia dell'ex presidente Narciso, Paolo Scotti, colonna dell'Arezzo del 2003-2004, e Maurizio Pecorari, attuale preparatore atletico della squadra. Il servizio.
2: 5 promozioni dalla C alla B distribuite nell'arco di 60 anni. Un ponte ideale tra il 1966 e il 2026 che unisce almeno 2 generazioni. 5 momenti rivissuti allo stadio in quello che è stato il teatro di queste imprese sportive. Il tutto nell'ambito della festa di Orgoglio Amaranto. Una serata vissuta sull'onda dei ricordi, delle testimonianze e degli aneddoti, promossa da Amaranto Magazine, il cui direttore Andrea Avato ha condotto il dibattito, con il contributo del Museo Amaranto.
1: Stefano Turchi, presidente Museo Amaranto.
3: No, la ricerca è venuta insieme ad Andrea ad andare proprio a trovare quelli che sono i ricordi delle promozioni. Avevamo piacere di avere qui con noi anche chi ha vissuto quei momenti, ma purtroppo per i primi 2 anni, le prime 2 promozioni, l'età dei protagonisti non ha giocato a favore, per cui non siamo riusciti a ritrovarli. Abbiamo con noi Paolo Scotti, che è uno dei gladiatori, diciamo così, nella promozione del 2004, e poi abbiamo Elena Terziani, che rappresenta degnamente l'annata di Terziani Angelillo dell'82.
2: Paolo Scotti, indimenticato protagonista della promozione del 2004, che effetto ti fa tornare in questo stadio?
4: Ma allora, tornare ad Arezzo mi fa sempre un grande effetto, ma non solo lo stadio, la città, gli amici che ho lasciato e le emozioni che abbiamo provato insieme. Vedere lo stadio da sotto mi fa una bella impressione, me l'ero dimenticato, immagino pieno è sempre bello averlo vissuto. è stata una parte della nostra vita.
2: La tua reazione dopo la promozione dell'Arezzo in Serie B?
4: Allora, sono molto contento, so quanto ha lavorato la proprietà e quanto ha lavorato il direttore sportivo, quante risorse economiche sono state spese per arrivare a questo traguardo. Credo che la città di Arezzo debba rispondere come ha sempre fatto e speriamo che sia un bel campionato. Vedere la B è tutta un'altra cosa che vedere la C.
1: L'ultima parte della nostra trasmissione la dedichiamo al calcio dilettantistico. Cominciamo con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicio Maggio 1977. Il Vicio Maggio presenta l'ultimo innesto nello staff tecnico. Andrea Cartocci è il nuovo preparatore dei portieri e si unisce ai collaboratori di Mister Basarini, Amatucci, Prisco, Pilastri e Ponticelli. Grande esperienza e una militanza pluriennale tra le file del Montagnano, un innesto importante e un supporto fondamentale per Poponcini e Regini. La società biancorossa del Pienza piazza un altro colpo nel mercato che può cambiare gli equilibri in mezzo al campo. Arriva dall'Acquaviva Kevin Favilli. Dinamismo, corsa, personalità e quella voglia di prendersi il centro della scena. Un innesto che dà qualità e sostanza alla Megliana. Il mercato del Pienza parla chiaro. Il direttore sportivo Duchini vuole alzare il livello. Diego Borghini è di nuovo con la Baldassio Bruni nei ruoli del portiere, classe 2008, portiere cresciuto nelle giovanili di Arezzo e Casentino Academy. Diego è già una conoscenza della piazza biancoverde, già anno scorso la metà stagione l'ha vissuta appunto ad Anghiari. Diego si farà trovare pronto per difendere la porta biancoverde. Anghiari e la formazione biancoverde lo aspettano. Ancora notizie provenienti da Pienza, perché la formazione biancorosso continua a muoversi sul mercato e ufficializza l'arrivo di Marco Daniello, attaccante proveniente dal Torregneri. Un innesto che va a rinforzare il reparto offensivo biancorosso con un giocatore capace di coniugare fisicità, spirito di sacrificio e senso del gol. Ad annunciare l'operazione è stata la stessa società, con un comunicato dal tono evocativo nel quale viene sottolineato il valore umano e tecnico del nuovo centravanti. Daniello è un giocatore, è un attaccante, soprattutto abituato a lottare su ogni pallone e a vivere il calcio di provincia con passione e determinazione. Concludiamo con un comunicato della Sansovino che dà il benvenuto in arancio blu ad Alessandro Poli, centrocampista classe 1999. Alessandro arriva dopo le ultime stagioni allo Scandicci, società in cui ha già militato anche in passato. Per il ciclismo, Lorenzo Magli concede il bis al Giro delle Valli Aretine, trionfo in volata nella 64esima edizione. Una volata emozionante ha deciso la 64esima edizione del Giro delle Valli Aretine, 18esimo trofeo in Pianti Rosini, riportato quest'anno nel calendario dopo un anno di pausa. Ad imporsi è stato ancora una volta Lorenzo Magli, portacolori della team Opla, che ha confermato il successo ottenuto nell'edizione 2024, conquistando il traguardo del fondaccio Avigliano al termine dei 162 km di gara. Il corridore toscano ha avuto la meglio nello sprint conclusivo di Josué Crescioli della Gallina Lucchini Ecotec, secondo classificato, mentre Leonardo Cossi della Beltrami Trecolli ha completato il podio con il terzo posto. Approfondimenti nella pagina sportiva di domani. È davvero tutto. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Vi rimando appunto all'appuntamento di domani alle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
5: Previsioni meteorologiche. 6 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con minime gradevoli e massime stazionarie, con valori intorno ai 32-33 gradi. Nel pomeriggio non esclusi locali e brevi piovaschi comunque piuttosto isolati, venti deboli variabili. Affidabilità alta.
6: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: L'attacco a Kiev, Mosca prende di mira la capitale ucraina, morti e feriti sotto le macerie, Zelensky dal vertice NATO di Ankara e i nostri partner escano con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Khamenei per le strade di Teheran, le vie della capitale sfila, la bara della guida suprema uccisa da Stati Uniti e Israele, ai funerali presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba. Ennesimo attacco sul suo social Truth, Trump sbeffeggia la premier Meloni e l'Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Crosetto. Prego per il Venezuela, l'Angelus, il ricordo di Papa Leone per le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito il paese, sale drammaticamente il bilancio, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, sono almeno 10 morti, 46 feriti negli attacchi russi su Kiev. Intanto il presidente Zelensky avverte fondamentale che i nostri partner escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Maurizio Dischino.
1: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti. Ma sono numeri provvisori, poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia domani e dopodomani. Il Ministero russo della Difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran, la sua bara viene portata per le vie della città, presenti molti familiari, non però il figlio e successore Mokhtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen, parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un'estate di caldo che riaccende i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri. Antonella Mazza Teruel.
3: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugni un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni e all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo sito social Truth. La maggioranza fa quadrato attorno alla premier. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille, sì, nonostante la parata di ministri e festeggiamenti a Villa Taverna per l'indipendenza, nonostante gli incontri anche segreti per ricucire rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni. In un post pubblica un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta "serve un ordine restrittivo", ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta. Per il ministro degli esteri italiani le parole di Trump si commentano da sole, mentre i rapporti comunque con gli Stati Uniti devono restare. Il tutto si consuma la vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'alleanza atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato di governo della NATO si presentano al vertice cartella alla mano, con i numeri del programma di riarmo in attesa poi delle pagelle di Trump. Resta un miraggio il 5% richiesto d'Italia da parte sua, si presenta con un 2,8% per la spesa militare spalmato nel breve periodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi: oltre 3.000 morti, 16.000 feriti, 17.000 sfollati. Mentre si continua a scavare, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza. Raffaella Frullone.
5: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela. Paolo Fucili.
6: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, assicura Leone con le parole di ieri dalla finestra dell'Angelus a San Pietro, appuntamento di mezzogiorno della domenica, ora spostato fino al 27 luglio a Castel Gandolfo. Da ieri sera, infatti, il Papa è qui con l'intenzione di impiegare il tempo
7: con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
6: Sono le vacanze del Papa, alloggiato nel Palazzo Apostolico che dà sulla piazza del paese. L'anno scorso rimase 16 giorni e spesso fu visto e incontrato fuori casa, anche in varie uscite a sorpresa nei dintorni. Stessa intenzione forse di quest'anno, parrebbe, da quel che ha detto ieri sera all'arrivo.
7: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi di passeggeri in maggiori tempi di percorrenza, ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. I colossi stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che eludono, le denuncia la CGA di Mestre, il direttore del centro studi Paolo Zabeo.
8: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Due episodi di cronaca a Savona: nella notte è morto l'uomo 37enne accoltellato ieri in spiaggia, si cerca l'aggressore, stamani un ultra 90enne ha sparato alla moglie ultra 80enne finendola in gravi condizioni. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: pomeriggio. Da Elena Seno in apertura, il nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpita pesantemente Kiev.
1: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia, domani e dopodomani. Il Ministero russo della Difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei e navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Tensioni Stati Uniti-Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni e all'Italia alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. Disagi per chi viaggia in treno oggi, guasto stamane alla stazione di Milano Centrale con cancellazioni e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica vicino Follonica. La situazione è poi rientrata da oggi e fino al 10 di luglio per i lavori su un cavalcaferrovia a Firenze. Parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino è stato proprio dirottato sulla tirrenica con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie di 89 anni durante una lite in casa a Savona. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietraligore. L'uomo, ferito in maniera lieve, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Vaticano, il dicastero per i laici, la famiglia, la vita e la segreteria generale del sinodo hanno pubblicato il percorso tematico, strumento in preparazione dell'incontro che Leone XIV ha convocato con i capi delle chiese orientali cattoliche e presidenti delle conferenze episcopali per i 10 anni di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. L'incontro si terrà in Vaticano dal 7 al 14 di ottobre. E l'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero senza allerte per ondate di calore, situazione tranquilla appunto per altri 2 giorni. Da martedì però Firenze è in bollino arancione, da mercoledì si aggiungono con la stessa allerta anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio in questo lunedì 6 luglio, ben ritrovati. Non sono da solo, ma c'è anche il nostro chartman Sabrino D'Alessandro, pronto anche a darvi delle gustose, succose anticipazioni sulle classifiche del weekend, che poi si trasformano in classifiche dell'estate già dalla scorsa settimana, con i ricordi della nostra estate, magari un'estate particolare del passato, con anni che furono messi anche a confronto con i tormentoni di quest'estate 2026, un po' nella nostra chart di Blue 2000 e un po' anche con i classici dati del venerdì di Air One. Intanto un saluto a tutti voi, siete i benvenuti con i vostri messaggi, raccontatemi come sta trascorrendo questa giornata, cosa state facendo di bello in questo momento, come va al lavoro, state già sognando le vostre vacanze anche seduti alla vostra scrivania? Allora siete i benvenuti a diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Ovviamente tante curiosità legate alle manie, allo sport e al divertimento, non solo da spiaggia, di quest'estate. Tra poco parleremo anche dell'hula hoop più grande del mondo, che è davvero da record. Intanto parliamo di musica del passato con i Roxy Music.

Ed è incredibile la magia che riescono a ricreare certe canzoni anche a distanza di anni, intramontabili davvero, riascoltate in quest'estate anche Rimmel, un classico di Francesco De Gregori, qui su Blu 2000, dove prima abbiamo accennato a questo Hula Hop, che è un modo anche per svagarsi in vacanza, magari qualcuno insomma usa l'Hula Hop anche per allenarsi in qualche modo facendo sport. C'è una misura veramente monster, che è la più grande del mondo ed è da record, misura 5,40 metri e a crearla è stato un uomo giapponese che ha conquistato il record facendo girare appunto per 3 volte consecutive un hula hoop gigante sul suo corpicino, quindi veramente un'impresa. È un grande passatempo, soprattutto da quelle parti, in Giappone lo amano molto. Lui è Yuya Yamada, questo uomo anche noto con lo pseudonimo sui social, lo trovate ad esempio su TikTok con questi video continui sugli hula hoop. Si chiama Hoopman Yuya e questo incredibile cerchio ha questo diametro di ben 5,40 metri, dimensioni veramente grandi che rendono l'impresa ancora più sorprendente. Yamada ha tentato ufficialmente di conquistare il Guinness World Record nella categoria maschile dedicata a questa specialità. Adesso avrà dei competitor veramente accaniti in tutto il mondo, però insomma la prova si è sicuramente conclusa con un successo strepitoso, perché lui è riuscito a battere il record precedente facendo girare l'enorme struttura per 3 volte consecutive, dimostrando così forza, coordinazione e grande controllo, io direi anche concentrazione a questo punto, perché insomma in questa impresa ci vuole anche quella. E voi siete amanti, appassionati, oppure l'avete insomma utilizzato da piccoli, almeno avete provato una volta l'ebbrezza di poter usare l'hula hoop, fateci sapere se eravate dei maestri o delle schiappe come me, insomma poi un po' tutti ci proviamo, ma i risultati sono differenti da persona a persona. Scriveteci dunque in merito all'hula hoop e altri giochi da fare in spiaggia, intanto la nuova di Bruno Mars.

non due settimane, ma sono trascorsi, se non sbaglio, due annetti buoni dall'ultima performance sanremese in cui vinse Saremo Giovani, appunto parliamo di settembre, che è ritornato finalmente con qualcosa di nuovo dal titolo Due settimane qui su In Blu 2000. E adesso Ravillini.

0: Sad Song, Elton John, all'interno delle parole dell'estate qui su In Blue 2000, e chissà quante parole, quanti suoni si ascolteranno all'interno di questo festival che si chiama Short Out Festival 2026. Cosa ci limita è diciamo il filo conduttore di quest'anno. Per parlarcene c'è il direttore artistico Edoardo Maggioni con noi. Edoardo, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, questo festival si terrà, ormai mancano poche ore, da domani fino al 12 luglio prossimo all'Ainate. Dove?
1: Assolutamente, si terrà in Villa Visconti Borromeo Litta, che è una villa bellissima al centro della città di Ainate, e poi si replicherà dal 17 al 19 luglio a Villa La Valera ad Arese.
0: Perfetto, quindi i nostri amici che verranno a trovarvi, cosa si devono aspettare? 6 giorni belli ricchi e pieni di che cosa?
1: Beh, principalmente di cinema, ma anche di un sacco di altri eventi. Diciamo che la prima serata, quindi domani sera, ci sarà la proiezione di uno dei più grandi film della storia del cinema, ovvero Viaggio a Tokyo di Ozu, di un maestro giapponese, che verrà presentato dal collettivo di creator Arte Settima. Poi dall'8 all'11 ci saranno 4 serate di cortometraggi con il concorso nazionale e internazionale. Il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio invece ci sarà il concorso Short Out Kids dedicato alle fasce più giovani, e infine domenica sera ci sarà un evento che non sarà cinematografico, sarà un monologo di Vera Gheno, Nessun è normale.
0: Quindi immagino ci sia un concorso, no, all'interno di questo Short Out.
1: C'è un concorso che assegna, diciamo, 3 premi economici più un premio economico per la categoria Kids, e poi ci sono altri premi, c'è una menzione della giuria di un festival, diciamo, che sta arrivando in questo momento una nuova associazione che è Festival Associati Milanesi, FAM, che diciamo è un collettivo di festival di cortometraggi che porterà avanti degli eventi e assegnerà una menzione speciale. Ci sarà il premio del pubblico, per cui le persone possono votare durante le serate, e ci sarà un premio di una giuria giovani che è frutto di un percorso di critica fatto in alternanza scuola-lavoro con un liceo di Arese.
0: Edoardo, tu alla presentazione di questo evento, sono parole tue quindi non le puoi smentire, attenzione, hai detto il nostro obiettivo non è semplicemente organizzare un festival, ma realizzare un luogo d'incontro.
1: Sì, assolutamente, diciamo che oramai siamo alla quinta edizione e io ripeto questa cosa un po' in maniera ossessiva, ovvero l'idea che è quella di Short Out di farsi luogo. Quindi l'associazione che sta alla base di Short Out, diciamo che col tempo è cresciuta e ha portato avanti tutta una serie di altri eventi, ma soprattutto riuscirà a farsi luogo all'incirca da dicembre-gennaio del 2027, dicembre del 26, gennaio del 2027, porterà avanti un progetto che oramai è dietro le quinte, va avanti da più di 2 anni, dell'apertura di un polo culturale a Rho. Farsi luogo vuol dire anche, diciamo, calarsi all'interno delle periferie e poter offrire con continuità cultura di qualità e permettere alle persone di non doversi spostare verso Milano, dove c'è, diciamo, una cultura che è, diciamo, ai massimi livelli in Italia, ma che, diciamo, per qualcuno è più difficile raggiungerla.
0: E poi grazie anche all'associazione Amici di Villa Litta c'è l'opportunità di vedere una bella mostra fotografica, se non sbaglio, dell'Istituto Italiano di Fotografia.
1: Sì, un set fotografico, allo, no? Allo stesso tempo ci sarà un set fotografico dell'Istituto Italiano di Fotografia, che ci sarà il sabato e la domenica. Ci sarà una mostra organizzata dal collettivo Scurbat, che fa parte di Short Out Festival, e ci sarà la possibilità di visitare tutta la Villa Litta. Ogni sera ci saranno le visite guidate ad un prezzo ridotto per chi partecipa al festival, e alle 8 di sera ci saranno queste visite guidate in questa villa, che è molto famosa per i suoi giochi d'acqua, quindi bella, anche molto rinfrescante.
0: Ne abbiamo parlato anche altre volte qui su In Blue 2000, sicuramente è un punto di interesse molto particolare, molto bello anche dal punto di vista naturalistico. Come mai, cosa ci limita questo titolo per quest'anno?
1: Diciamo che ogni anno noi cerchiamo di ricontestualizzare il margine, dato che Short Out si chiama Short Out, il margine al centro, cerchiamo di ricontestualizzarlo e calarlo nell'attualità. Negli anni si sono affastellati diverse declinazioni del tema, quest'anno Cosa ci limita è un po' un gioco di parole che ci mette di fronte al rapporto fra persona e oggetto, alla nostra capacità di relazionarci con le cose in senso lato, quindi questo vuol dire può essere declinato con gli scarti, col linguaggio, con la nostra capacità di potersi guardare allo specchio e dire che valore hanno gli oggetti e quindi poi anche che tipo di valore diamo a noi stessi.
0: Quindi non mancate da domani fino al 12 luglio all'Ainate, poi un'altra sezione, lo ricordiamo ancora una volta, il festival nel comune di Arese dal 17 al 19 luglio, quindi si parte da Villa Lita all'Ainate e poi si continua ovviamente per quest'estate 2026. C'è un sito dove possiamo seguirvi, Edoardo?
1: Assolutamente, che è www.shortoutfestival.com. I biglietti per l'Ainate risultano sold out, però noi abbiamo altri 180 posti liberi senza prenotazione, per cui c'è posto per tutti. In contemporanea alle proiezioni o agli eventi che saranno all'interno del Teatro Naturale ce ne sono altrettanti all'interno del Cortile Nobile, per cui vi invito a visitare il programma. Il festival è ingresso libero e gratuito e anche se risulta tutto sold out, di posto ce n'è sempre.
0: Esatto, vi aspettiamo. Casomai fai un po' di posto anche a casa tua, Edoardo, nelle possibilità.
1: Sì, ma okay. Abito un po' più lontano, però ci provo. Volendo
0: ci
1: provo.
0: Le buone intenzioni ci sono. Grazie a Edoardo Maggioni con noi, grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Allora, noi continuiamo il nostro pomeriggio, queste sono le parole dell'estate su In Blu 2000, dove adesso, ritorniamo in una delle località più rinomate per trascorrere le vacanze estive, ovvero Riccione, nella canzone ormai storica dei giornalisti. E stiamo insieme fino alle 16.

numero 2000 nel nostro pomeriggio di luglio, anche il nuovo singolo di Ariana Grande. Abbiamo perso un po' l'orientamento anche per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sulle classifiche di Billboard, ma li recupereremo magari per darvi qualche informazione. Però questa canzone nuova di Ariana Grande fino a qualche settimana fa era la numero uno, quindi decisamente piace. Noi scopriremo anche i nostri gusti in fatto di farci piacere dei particolari gusti musicali. Nella prossima ora scopriremo come i nostri gusti musicali rispecchiano realmente chi siamo e cosa proviamo. Grazie anche a Simona che ci ha mandato il suo messaggio per quanto riguarda le classifiche del passato dell'estate. Ha molto apprezzato ad esempio il primo appuntamento dello scorso weekend, quindi ti ringraziamo. E di classifiche dell'estate parleremo ovviamente nel nuovo appuntamento di sabato prossimo, con un'anticipazione che scatterà proprio nella prossima ora insieme. Ma c'è tempo ancora per ascoltare tante belle canzoni in quest'ora, tra cui Primavera di Marina Rei.

Che poi questa canzone, ne sono passati di anni, dal 1997, in cui andava forte soprattutto d'estate. Più l'ascolto e più mi sa d'estate rispetto alla primavera, quindi non lo so, ha questo mood che ti fa pensare alle vacanze estive, non soltanto alla primavera. Marina Rei ovviamente su In Blu 2000, noi continuiamo anche a rimettere in moto la macchina dei ricordi musicali dell'estate che furono. Questa non sfigurerebbe ad esempio all'interno delle classifiche dell'estate. Don't You Worry, era l'estate del 2000 per i Mada Sun.

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Tensioni Stati Uniti-Italia. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto, dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni all'Italia alla vigilia del vertice NATO. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2.500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Iran proseguono le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari, ma non il figlio e successore Muqtada.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen, parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica nella stazione centrale. Stamani ritardi fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity Eurocity regionali, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio. L'uomo che durante una lite ha colpito la vittima con la lama ed è poi fuggito. È stato attribuito a George Clooney, attore, regista, produttore statunitense, Leone d'Oro alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà a settembre al Lido. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

Un'altra ora insieme su Blu 2000, ci seguite dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 alle parole dell'estate, ma anche attraverso l'app Play 2000 e su play2000.it in streaming. Allora, accennavamo nella scorsa ora a questo studio, secondo cui davvero dietro le nostre playlist del cuore, i brani che ascoltiamo ogni giorno, ci sono, si nascondono i nostri gusti musicali, ovviamente, che rispecchiano chi siamo e addirittura che cosa proviamo, i nostri sentimenti. Spesso si pensa che la playlist di una persona sia una specie di radiografia addirittura del suo carattere, in realtà il legame tra le canzoni che scegliamo e la nostra psicologia è un po' più sfumato, cioè la musica racconta molto di noi, ma non è una scienza esatta. Alcuni esperti di questo settore spiegano cosa si nasconde davvero dietro le nostre scelte musicali. Allora, una prima connessione concreta arriva dagli studi accademici che collegano i tratti della personalità ai suoni che cerchiamo durante la giornata. Barbara Blecci, professoressa di psicologia e neuroscienze, ha approfondito questo legame in un articolo e la ricerca mostra che la personalità riesce a prevedere i gusti musicali a prescindere da fattori come l'età o il genere. Quindi la differenza più evidente si nota nel bisogno che abbiamo di stimoli. Gli estroversi tendono, secondo questo studio, a preferire la musica stimolante, mentre gli introversi tendono a preferire la musica rilassante o più tranquilla. E forse fin qui potevamo arrivarci anche noi, no? Rispetto all'esito di questo studio. Però non bisogna commettere l'errore di considerare i gusti musicali come qualcosa di fisso, di totalmente infallibile per giudicare qualcuno. A volte si ascolta magari un genere semplicemente perché fa parte del nostro background familiare, della nostra storia o della nostra crescita. I gusti poi cambiano perché cambiamo noi. La stessa dottoressa dice che la musica ci aiuta a crescere, ad acquisire nuove prospettive e anche a provare emozioni per le quali non abbiamo modo di esprimerci davvero. In questo modo la musica ci aiuta a entrare in contatto anche con la versione più autentica di noi stessi, forse in un piccolo angolo del nostro cuore, quella che neanche noi conosciamo. Quindi ci crea lo spazio necessario per crescere ed evolversi. Infine c'è anche un'altra componente molto legata al momento specifico che stiamo vivendo, quindi i gusti musicali non sono il metodo più infallibile per valutare la personalità a lungo termine, perché spesso rispondono a bisogni temporanei e soprattutto l'estate ci dà la possibilità di mettere a frutto questo studio, nel senso che poi ascoltiamo delle canzoni che sono le classiche canzoni dell'estate, che durano proprio il tempo di una stagione, che ci piacciono in questo periodo e che poi magari non ci piacciono più, non le riascolteremo mai più. Siamo attratti da quello che si sintonizza con il nostro umore attuale. La musica non descrive i tratti stabili di una persona, ma agisce in modo più immediato e, aggiungiamo noi, anche altamente casuale a questo punto, perché non possiamo fare affidamento, diciamo, sulla nostra memoria musicale per stabilire di che pasta siamo fatti o di che personalità siamo fatti, perché inevitabilmente anche le canzoni, quelle che ascoltiamo magari in una stagione mordi e fuggi, caratterizzano una parte di noi che poi non sarà più. Bello, molto interessante questo studio, e fateci sapere se anche la musica, la playlist del cuore, vi influenza particolarmente a livello caratteriale. Adesso Cesare Cremonini su Blu 2000.

0: dell'estate.
1: E ci siamo con le anticipazioni anche per questo inizio di settimana, all'interno delle parole dell'estate, con le classifiche che poi andranno in onda nel prossimo weekend, quindi per quanto riguarda le giornate dell'11 e 12 luglio prossimi, dalle 14 alle 15, in cui ritorniamo indietro nel tempo con un anno in particolare. E nel prossimo weekend di scena saranno gli anni 2000, in particolare il 2000 tondo tondo, quindi una sorta di spartiacque tra quella che era stata la musica degli anni 90 e quella del 2000, quindi con dei suoni anche diversi, dei personaggi diversi al loro debutto, ed è il caso proprio di una grande tigre da palcoscenico, se così possiamo chiamarla, ovvero Anastasia, perché la superstar americana non si è dimenticata del nostro paese e noi non l'abbiamo dimenticata, anche se Sabino mi diceva fuori diretta che praticamente non tutti ormai sanno, soprattutto i giovanissimi, chi sia Anastasia. E allora rinfreschiamo loro la memoria. La superstar americana torna nel nostro paese già da oggi a Roma all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, due appuntamenti a luglio e tre a ottobre nel nostro paese per i suoi live. Ci regalerà le emozioni indimenticabili che arrivano dalle recenti produzioni, tra cui l'album Our Songs, protagonista di questi 5 concerti esclusivi. E la sua è una carriera costellata di grandi successi, più di 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Anastasia, sinonimo appunto, diciamo, di grinta, passione, resilienza. Il pubblico italiano avrà l'opportunità di riascoltare dal vivo i suoi grandi successi intramontabili, come ad esempio Pay My Dues e Left Outside Alone. Ma la canzone che oggi andiamo a riascoltare, che fa parte appunto della chart del 2000, che nel prossimo weekend scaleremo insieme, è un grande successo di quel periodo, di quell'estate proprio, che faceva capolino alla numero 9. Noi parliamo di classifica che va per la maggiore nel nostro paese, che andava per la maggiore per quanto riguarda l'estate del 2000 nel nostro paese, con i successi sia italiani che internazionali. Ricordiamo che ha avuto numerosi riconoscimenti internazionali, siamo intorno ai 250 premi di oltre 30 paesi per Anastasia, e anche i tour che l'hanno portata in ogni angolo del pianeta davvero. E quindi la numero 9 della classifica del 2000, estate 2000, Anastasia con I'm Out of Love.

Le 15:19 di questo lunedì 6 luglio, le parole dell'estate con le anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend su Blu 2000. Per tutti gli appassionati della musica di Anastasia, l'estate del 2000 è stato il suo anno proprio, la sua estate, con questo grande successo non solo in Italia ma a livello globale planetario, con I'm Hot to Love che incontriamo alla numero 9. La numero 6, che ascolteremo poi con tutti gli altri brani della chart del 2000, dell'estate 2000, è occupata da Madonna, che fa discutere in questo periodo perché è uscito lo scorso 3 luglio la seconda parte di Confession on a Dance Floor. La prima parte, insomma, qualcuno aveva richiamato quell'effetto nostalgia del passato rispetto alla musica dance che Madonna aveva promesso. In questo caso, per chi ha ascoltato tutto l'album, ha parlato di 64 minuti senza un attimo di pausa, mixato come un DJ set vero, quindi l'esplosione anche di suoni, anche un rinnovamento musicale di Madonna, che sa che a noi piace anche la musica dance, quindi una tenuta incredibile anche sul pezzo. Dove troviamo praticamente in questo nuovo album di tutto: c'è l'house di Chicago, la techno di Detroit, tutta roba underground che lei mastica da una vita e che ha riproposto in questo nuovo album, che è già uno dei preferiti dei fan di Madonna, sparsi ovviamente in tutto il mondo. E poi ha colpito questa macchina, questa campagna marketing pazzesca in copertina, uno scatto di Rafael Pavarotti, c'è lei avvolta in questo velo porpora che strizza l'occhio al look del Coachella 2006, e c'è una sagoma di questo velo che forma una sorta di triangolo rosa veramente particolare. Per l'occasione ha richiamato Stuart Price, che oltre al primo capitolo l'aveva curato anche il Celebration Tour tra il 2023 e il 2024.

Attenzione delle classifiche dell'estate di sabato prossimo, anche domenica naturalmente su Milo 2000 dalle 14 alle 15. C'era la numero 9 Anastasia, I'm Not Love, appena ascoltata. La numero 6 invece Madonna con la sua musica, di cui abbiamo parlato anche per l'uscita del nuovo album Confession numero 2. Allora, io e Sabino siamo andati a vedere la copertina, incuriositi appunto copertina di questo album, ci è sembrato proprio un prodotto fatto con l'intelligenza artificiale, poca roba, quindi insomma per noi due bocciata la copertina anche dal punto estetico visivo, però insomma qualcun altro magari l'avrà apprezzata. Quindi siamo pronti anche a ricevere le giuste critiche contro le nostre opinioni a diretta@radioinblu.it. Ma è il momento anche di ascoltare delle belle novità, quindi abbandoniamo le anticipazioni delle chart per dedicarci a questa nuova dei Mumford & Sons, che già suona da un paio di settimane qui su Inblu 2000 e si intitola Here.

0: Oliver.
1: Vi siete accorti già da oggi è cambiato il disco numero 2000, la nostra proposta musicale della settimana, Earrings, questo brano indie pop R&B che ha già una storia alle spalle perché è uscito nel 2024 e diciamo è esploso nella sua notorietà da parte di questo artista emergente che si chiama Malcolm Todd all'interno dell'acclamato album di debutto che si intitola Sweet Boy, e questa è la nostra proposta musicale della settimana che ascolterete ovviamente per tutti questi giorni. Allora, i soliti consigli anticaldo, giri, apri la, insomma, il canale televisivo che più ti piace, l'informazione di solito è un TG in particolare, quello con l'uno, non Rai uno, l'altro, che ti dice i consigli anticaldo, quindi non uscire nelle ore più calde della giornata, vestirsi leggeri, magari con colori chiari, bere tanta acqua, ecco il nostro Sabino le sa tutte, le tre regole d'oro, e soprattutto occhio ad anziani e persone fragili, ma quello va da sé. Mi segnala Sabino anche mangiare l'anguria, ecco, frutta fresca, anguria, che vanno sempre bene in questo periodo. E in questo periodo di afa intensa alcune convinzioni sono quelle diffuse che vanno riviste proprio alla luce delle evidenze scientifiche. Quindi iniziamo proprio con: non servono per forza 8 bicchieri d'acqua al giorno. C'è questa credenza popolare secondo cui per rimanere idratati e raggiungere il fabbisogno giornaliero serva bere 8 bicchieri d'acqua al giorno, e questa è una regola, ma non ci sono basi. Sabina dice che c'è chi passeggia invece a champagne, 8 bicchieri di champagne al giorno e vai che si vive la vita in tutta la sua bellezza. Allora, secondo l'EFSA, che è l'autorità europea per alimentare, l'apporto adeguato di acqua totale, quindi bevande più cibo, è di circa 2 litri al giorno per le donne, 2,5 litri per gli uomini, ed è un'assunzione complessiva, non da aggiungere a quella che già si ricava dal caffè, tè, frutta e verdura. Il 20-30% del fabbisogno arriva proprio dagli alimenti, perché il fabbisogno reale dipende da età, peso, clima e attività fisica. Per questo molti nutrizionisti consigliano semplicemente di bere quando si ha sete, senza ossessionarsi con i numeri, 8 bicchieri, 2 litri, eccetera, eccetera. Attenzione, solo se avete avuto calcoli renali, questo è importante, in quel caso gli urologi raccomandano volumi più alti. Tra poco altri consigli, altri miti da sfatare, perché pare che non servano nemmeno tanto gli integratori, tanto decantati in questo periodo, magnesio, potassio, eccetera, eccetera, anche se le case di distribuzione farmaceutiche su queste polverine magiche fanno veramente tanti money tutta l'estate, perché noi siamo convinti che in tutte queste stagioni estive si debba appunto consumare questo tipo di prodotto.

Parlavamo degli integratori, non sempre servono questi integratori sodio, potassio, magnesio e calcio che si perdono con il sudore, ma con una dieta mediterranea equilibrata si reintegrano facilmente, quindi gli integratori salini molto pubblicizzati, lo diciamo prima, in farmacia durante le ondate di caldo che stiamo vivendo diventano davvero utili solo con la sudorazione intensa e prolungata oltre un'ora, oppure in caso di malattia con grave perdita di liquidi. Poi l'acqua frizzante va benissimo, la scelta tra acqua naturale frizzante è quasi un rito quotidiano, la buona notizia è che la carbonazione non interferisce con l'idratazione e quindi le bollicine possono anzi invogliare a bere di più. Adesso in questo momento mi servirebbe proprio un bicchiere d'acqua. L'acqua frizzante però può sostituire le bevande gassate che contengono un'alta quantità di zuccheri aggiunti. E poi altra cosa da tenere bene in mente: la maggior parte degli italiani ha il timore di bere acqua ghiacciata durante o subito dopo i pasti oppure appena usciti dall'acqua di mare o piscina, e non bere che poi ti viene la congestione, ce lo dicevano già da piccoli, ma non c'è alcuna correlazione tra bere acqua fredda e congestione. Per la popolazione generale non esiste, lo dicono gli scienziati, i nutrizionisti, è un vantaggio dimostrato nemmeno tra acqua fredda e a temperatura ambiente, fa eccezione solo chi pratica lo sport intenso, per cui l'acqua fredda aiuta a contenere l'aumento della temperatura corporea durante questo sforzo prolungato, non so, magari in palestra o in altri sport estremi. Per tutti gli altri è semplicemente una questione di gusto. Ma

You Forget About Me, 1985 per i Simple Minds. Allora, c'è chi ha riscritto e ha scritto la storia della musica italiana nelle ultime ore a Tor Vergata. Abbiamo visto tutte le immagini possibili, immaginabili anche in rete, di questo grande fenomeno che ultimo ha realizzato veramente il sogno della sua vita di radunare 250.000 fan a Roma per vederlo. Si sono sprecate parole di complimenti anche da parte dei suoi amici. Ad esempio Cesare Cremonini ha detto di ultimo: dal primo istante in cui abbiamo parlato insieme mi è apparso diverso da tutto e tutti. E poi si è complimentato anche Vasco, perché ultimo gli ha soffiato praticamente il record di maggior numero di spettatori paganti per un live. Vasco ha detto: sono davvero felice per Nicolò, ogni record è fatto ovviamente per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così. Lo ha scritto Vasco postando la foto dei loro incontri. Insomma, questa è stata la storia di ultimo delle ultime

21 Century Breakdown dei Green Day a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato numerosi anche in questo pomeriggio di lunedì. Naturalmente rimanete all'ascolto della nostra musica e anche delle nostre notizie, perché tra poco arriverà la redazione con l'ultima edizione delle news. Vi lasciamo oggi con il nuovo singolo di Michele Zarrillo, che parla di sentimenti fin dal titolo. Ti amo.

0: sì, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con Il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La Media Company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In blu 2000 news.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per ora Palazzo Chigi tace, domani il vertice della NATO. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica di Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano dopo la disalimentazione della rete elettrica di stamane, con cancellazioni e ritardi in stazione centrale e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica, oggi vicino a Follonica. La situazione è poi rientrata. In corso in questi giorni lavori su un cavalcaferrovia Firenze e parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino viene dirottato proprio sulla tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Estate caldo, riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri.
5: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugni un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato cellule. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
4: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Bassaronno, Radio Orizzonti in Blu. Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E buon pomeriggio anche a Andrea Chiodi, che è il direttore del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, grazie.
0: Allora, noi parliamo oggi della nuova stagione teatrale intitolata Radici. Che cosa vuol dire Radici, Chiodi?
1: Radici vuol dire tante cose, vuol dire da dove veniamo, dove andiamo crescendo, parlare della nostra storia, parlare delle famiglie, insomma tanti spunti per una stagione che affronta proprio questi temi, affronta i temi legati a delle grandi storie di famiglie, più contemporanee e invece molto più antiche, penso a Suppici, penso a Riccardo III, penso ad altri titoli legati più ai grandi classici, e invece poi delle radici più contemporanee, delle storie di famiglie, penso al nuovo lavoro che farà Ambran Giolini intorno al rapporto tra una madre e una figlia, la principessa di Lenanno, insomma tanti modi di guardare a da dove veniamo e dove stiamo andando, ecco, in qualche modo.
0: E anche quindi, quello che siamo,
1: esatto, una fotografia
0: dell'oggi,
1: anche storica perché parleremo di una pagina tristissima della storia italiana, dell'attentato, cioè dell'uccisione di Pinelli, quindi di Piazza Fontana, parleremo della Sarfatti e di Matteotti, quindi di una storia nostra passata ma che ci appartiene, insomma le radici hanno tanti rami,
0: esatto. è vero, poi tra l'altro voi non fate solo prosa.
1: Noi facciamo anche tutta una parte perché è il teatro della città, quindi giustamente abbiamo tutta una programmazione per bambini, per ragazzi, per famiglie, dei progetti molto importanti di residenza con artisti della nuova generazione e poi l'intrattenimento, certamente i grandi comici che passeranno, penso ad Ale France, penso a Katia Follesa, anche loro curiosamente portano in scena degli spettacoli però che parlano delle loro origini e della loro storia, quindi si inseriscono perfettamente in questa linea, in questo racconto.
0: Ecco, ma forse oggi direttore c'è anche un po' questo bisogno, visto che è cresciuta l'alienazione, non quella di Charlot ma quella dell'isolamento, no? dei social, delle comunicazioni che sono sempre più difficili, delle persone sole che sono sempre di più. Stamattina sentivo con un po' di sconcerto alla radio, perché io la faccio ma mi piace anche tanto ascoltarla, che si è diffuso questo movimento che da soli è bello andare al ristorante, da soli è bello andare in vacanza, ma voglio dire non perché non sia bello, però è una spia di qualcosa.
1: Sì, questa notizia che sento in questo momento è abbastanza, insomma, curiosa e anche un po' triste. Credo che sì, sia infatti secondo me indagare come le comunità hanno costruito il nostro presente e come attraverso delle comunità si sono costruite tante cose, forse può essere una spinta a ripensare un po' a questa ultima sciagurata notizia che...
0: No, non è sciagurata, nel senso no, però... ci sono viaggiatori, viaggi famosi fatti in solitaria, ci mancherebbe.
1: Sì.
0: È il fatto che ci sia, non so, sempre sui social, una sorta di, come quelli che incitano a mangiare una cosa piuttosto che un'altra, cioè che denoti però il fatto che uno è solo e quindi da solo si arrangia a fare un sacco di cose, che va benissimo,
1: sì.
0: Però...
1: No, certo, però credo che un conto, infatti è bellissima l'idea di dire mi prendo un momento di solitudine, ma un momento di solitudine parte credo anche da una vita che è anche condivisa, no? Allora diventa una solitudine costruttiva, invece se uno ahimè va da solo perché non ha nessuno che va con lui, allora è molto, può essere forse più triste, no? Però diciamo che almeno il teatro è un rito collettivo e quello è molto difficile farlo da soli. E quindi è un'occasione di essere tutti insieme, quindi forse rindagare su queste cose tutti insieme penso che faccia bene, ecco.
0: Fa benissimo. Uno solo se è costretto e non potendo andare a Siracusa tutti gli anni,
1: certo.
0: Ieri sera, no, l'altra sera non mi ricordo, ho visto l'Edipo Re di Carsen, è una bellezza, però certo in TV
1: è un'altra cosa.
0: Lo so, però così almeno l'ho visto.
1: però anche quello è un, cioè, fa parte di un rito collettivo anche guardandolo in televisione.
0: Sì, beh, una cosa di una, insomma, una di quelle delle opere veramente, come possiamo dire, incisive, ecco. Massimo, non ti ho coinvolto per niente, adesso lo faccio.
2: Faccio solo una domanda al direttore Chiodi, allora, proprio da direttore artistico, qual è il punto di forza di una stagione di questo tipo e di un teatro come quello di Saronno, che è un teatro di provincia ma che ha una sua specificità sul territorio, insomma?
1: Ed è proprio questa la forza, cercare di avere una specificità, cioè non essere un contenitore generalista, ma essere un contenitore con un pensiero, un percorso, un rapporto con la città, quindi costruendo laboratori per i giovani, incontri per il pubblico, incontri per le famiglie, per i più piccoli, attività di laboratorio. Cioè io credo molto nell'idea di un teatro pubblico per la città, cioè un teatro che si metta a servizio. Il punto di forza, spero, è quello che stiamo cercando di costruire, cioè un teatro che appunto non è solo di intrattenimento, ma è anche la possibilità di creare appunto una comunità.
0: Una comunità, incontri, certo, di incontro. Noi dobbiamo chiudere, però, due parole sul concorso lirico. Tra l'altro, Massimo, ce ne siamo già occupati, perché si fa ogni anno, giusto?
1: Giusto, velocissimo. Sì, vai Massimo.
0: Prego, direttore.
2: Ne abbiamo parlato quando proprio si è, poco prima che si tenesse il concorso,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì,
2: nelle
0: sì,
2: settimane
0: sì.
2: passate.
1: È un concorso bellissimo, un concorso internazionale. Quest'anno sono arrivati più di 250 candidati da tutto il mondo, quindi per una settimana Saronno si riempie di giovani cantanti e che vengono visti e ascoltati da una giuria di sovrintendenti, direttori artistici dei teatri dell'opera, e quindi è un'occasione molto bella che vogliamo far crescere. Vorremmo arrivare a trasformare il concorso lirico in un festival dedicato a Giuditta Pasta. Se così sarà, ve lo racconteremo l'anno prossimo.
0: Certamente. Allora, grazie Andrea Chiodi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.
0: Massimo, grazie.
2: Grazie a voi,
0: a te.
2: Buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo a Radio Frate Sole a Brindisi, questa volta per parlare di Abitare Brindisi, ovvero una coprogettazione per il potenziamento dell'infrastruttura civica e culturale della città. È un po' difficile, questi termini probabilmente ci dicono poco, ma adesso daremo concretezza a questi termini, perché come voi sapete spesso le città, tranne che in alcuni punti, sono abbastanza spersonalizzate e non sono fatte a misura di persona. Invece con il Fondo Sociale Europeo si cerca proprio di mettere in piedi una rete di servizi che siano vicini ai cittadini e che siano anche inclusivi per i cittadini. Anna Chiara Guadalupi, buon pomeriggio.
3: Ciao Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ho fatto una breve introduzione perché all'inizio, diciamo, il termine coprogettazione, potenziamento è un po' difficile, ma stavo cercando di dare, insomma, di concretizzare. Che cosa si farà con questa Abitare Brindisi?
3: Allora, innanzitutto è un progetto che nasce da lontano e che diciamo, con questi spazi pomeridiani da te curati abbiamo seguito varie fasi, quindi siamo ad un'ulteriore fase di questa progettazione che sta vedendo appunto Brindisi rinnovarsi. E in questa fase, diciamo, siamo proprio nella fase della progettazione vera, cioè siamo arrivati al dunque, come si vuole,
0: sì,
3: si vuole dire.
0: Sì, e che cosa si fa? Che cosa si fa,
3: allora,
0: concretamente?
3: Quindi in questa fase si è arrivati all'attivazione delle risorse, quindi diciamo che i promotori principali si hanno necessità di avere le risorse umane, quindi in questo caso abbiamo finalmente la possibilità di progettare qualcosa di concreto, come per esempio tirocini formativi, quindi soprattutto, diciamo, i soggetti coinvolti, diciamo chi sono, sicuramente i NET, quindi i ragazzi tra i 19 e i 29 anni
0: che ne lavorano e ne studiano, quindi percorsi di formazione per i NET, che abbiamo detto questa fascia di giovani, poi
3: dei servizi di prossimità, quindi sì, delle azioni che queste nascono invece, si collegano ad un progetto che già, di cui già avevamo parlato, che erano sì, si legano fortemente con quelle che sono le case di quartiere, quindi praticamente si era creata questa rete in città di questi luoghi contenitori dislocati nei vari quartieri della città, sì, ma, diciamo che nel luogo più più importante o diciamo così più frenetico, che è il centro storico, ce ne sono già 4 di queste realtà, e poi le altre dislocate nelle periferie, diciamo, chiamiamole così, nei luoghi più lontani.
0: Cosa si fa in queste case di quartiere?
3: Allora, in queste case di quartiere si è cercato già in questi anni, e però adesso si arriva, diciamo, alla concretizzazione, di arrivare soprattutto, ecco, io metto l'accento su questo, per quanto riguarda quelle del centro si sta cercando di ovviare ad un gap che c'è, cioè il fatto che la città sta crescendo molto a livello turistico,
0: sì,
3: però non ci sono dall'altra parte i servizi adeguati, perché appunto negli anni purtroppo non si è avuta una gestione lineare,
0: sì,
3: quindi diciamo si sta avendo questo gap che con questo progetto si sta cercando di ovviare, quindi si sta cercando di avere anche, ecco, la formazione di prima, i servizi dopo, un modo per...
0: Non ti sentiamo più. Quindi nella casa di quartiere immaginiamo che anche lì ci si può rivolgere, tipo la banca del tempo, si possono avere degli scambi, o le persone più anziane possono chiedere dei servizi, e poi le attività culturali, strumenti di ovviamente fatti per le comunità, le identità locali, la creatività partecipata e gli storytelling territoriali. Sempre ci sembrano, diciamo così, concetti un po' astratti, ma invece vengono declinati, abbiamo sentito anche prima, insomma, in attività concrete. E quindi adesso l'Abitare Brindisi avrà un volto concreto. Abbiamo detto che questa iniziativa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'azione 4.11.1, che è proprio il rafforzamento della rete dei servizi di prossimità, perché ormai nelle città è nata questa esigenza, insomma, di rimettere mano un po' al concetto urbanistico. Allora, noi adesso abbiamo salutato Anna Chiara Guadalupi e salutiamo Mimmo Tornambè, Radio Torre Ribera. Buon pomeriggio.
4: Ciao a tutti.
0: Allora, con te parliamo di carretti siciliani che tutti, insomma, dovrebbero conoscere, anche se adesso se ne vedono meno anche in Sicilia, sono diventati più un'opera d'arte. Ma come sono nati, Mimmo?
4: I carretti siciliani, dove ci sono dei posti qua in Sicilia, vicino Bagheria, ma anche nel Messinese, dove ci sono addirittura delle case museo che ospitano i carretti siciliani che sono rimasti, che sono delle vere e proprie opere d'arte pitturate con i colori sgargianti che richiamano anche i paladini di Francia. Nel nostro piccolo invece Alberto Ciaula, un grande artista riberese seppur giovane, da qualche tempo si è specializzato nella ricostruzione di mini carretti, li fa in varie scale e poi con 2-3 appuntamenti importanti li mette in mostra nella sala del comune di Ribera, soprattutto quando c'è la festa di San Giuseppe e poi quando ci sono anche le serate estive, per far vedere questi piccoli capolavori che sono davvero belli da vedere e ci riportano a noi che abbiamo una certa età.
0: A un tempo che fu. Allora, adesso appunto ci sono proprio gli artisti che lo fanno, come Alberto Ciaula, sentiamolo.
5: Questa passione nasce già da piccolo. Una volta mi sono ritrovato in una sfilata di carrettini siciliani e sono rimasto veramente affascinato da questi colori che il carretto sfoggiava, di quei carretti, di questi cavalli tutti imbardati con i pinnacchi chiamati, con queste piume alte, le brighe tutte colorate. diciamo che questa armonia di colori mi ha colpito tanto. E poi lo vedevo come un piccolo furgoncino in legno, infatti i carrettieri di una volta facevano il lavoro che fanno i camionisti oggi, erano mezzi di trasporto principalmente agricoli in cui si trasportavano le varie merci. E la cosa bella è che il carrettiere lo personalizzava, infatti vediamo tanti carretti che nei pannelli laterali, nelle sponde mascidare chiamate in dialetto, vengono raffigurate diverse storie, le paladine di Francia, anche ne ho visto uno una volta con la cavalleria rusticana, quindi si mettono dei vari simboli che anche questi raccontano la nostra tradizione siciliana.
0: Ecco, quindi già prima però avevano tutti questi racconti, no? Queste pitture, quindi erano già un oggetto raffinato. È vero che lui ha detto che lo usavano i contadini, però erano molto accurati.
4: Era un mezzo di trasporto che veniva personalizzato e c'erano dei falegnami davvero in gamba che riuscivano a coniugare le due cose. Il carretto era la macchina dell'epoca, aveva una targa, aveva le luci, aveva i freni e quindi ogni carrettiere cercava di personalizzarlo. Perché era l'unica cosa che rimaneva, perché il cavallo che lo trainava poteva essere sostituito, ma il carretto era quello che dava il sostentamento, era la parte principale, certo, del mezzo di lavoro.
0: Certo, e quanto sono grandi i carretti che realizza Ciagola?
4: Sono delle varie misure, perché li fa anche per essere trasportati, quindi facilmente vanno come i carrettini tipici siciliani, poi c'è quello a richiesta, li fa anche in una misura un po' più grande, tanto da essere poi messi sopra qualche scrivania o qualche punto perché sono richiesti soprattutto da quelli che tornano dall'estero e poi li vorrebbero riportare via.
0: Quindi come un souvenir.
4: Un souvenir che era negli anni 60 il primo souvenir per chi veniva in Sicilia, e veniva portato via dai centri come Taormina, come il Cefalù. E invece adesso piano piano c'è questa a Ribera, addirittura sono più di 3-4 persone che si interessano a fare queste miniature di questi carretti siciliani e le vendono anche online.
0: Ma qualcuno li fa ancora a grandezza naturale o no? Non si fanno più?
4: A grandezza naturale vengono ricercati quelli che si trovano nelle campagne, quelli che ce l'hanno, hanno la fortuna
0: che li usano.
4: Di restaurarli, perché sono davvero delle opere
0: d'arte.
4: Addirittura qua vicino, nel comune di Cianciana, vicino Ribera, c'è un museo all'interno del municipio, in un salone dove ci sono 2-3 carretti siciliani che operavano nelle miniere di zolfo di Cianciana. E quindi sono messi là per ricordare.
0: E allora sentiamolo ancora Alberto Ciagola.
5: Il primo carrettino che ho voluto fare l'ho voluto personalizzare raccontando la storia del mio paese, infatti ho voluto mettere al centro, ho pitturato il simbolo di Ribera, la torre con San Nicola che è il nostro patrono, e poi nelle sponde laterali ho voluto raffigurare dei personaggi che raccontano anche la nostra storia riberese, e l'ho voluto rifinire tutto con le arance. E ho una quindicina di carretti di diverse tipologie, perché anche se sono un autodidatto ho voluto farmene una cultura e conoscere veramente qual è la storia. Il carretto ha una sua storia, ha un suo standard, possiamo personalizzarlo con le immagini, con una storia a nostro piacere, ma lo standard deve essere sempre quello. Tutto è difficile e tutto è facile,

0: colori alle forme, e questo è importante, mantenere l'armonia sia dei colori che delle forme.
1: Bellissimo, noi ci dobbiamo salutare, Mimmo, grazie.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia Livio Cosentini, Il Territorio Parla torna domani.

0: Addiction. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Blu 2000 News.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti al Trump, alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul suo social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. Il tutto a poche ore dal vertice NATO ad Ankara e alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica, dove si discuterà anche del sostegno all'Ucraina. La Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti e spinto il presidente Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3000 vittime, 16000 feriti, e mentre si continua a scavare tra le macerie il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza.
5: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: Accusato di tentato omicidio, l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato la moglie ultra-ottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale per alcune scoriazioni, è stato sentito in caserma mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività dell'Etna permane l'interruzione dei voli in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle 20. E tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale a Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Un post che riapre lo scontro di giugno, mentre sul fronte sportivo la sua telefonata a Infantino per Balogun scuote i mondiali. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara la tensione sale, Zelensky si prepara il faccia a faccia con gli alleati e intanto un nuovo attacco russo devasta Kiev. Disagi sulla rete ferroviaria, lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, guasto a Milano Centrale, in mattinata blocca treni tra ritardi e cancellazioni. Buonasera da Elena Seno. In apertura le tensioni riaperte dal presidente statunitense Trump con l'Italia. Dopo il nuovo attacco alla premier Meloni, Palazzo Chigi sceglie di non replicare. Il servizio di Augusto Cantelmi.
1: Sopire, troncare, troncare, sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza, le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana, vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice di domani della Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
0: E l'ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva appunto a poche ore dal summit della NATO in Turchia. Tensioni in seno all'alleanza tra Europa e Stati Uniti sulla questione fondi. Antonio Soviero.
2: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Diverse strade della capitale turca chiuse, presidiate da un numero elevato di poliziotti, vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di governo. Il più atteso, manco a dirlo, è Donald Trump. Sul tavolo del vertice gli aiuti all'Ucraina, il possibile attacco russo alla Polonia e soprattutto le spese militari. Nella conferenza pre-summit il segretario generale Rutte dichiara che gli USA non stanno spaccando la NATO e che è giusto riequilibrare le spese militari. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0 a trazione, in prospettiva europea, con capofila la Germania. Il tycoon ribadirà che gli USA garantiranno la sicurezza solo a chi aumenterà fino al 5% del PIL la spesa per la difesa, e gli alleati europei mostreranno invece i passi concreti per raggiungere l'obiettivo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto in Ucraina la Russia ha colpito ancora pesantemente la capitale Kiev. Sentiamo il servizio di Vito De Torre.
3: I servizi segreti ucraini avevano avvertito la popolazione che la Russia avrebbe lanciato un nuovo pesante attacco su Kiev, e così è stato. Allo scattare dell'allarme missilistico, decine di migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana, ma non tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. L'attacco arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Zelensky chiede decisioni forti agli alleati. La contraerea ucraina a corto di munizioni non è riuscita ad intercettare i 35 missili lanciati contro la capitale. Intanto Trump sostiene che Putin sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma sul campo non ci sono segnali di distensione. Il Cremlino parla ormai apertamente di guerra e non più di operazione militare speciale, e lascia intendere una mobilitazione più ampia. Kiev invece rivendica attacchi contro 3 raffinerie russe. Vito De Torre, lì nello studio.
0: In Iran anche oggi le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari ma non il figlio e successore Moqtada. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: Cerimonie d'addio al terzo giorno. Oggi nella piazza attorno alla torre Azadi, uno dei luoghi simbolo di Teheran, il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei. Lungo 20 chilometri si moltiplicano le bandiere nazionali iraniane e le immagini del leader ucciso nell'attacco statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso a Teheran. Un'altra processione si terrà nella città centrale di Qom, e mercoledì il corpo di Khamenei sarà trasferito nelle città sante sciite di Najaf e Karbala in Iraq, Mecca per ulteriori riti, poi verrà sepolto giovedì nella sua città natale di Mashhad. È vendetta una delle parole che risuona tra la folla e il lutto a Teheran. Vi sono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i familiari di Ali Khamenei, mentre assente e mai comparso in pubblico il suo successore Mojtaba, rafforzando ancora una volta le ipotesi sul suo stato compromesso di salute causato dal ferimento sotto gli attacchi a Teheran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo della striscia di Gaza. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Hamas ha annunciato oggi da Gaza City lo scioglimento del suo comitato di governo di emergenza per trasferire i suoi poteri al comitato di tecnocrati palestinesi che ancora non hanno messo piede nella striscia, nominati mesi fa dal Consiglio di pace di Donald Trump. Ne prendiamo atto, ma valuteremo le azioni e non le promesse, a risposta secca del direttivo dell'organismo creato dalla Casa Bianca per un piano di pace per Gaza, di fatto in stallo, perché nell'annuncio di oggi non è coinvolto il braccio armato di Hamas e senza la consegna, almeno graduale, delle armi difficilmente si faranno passi in avanti. Ieri il premier Netanyahu ha ripetuto che senza disarmo di Hamas non inizierà alcuna ricostruzione neppure nel territorio occupato dall'esercito israeliano, ormai quasi il 70% della striscia praticamente ridotto in un cumulo di macerie. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere in ogni caso i negoziati al Cairo, nella speranza che qualcosa si muova a beneficio dei 2 milioni di palestinesi che sopravvivono da quasi 3 anni in condizioni indegne e che non sono evidentemente la priorità di nessuna delle parti in causa. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina, giornata con pesanti disagi per chi ha viaggiato stamane in treno a causa di lavori programmati a Firenze, ma anche di guasti. Il servizio è di David Murgia.
6: È iniziata una settimana caldissima non solo per l'AFA che attanaglia l'Italia, ma anche per il trasporto ferroviario. Il traffico è interrotto fino al 10 luglio sul nodo ferroviario interessato dall'alta velocità all'altezza di Firenze per un intervento di manutenzione programmato, ma le ripercussioni sono a livello nazionale. Come se non bastasse, la giornata di oggi è stata segnata anche da guasti sulle linee rimaste attive. Il più importante, alla stazione di Milano Centrale, ha generato ritardi fino a 1 ora e la soppressione di diverse corse. La colpa, si fa per dire, di tutto questo caos per il trasporto ferroviario è la demolizione e la ricostruzione di questo cavalcavia toscano, noto come Ponte Alpino. Una prima interruzione del traffico è scattata alle 23 di ieri e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, dividendo di fatto così l'Italia in 2 parti. Poi ci sarà una seconda tranche di lavori dalle 23 di domenica 26 luglio fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Per evitare troppi disagi è stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte a Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Davide Murgia, linea allo studio.
0: La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle ore 20 di stasera, quindi disagi anche per chi viaggia da Catania. È accusato di tentato omicidio l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato alla moglie ultraottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale San Paolo per alcune escoriazioni, è stato poi sentito in caserma, mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Appello dei vescovi della regione Campania, che si rivolgono alle comunità cristiane e alle istituzioni politiche, raccogliendo l'eredità delle recenti visite del Papa a Pompei, Napoli e a Cerra. Il servizio è di Nicola Ferrante.
7: Un invito a mettere al centro la dignità della persona e il cuore dell'appello sottoscritto dai vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che rilancia il messaggio consegnato da Papa Leone durante la sua visita nella regione a fine maggio scorso. Non possiamo ignorare la condizione delle carceri, scrivono i presuli campani. Ci preoccupano i centri di permanenza per il rimpatrio e la condizione dei migranti e dei Rom. Il rischio è che vengano percepiti come problema da respingere. Poi il nodo sanità con le diseguaglianze territoriali e sociali e la custodia della vita, quella fragile è sempre da custodire, come spiega Monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana.
8: La difesa della vita, la dignità della persona è una sola e basta dividere alcuni da altri, quindi basta dividere anche i cattolici tra quelli più sensibili a certi temi e altri sensibili ad altri temi.
7: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: pubblicato il percorso tematico per l'incontro che si terrà in Vaticano d'ottobre, convocato da Leone XIV a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il servizio di Cristiana Caricato.
9: A 10 anni da Amoris Laetitia, la Chiesa torna ad interrogarsi sulla famiglia e le sue dinamiche. Presentato oggi dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Segreteria Generale del Sinodo, il percorso tematico per l'incontro annunciato da Leone XIV il 19 marzo scorso, che si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre 2026. Convocati i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ma come rivelato dal pontefice a conclusione dell'ultimo concistoro, parteciperanno anche alcune famiglie per condividere la propria esperienza, essenziale per rilanciare poi nelle chiese locali un'azione pastorale condivisa. Uno spazio reale di ascolto, discernimento, confronto, ma soprattutto concretezza. A 10 anni dall'esortazione post-sinodale, che aveva aperto delle possibilità per i divorziati risposati per accedere all'Eucaristia, si farà una verifica delle intuizioni contenute nel testo ed emerse nelle due assemblee dedicate alla famiglia. Precarietà lavorativa e abitativa, malattie, emergenza educativa e solitudini, le tante fragilità che le famiglie devono affrontare, mentre il loro ruolo nella missione della Chiesa rimane centrale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Mondiali nella bufera, la FIFA revoca la squalifica di Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Federico Plotti.
10: Quel fallo non c'era, dice il presidente americano Trump, che rivela di aver parlato con il numero uno del calcio mondiale Infantino prima della decisione della UEFA di sospendere la squalifica del bomber statunitense Folarin Balogun, espulso per un fallo nell'ultima partita disputata dagli States contro la Bosnia. A salvare l'attaccante americano ci ha pensato direttamente la Federazione Internazionale, che ha sospeso la squalifica appellandosi a un articolo del suo statuto che finora, nella storia quasi centenaria dei campionati del mondo, non era mai stato applicato. Dunque Balogun ci sarà questa notte, calcio d'inizio alle 2 ore italiana contro il Belgio negli ottavi di finale. Trump ringrazia e lo fa pubblicamente sul suo social, alimentando però sospetti su possibili ingerenze da parte della Casa Bianca direttamente sul numero uno del calcio mondiale. Non ci sta però il Belgio, la stessa UEFA. La credibilità del mondiale è ormai compromessa, commenta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Tennis, Flavio Cobollivo, le quarti di finale di Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3-7, l'australiano Alex De Minaur per 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E anche Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'azzurro ha superato in 3-7 la filippina Alexandra Ayala col punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3. L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Per Firenze domani prevista l'allerta arancione, da mercoledì si raggiungono anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Siamo al termine del nostro radiogiornale, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia e ringrazio voi per l'ascolto.
11: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
12: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: see if you would touch me.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. In redazione Maddalena Bejan. Oggi 6 luglio 2026. Severini a casa sua. Inaugurata la mostra 60 anni dalla scomparsa del grande artista. Sono 80 le opere esposte a Palazzo Casali per la mostra Gino Severini Modernità come dialogo. Aperta dal 5 luglio fino al 1 novembre. Un artista tra due mondi. Nonostante abbia trascorso quasi tutta la vita lontano da Cortona, Severini mantenne sempre un profondo legame con la città, per la quale scrisse di provare quella specie di attaccamento naturale che risente ogni uomo, dal contadino all'intellettuale, per la terra dove nato. Nato nel 1883 in una famiglia di modeste condizioni economiche, lasciò Cortona sedicenne nel 1899 a seguito di un infortunio scolastico. Si trasferì a Roma con la madre, dove maturò la sua vocazione artistica accanto a Giacomo Balla e Umberto Boccioni. Nel 1906 approdò a Parigi, diventando uno dei 5 firmatari del manifesto dei pittori futuristi del 1910. Fra i 5 artisti iniziatori del movimento futurista, con Balla, Boccioni, Carrà e Russolo, Severini è l'unico a godere di sale monografiche di un importante museo italiano. Le 3 sale al MAIC di Cortona, punto di partenza imprescindibile del percorso dedicato alla sua opera in città. Cortona, scritte spray contro i turisti. Assolti 2 ragazzi indagati, non hanno commesso il reato. Sono stati assolti 2 accusati di essere i responsabili delle scritte spray apparsi il 3 luglio del 2025 nel centro storico di Cortona contro il turismo di massa. Dopo la chiusura delle indagini, 2, un ragazzo di 30 e una ragazza di 25 anni, entrambi studenti, erano stati accusati grazie alla ricostruzione fatta dalle immagini di sorveglianza del comune ed erano stati lo scorso febbraio rinviati a giudizio. I 2, per i quali era stato richiesto un anno di reclusione e una multa, si erano sempre professati innocenti. A giudizio con rito abbreviato sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Scattano i 4 giorni di maxi blocco dei treni per Firenze. Attenzione, per chi da Arezzo e dal Valdarno dovranno raggiungere Santa Maria Novella. Le 3 corse sospese, bus sostitutivi e tempi di percorrenza molto più lunghi. L'appello della regione. Scatta così la sospensione delle tradizionali corse da Arezzo a Firenze e per i pendolari potrebbero esserci ripercussioni non da poco. In sostanza, da lunedì 6, precisamente dalle ore 23 di domenica 5 luglio a giovedì 9 luglio, la circolazione ferroviaria tra la stazione di Campo di Marte e Rifredi a Firenze sarà infatti sospesa per lavori sul cavalcaferrovia. Coloro che verranno da Firenze a qualsiasi linea e la raccomandazione della regione dovranno verificare gli orari dei treni che utilizzano abitualmente. I treni nei giorni dei lavori potranno subire modifiche di orario anche con anticipo di partenze e cancellazioni parziali o totali su praticamente tutte le linee, compresa ovviamente quella aretina. Infatti deve arrivare a Campo di Marte avrà meno problemi, ma per chi vuol raggiungere la stazione di Santa Maria Novella dovrà affrontare percorsi a tra orari variati, bus sostitutivi per completare i tragitti e tempi di percorrenza che potrebbero essere più che raddoppiati. Il presidente della regione Eugenio Gianni e l'assessore delle infrastrutture e trasporti Filippo Boni raccomandano attenzione nei giorni della chiusura di Ponte Alpino. Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte Alpino ha 140 anni e va sostituito. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono, se possibile, fare smart working. Chi non può e si sposterà da tutte le linee della Toscana verso Firenze dovrà controllare nei sistemi di acquisto di Trenitalia gli orari dei treni che utilizzano abitualmente. È fondamentale acquisire consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà per le città, ma quindi per la Toscana. Trend nero sulle strade aretine. L'episodio più grave è avvenuto lungo Viale Don Menzoni, un weekend segnato dai tanti e gravi incidenti stradali, quello che si sta concludendo nell'Aretino. L'episodio peggiore si è verificato nel corso di sabato notte ad Arezzo. Una ragazza di 18 anni è stata travolta da una vettura e ora si trova ricoverata all'ospedale Fiorentino di Careggi, in prognosi riservata. L'incidente più grave appunto è avvenuto intorno alla mezzanotte tra sabato 4 e domenica 5 luglio lungo la tangenziale di Arezzo, viale Don Menzoni all'altezza della grande intersezione con via dei Carabinieri. Un'autovettura, una Kia, stava marciando da via Fiorentina verso l'ospedale quando ha investito la ragazza originaria del Bangladesh che attraversava la strada, al volante un ragazzo aretino di 26 anni. Sul posto
posto sono intervenuti i soccorsi dell'emergenza urgente aretina della ASL Toscana Sud-Est, che hanno prestato alla giovane ferita le cure nel caso, per poi attivare il trasferimento tramite elisoccorso al centro traumatologico ortopedico di Careggi. Sul posto operatori con automedica di Arezzo e ambulanza della misericordia di Arezzo. Eseguita la sosta tecnica dell'ospedale San Donato, finalizzata al successivo trasporto con elicottero Pegaso 3. La 18enne non cosciente al momento dei soccorsi versa in gravissime condizioni. Aperta un'indagine, i rilievi sono stati curati dalla Polizia Municipale di Arezzo. Sull'accaduto è stata aperta un'indagine, la Chia verrà posta sotto sequestro. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi e alle ore 21:30 Firma la Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva e buon inizio di settimana, visto che siamo in piena estate e che stanno cominciando appunto i raduni, che sono quei momenti conviviali in cui si ritrovano tutte le squadre partecipando e presentandosi anche tra i vecchi e nuovi calciatori e poi per partire in quelli che sono i ritiri precampionati. Vogliamo fare il punto della Toscana e vedere quante squadre la Toscana può vantare e quante squadre presenta in vari campionati? La Toscana entra nella stagione 2026-27 come la regione più rappresentata del calcio professionistico italiano. La Fiorentina in Serie A, Empoli, il Pisa, la Carrarese, l'Arezzo in Serie B, Livorno, Pontedera e Pianese in Serie C. Sono 8 i club professionistici che difenderanno i colori della regione nella prossima annata, un numero che nessun'altra regione italiana raggiunge. In Serie B addirittura 4 squadre sono presenti. La Toscana stabilisce con questo numero un primato che conferma la profondità della sua tradizione calcistica, un dato che va oltre la statistica e racconta un territorio che continua a vivere il calcio come identità culturale e sociale. Ma partiamo dalla squadra naturalmente più rappresentativa della regione, che è la Fiorentina, che quest'anno sarà allenata da Grosso e le sue speranze di rilancio. La Fiorentina affronta la nuova annata con un cambio significativo in panchina. Fabio Grosso è ex campione del mondo 2006, ha firmato un contratto fino al 2028 dopo la rescissione con il Sassuolo. Il tecnico romano prende in mano una società che nella stagione 2025-2026 ha vissuto il peggior avvio della sua storia quasi centenaria, con Stefano Pioli esonerato a novembre e Paolo Vanoli chiamato a interim per gestire una campagna salvezza raggiunta solo nel finale. Con 2 scudetti, 6 Coppe Italia e una Coppa delle Coppe UEFA in bacheca, il club viola è chiamato ad un rilancio non solo sportivo ma anche identitario. Il calciomercato viola registra un doppio livello di interesse. Le voci di mercato accostano al club nomi come il centravanto tedesco Niklas Fulkur e il centrocampista norvegese Christian Torvest del Sassuolo, ma la dirigenza guidata da Fabio Paratici sembra orientata anche verso profili giovani, con particolare attenzione ai talenti sudamericani under 23. L'attenzione mediatica sulla stagione toscana si riflette anche nei mercati delle scommesse regolamentate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In pratica, i siti di scommesse con bonus e offerte offrono già mercati specifici sulla nuova stagione, dai pronostici sui promossi in Serie A al vincitore della Coppa Italia Frecciarossa, con quotazioni particolarmente interessanti sul rilancio della Fiola e sulle possibilità delle 4 toscane di Serie B di risalire di categoria. È un contesto in cui le piattaforme autorizzate registrano un aumento di operazioni nei mesi estivi alla vigilia dell'inizio della nuova annata. E parliamo adesso di Serie B, perché abbiamo detto 4 toscane per un campionato che promette battaglia. Il campionato cadetto sarà il vero termometro del calcio toscano nella prossima stagione. L'Empoli, guidato dalla sua tradizionale filosofia di crescita giovanile, cerca di consolidare le proprie posizioni dopo essere retrocesso dalla Serie A. Il Pisa, anch'esso retrocesso lo scorso anno dalla massima serie, ripartirà con l'obiettivo di risalire subito. La Carrarese conferma la sua permanenza in Serie B, mentre l'Arezzo torna in cadetteria dopo la promozione dalla Serie C, riportando il calcio professionistico ad alto livello nella città di Piero della Francesca. Le 3 categorie professionistiche insieme trasformano la Toscana in un laboratorio permanente, non solo per la quantità di club ma anche per la qualità di infrastruttura, tifoserie, vivai che caratterizzano la regione da decenni. Qualche accenno ferragostano per la Coppa Italia e soprattutto quali potrebbero essere i derby toscani in vista. La Coppa Italia Frecciarossa 2026-27 prenderà il via a metà agosto e regalerà subito emozione ai tifosi toscani. Il Pisa esordirà contro l'Empoli in un derby regionale di apertura e la vincente affronterà nel turno successivo chi passerà tra Fiorentina e Benevento o Ravenna. L'ipotesi di un secondo derby toscano già nelle fasi iniziali della competizione e quindi è concreta e alimenta l'attesa dei tifosi. Per la Fiorentina la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante nel percorso di riscatto sportivo. Il torneo storicamente ha offerto ai Viola alcune delle pagine più brillanti della loro storia recente e Grosso dovrà stabilire sin da subito quale peso dare alla competizione all'interno di una stagione che si preannuncia abbastanza complesso. La Serie C invece è tra sofferenza e speranza, sì, perché la categoria che raccoglie i club toscani più identitari e forse anche la più complessa da leggere. Il Livorno, che ha vissuto anni d'oro in Serie A trascinato dai gol dell'immenticato Igor Protti, fatica da tempo a risalire e cerca ora un nuovo allenatore per la panchina lasciata a giugno. Il Pontedera attraversa un periodo delicato sul fronte societario con i tifosi che si sono riuniti in assemblea pubblica per discutere il futuro del club. La Pianese invece, dopo anni nelle categorie dilettantistiche, punta a consolidarsi tra i professionisti e a sognare un ulteriore salto di categoria. La nostra regione, la Toscana, entra nella stagione 2026-27 con 8 squadre nel calcio professionistico italiano, il numero più alto di qualsiasi altra regione, da Firenze ad Arezzo passando per Pisa, Livorno, Empoli, Carrara, Pontedera e Piancastagnaio. Il territorio conferma la sua identità storica come una delle capitali del calcio nazionale. La sfida ora è trasformare questa rappresentanza numerica in risultati sportivi concreti che restituiscono alla Viola il posto tra le grandi, permettano alle quattro toscane di Serie B di lottare per la promozione e diano alla realtà di Serie C il tempo e le risorse per costruire un progetto stabile. L'Arezzo è di nuovo al lavoro. Da oggi visite mediche, test atletici e prime sedute di allenamento. Già fissate le amichevoli con Napoli e Parma, il punto sulla rosa per la Serie B. Il 9 di agosto esordio in Coppa Italia, il 22 inizia il campionato. Quindi l'Arezzo ricomincia da oggi. Raduno a Rigutino e poi prima parte di preparazione in sede con visite mediche, test atletici, allenamenti. Dal 18 al 30 luglio la squadra invece si trasferirà a Clusone, in Val Seriana, per la seconda fase di preparazione. Il mercato è iniziato il 1 di luglio e chiuderà il 1 settembre. Oggi alle 14 conferenza stampa di presentazioni dei due nuovi portieri Alessandro Nunziante e Andrea Seculin. Per quanto riguarda le amichevoli, già fissate quelle contro il Napoli il 22 luglio a Di Maro e Parma 30 luglio a Pinzolo, ore 17. Il 9 agosto esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Brescia al Comunale, ancora l'orario è da definire. In caso di qualificazione trasferta a Cagliari il 14 agosto, ore 18:30. Debutto in campionato fissato per il 22-23 agosto, varo dei calendari che avverrà appunto il 22 di luglio ad Ascoli. Nell'arco della festa di Orgoglio Amaranto di venerdì, sabato, domenica allo stadio comunale, festa delle promozioni, 5 promozioni in Serie B, un appuntamento organizzato in collaborazione con Museo Amaranto, a cui hanno preso parte il giornalista Luca Tosi, Elena Terziani, figlia dell'ex presidente Narciso, Paolo Scotti, colonna dell'Arezzo del 2003-2004, e Maurizio Pecorari, attuale preparatore atletico della squadra. Il servizio.
2: 5 promozioni dalla C alla B distribuite nell'arco di 60 anni. Un ponte ideale tra il 1966 e il 2026 che unisce almeno 2 generazioni. 5 momenti rivissuti allo stadio in quello che è stato il teatro di queste imprese sportive. Il tutto nell'ambito della festa di Orgoglio Amaranto. Una serata vissuta sull'onda dei ricordi, delle testimonianze, degli aneddoti, promossa da Amaranto Magazine, il cui direttore Andrea Avato ha condotto il dibattito, con il contributo del Museo Amaranto.
1: Stefano Turchi, presidente Museo Amaranto.
3: No, la ricerca è venuta insieme ad Andrea ad andare proprio a trovare quelli che sono i ricordi delle promozioni. Avevamo piacere di avere qui con noi anche chi ha vissuto quei momenti, ma purtroppo per i primi 2 anni, per le prime 2 promozioni, l'età dei protagonisti non ha giocato a favore, per cui non siamo riusciti a ritrovarli. Abbiamo con noi Paolo Scotti, che è uno dei gladiatori, diciamo così, nella promozione del 2004, e poi abbiamo Elena Terziani, che rappresenta degnamente l'annata di Terziani Angelillo dell'82.
4: Paolo Scotti, indimenticato protagonista della promozione del 2004, che effetto ti fa tornare in questo stadio?
5: Ma allora, tornare ad Arezzo mi fa sempre un grande effetto, ma non solo lo stadio, la città, gli amici che ho lasciato e le emozioni che abbiamo provato insieme. Vedere lo stadio da sotto mi fa una bella impressione, me l'ero dimenticato, immagino pieno è sempre bello averlo vissuto. È stata una parte della nostra vita.
4: La tua reazione dopo la promozione dell'Arezzo in Serie B?
5: Allora, sono molto contento, so quanto ha lavorato la proprietà e quanto ha lavorato il direttore sportivo, quante risorse economiche sono state spese per arrivare a questo traguardo. Credo che la città di Arezzo debba rispondere come ha sempre fatto e speriamo che sia un bel campionato. Vedere la B è tutta un'altra cosa che vedere la C.
1: L'ultima parte della nostra trasmissione la dedichiamo al calcio dilettantistico. Cominciamo con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicio Maggio 1977. Il Vicio Maggio presenta l'ultimo innesto nello staff tecnico. Andrea Cartocci è il nuovo preparatore dei portieri e si unisce ai collaboratori di Mister Basarini, Amatucci, Prisco, Pilastri e Ponticelli. Grande esperienza e una militanza pluriennale tra le file del Montagnano, un innesto importante e un supporto fondamentale per Poponcini e Regini. La società biancorossa del Pienza piazza un altro colpo nel mercato che può cambiare gli equilibri in mezzo al campo. Arriva dall'Acquaviva Kevin Favilli. Dinamismo, corsa, personalità e quella voglia di prendersi il centro della scena. Un innesto che dà qualità e sostanza alla mediana. Il mercato del Pienza parla chiaro. Il direttore sportivo Duchini vuole alzare il livello. Diego Borghini è di nuovo con la Baldaccio Bruni nei ruoli del portiere, classe 2008, portiere cresciuto nelle giovanili di Arezzo e Casentino Academy. Diego è già una conoscenza della piazza biancoverde, già anno scorso la metà stagione l'ha vissuta appunto ad Anghiari. Diego si farà trovare pronto per difendere la porta biancoverde. Anghiari e la formazione biancoverde lo aspettano. Ancora notizie provenienti da Pienza, perché la formazione biancorosso continua a muoversi sul mercato e ufficializza l'arrivo di Marco Daniello, attaccante proveniente dal Torrenieri. Un innesto che va a rinforzare il reparto offensivo biancorosso con un giocatore capace di coniugare fisicità, spirito di sacrificio e senso del gol. Ad annunciare l'operazione è stata la stessa società, con un comunicato dal tono evocativo nel quale viene sottolineato il valore umano e tecnico del nuovo centroavanti. Daniello è un giocatore, è un attaccante soprattutto abituato a lottare su ogni pallone e a vivere il calcio di provincia con passione e determinazione. Concludiamo con un comunicato della Sansovino che dà il benvenuto in arancio blu ad Alessandro Poli, centrocampista classe 1999. Alessandro arriva dopo le ultime stagioni allo Scandicci, società in cui ha già militato anche in passato. Per il ciclismo, Lorenzo Magli concede il bis al Giro delle Valli Aretine, trionfo in volata nella 64esima edizione. Una volata emozionante ha deciso la 64esima edizione del Giro delle Valli Aretine, 18esimo trofeo in Pianti Rosini, riportato quest'anno nel calendario dopo un anno di pausa. Ad imporsi è stato ancora una volta Lorenzo Magli, portacolori della team Opla, che ha confermato il successo ottenuto nell'edizione 2024, conquistando il traguardo del fondaccio Avigliano al termine dei 162 km di gara. Il corridore toscano ha avuto la meglio nello sprint conclusivo di Josué Crescioli della Gallina Lucchini Ecotech, secondo classificato, mentre Leonardo Cossi della Beltrami Trecolli ha completato il podio con il terzo posto. Approfondimenti nella pagina sportiva di domani. È davvero tutto. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Vi rimando appunto all'appuntamento di domani alle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
6: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 6 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con minime gradevoli e massime stazionarie, con valori intorno ai 32-33 gradi. Nel pomeriggio non esclusi locali e brevi piovaschi comunque piuttosto isolati, venti deboli variabili, affidabilità alta.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana. le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via.
4: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: grande schermo hanno cambiato per sempre il volto dell'industria cinematografica. I Minion sono tornati con un tocco di mistero.
1: Daddy.
2: Oh, Humphrey.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
3: Minions and Monsters è il terzo capitolo della serie con protagonisti i Minions, gli scagnozzi di Gru in cattivissimo re, ed è ambientato 40 anni prima degli eventi del primo film della serie. Questa volta le piccole creature gialle sbarcano ad Hollywood per provare a diventare star del cinema, realizzando il loro film sui mostri, ma finendo invece a dover salvare il pianeta dalla minaccia che loro stessi hanno creato.
4: Io sono Gary Orcam Oliver Magby Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi. Io conosco il mostro perfetto per il vostro film! Andiamo!

Pietro e dei figli Laura e Agostino sembra la famiglia perfetta, almeno fino a quando Laura non viene a mancare in un tragico incidente in montagna. Il dolore si trasforma in frattura, incrina i rapporti mostrandone la fragilità e facendo vacillare l'intero nucleo familiare. Separazione è un film che racconta il dolore causato dalla perdita e le conseguenze di esso, e lo fa facendo affidamento sulla ricerca formale, sui tempi dilatati e sull'uso del bianco e nero. Chiudiamo la nostra puntata con un approfondimento su Supergirl, il film uscito nel corso della scorsa settimana. Supergirl è il secondo film del DC Universe e la protagonista è la cugina di Superman, Kara Zor-El, che vive in un'astronave spaziale accanto al suo fidato Crypto. Kara passa il suo tempo andando a zonzo per le galassie, tra alcol e feste, fino a quando la sua strada non si incontra con quella di Ruthie, una ragazzina rimasta orfana che cerca vendetta verso il gruppo di briganti che le ha ucciso i genitori e il fratello. E così, dopo una resistenza iniziale, le strade delle due si uniscono per dare la caccia al temibile Krem delle colline gialle. Supergirl è il tentativo di ampliare l'universo di Superman introducendo nuove ambientazioni spaziali e nuovi personaggi, di cui Kara è sicuramente il più interessante. La protagonista deve infatti fare i conti con un passato difficile, un trauma da elaborare, un percorso di accettazione di sé e del proprio carattere per diventare a tutti gli effetti una supereroina. Gli altri personaggi tuttavia non godono della stessa attenzione e spesso risultano più che altro degli espedienti narrativi per mandare avanti la storia più che delle figure effettivamente caratterizzate in maniera convincente. Per quanto riguarda le ambientazioni, anche qui abbiamo una semplificazione rispetto a Superman, di cui era molto apprezzabile il contesto socio-politico e che qui invece viene molto semplificato ed è soltanto abbozzato. Ma il difetto forse più grande di questa pellicola è la sua trama estremamente prevedibile e priva di veri e propri colpi di scena. Supergirl è in definitiva un film che non lascia il segno per tutte queste motivazioni, ma che sappiamo può intrattenere lo spettatore grazie soprattutto a delle ottime scene d'azione che sono orchestrate alla perfezione. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
7: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
7: Non lo so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
8: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
9: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
10: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla. Che cosa è successo di me?
3: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado.
3: Basta! Non ne esci coraggiosamente. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano.
7: Tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar è Ed Harris. E Jennifer Connelly.
7: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare alla competizione, la cooperazione e persino alla politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
0: Lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, o perlomeno avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman, piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere...
0: importante.
1: Sì.
2: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo? E io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
3: Tu hai assistito a uno scippo. È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
3: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
3: Sai, il cibo?
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
3: Sì, ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra è una minaccia. Da matematico diventa spia. O almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sa.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia, non hai amici. Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entra in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alicia Lam. Lieta di conoscerla.
4: Onorata. Professore, per cortesia,
2: con il governatore.
4: Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
4: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: Io devo essere un pittore, altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice?
0: Veramente non ho detto questo, però sì, dipingo. Qui, guardami, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

Il film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John F. Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador. Ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano, furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad aver la parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti. Ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti. Le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli. Sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind, l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quello.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le immersioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Oh, io non entro lì. Di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John. È un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato. Vede, io non ci sono. Alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti. Mi piace l'aroma che hanno. Non entro più in questa sala da parecchi anni ormai. Chissà che tè servono. Oh, grazie, signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Un figlio di quell'età. Ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui. Richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto. Per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto. Ballando sul podio, spogliandomi e facendo coccodè, cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni. Ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione, il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: la mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia. La donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. E in quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo, cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso?
1: Ah sì, sono pronto. Sì, in effetti sì.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?
1: Signorina.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: soli.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.